ci vuole una dose proprio anche di affidamento, di coraggio per cambiare tutto. Non è stato facile per me entrare in seminario a 36 anni. Io ho due fratelli, uno gemello e uno più grande di 2 anni. Ecco, quando sono nato, il primario disse che a mia madre che sarebbe uscito fuori un bambino morto, probabilmente non nasceva vivo. Siamo nati in due, vivi. All'età di 2 anni ci siamo trasferiti da Roma a Venezia, e in una casa favolosa sul Canal Grande. Io ricordo che ripetevo una frase di un cartone animato: potere ai piccoli, no? E avevo dentro di me una gioia, una carica esplosiva, ecco, un carattere anche molto estroverso. E ecco, tutto questo bellissimo è durato finché io non ho compiuto 7 anni, quando i miei genitori sono separati e mio padre è uscito di casa, e lì posso dire che mi è crollato un po' il mondo addosso. Ho sentito un dolore grandissimo, cioè la cosa più bella che avevo, che era la famiglia, una famiglia bella, unita, di colpo si è sgretolato tutto questo, e ho vissuto un senso profondo di insicurezza, sia di abbandono, ma anche di non poter fare più veramente affidamento su nessuno. Almeno questo è quello che io all'età di 7 anni ho percepito, e mi sono detto: adesso ti devi arrangiare, devi cavartela da solo in qualche modo. E ho cominciato a cercare l'amore, l'affetto, l'attenzione fuori di casa. Mi ricordo che mi aggrappavo alle ragazze, no? Fin dalle prime fidanzatine io cercavo proprio quell'abbraccio, quell'affetto che a un certo punto un po' mi erano venuti a mancare, e questo mi ha portato poi sempre più, già quando avevo 17-18 anni, a sviluppare delle relazioni un po' di dipendenza affettiva, ecco, non ero mai sereno veramente e non volevo stare solo. Mio padre e anche altri miei parenti erano tutti laureati in legge, quindi io ho voluto un po' emulare e ho studiato anch'io giurisprudenza, e ho fatto anche poi l'esame di avvocato. Ecco, questo un po' per rispondere a quel senso profondo di insicurezza e anche di non autostima che io avevo nei miei confronti. Ho creduto che non ci fosse, no, Dio, un Dio buono, padre, che potesse permettere, no, anche tanta sofferenza. E quindi da lì in poi io, ecco, mi sono proprio allontanato dalla Chiesa. Nel 2000 è stato un anno importante perché, vabbè, mi sono laureato in legge, ho fatto il servizio civile in una cooperativa che aiutava persone disabili psichiche. E questa esperienza mi ha comunque toccato profondamente, stare a contatto con la debolezza, la fragilità. E poi c'è stata un'altra cosa importante: mio fratello gemello, col quale condividevo abbastanza, avevamo la stessa compagnia di amici, uscivamo insieme, a un certo punto fa un viaggio in Francia, a Tézé, dove è andato per un po' per divertirsi, per stare in compagnia, è tornato da questo viaggio, accende una candela, comincia a leggere la Bibbia e mi parla di Gesù, mi parla della verità, Gesù, il Vangelo. Io dico: vabbè, Andrea è impazzito, è andato fuori di testa. E da lì ho proprio cominciato tanto a criticarlo, a prenderlo in giro, e lui ha iniziato a frequentare appunto dei gruppi di preghiera, a fare incontri, ritiri spirituali, tanto che mia madre a un certo punto mi dice: Carlo, ma non è tuo fratello, si fa prete, sta sempre in giro a

a ritiri spirituali. Io ho detto, mamma, tranquilla, insomma, sarà contento lui se poi si è sposato, no? Io pensavo questo, che le persone che pregano, persone che pregavano, fossero persone che avevano problemi.

0: avrebbe tenuto degli esercizi spirituali. E io ero un po' curioso sul tema degli esercizi spirituali, che era la guarigione del cuore, le ferite, e sapevo di non stare profondamente bene. Quindi un po' la curiosità, un po' la presenza di questa ragazza, dico, vabbè, mi sono iscritto a fare questo pellegrinaggio. Mentre ero lì il secondo giorno, in un momento di preghiera proprio, dove io mi ero messo un po' in un angolo in fondo, ho cominciato a sentire una pace incredibile e sento che mi si scioglie come qualcosa dentro il cuore. E a un certo punto, durante una testimonianza di un ragazzo che racconta di essere passato dalla disperazione, dalle tenebre proprio, alla luce, grazie a una serie di persone che lo avevano aiutato, e lui racconta che in quegli aiuti, quelle persone, c'era proprio la mano di Dio che l'aveva tirato fuori da quella situazione, e parla di provvidenza. Io sento che quella testimonianza è profondamente vera, mi tocca il cuore. Appena rientrato da questo pellegrinaggio mi è venuta una sensazione, da un lato un desiderio di dire, io ho capito adesso finalmente che Dio veramente esiste, e il desiderio di donarti tutta la mia vita, no? Ho detto, io adesso voglio donare la mia vita a Dio in qualche modo, no? E ho cominciato a leggere dei segnali di chiamata, no? Dei segnali come di una chiamata diversa da quello che io avevo sempre pensato, perché io pensavo che mi sarei sposato, avevo già una casa mia, mi è stata regalata, avevo un lavoro buono, insomma, a tempo determinato, e avevo tutto, quindi io pensavo che mi sarei sposato, come mio fratello gemello e l'altro fratello, entrambi sposati. Invece a un certo punto mi viene questo pensiero e penso sacerdote.
1: Prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
0: Sono stato ordinato il 24 giugno del 2018 ed è stato un giorno meraviglioso, ho sentito una grandissima gioia e non ho capito bene subito quello che è successo. Ci ho messo un po' di giorni a realizzarlo. Ecco, è stato un senso proprio di pienezza. Sono vice parroco qui a Roma, in una parrocchia, e vedo veramente tanta generosità da parte delle persone che fanno di tutto per aiutare, per contribuire, e questo è molto importante, perché cioè, la Chiesa ha bisogno di sostegno anche per arrivare il più possibile a tante famiglie. E tante volte è proprio vero, come nel Vangelo, come quel Vangelo della vedova che dà l'obolo, che è proprio chi ha poco che è più generoso nel donare. Io penso che in questi 3 anni di sacerdozio ho scoperto sempre di più quanto Dio opera attraverso la debolezza, attraverso la fragilità, la piccolezza, no? Quel potere piccoli che io dicevo da bambino scherzando è verissimo. Mi sveglio la mattina come quando ero bambino piccolo e mi svegliavo carico, pieno di voglia, di energia, di voglia di fare, di scoprire, e con quella forza, no, interiore, la stessa energia che avevo da bambino piccolo, no? Sento veramente una gioia grandissima che non avrei mai immaginato.

0: quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente piace.
1: So. Alla fine non è difficile.
0: No? Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.

0: Per tutto questo tempo mi sono sentita sola. L'hai conosciuta bene, vero?
1: Madre Teresa?
0: Sì.
1: Ho camminato e camminato, cercando cibo per loro. Ero sola.
0: Anche quando ha perso la fede, ha continuato ad aiutare.
1: Non deve mai essere rivelata a nessuno.
0: Cosa dovrei sapere? Ditemelo!
2: Sulle orme di Madre Teresa, lunedì in prima serata.
3: Buongiorno!
4: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
5: Siamo nel cuore di Cascia.
6: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
7: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
8: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
9: Vi faccio una bella fotografia.
2: Di buon mattino, tutti i giorni, da lunedì al venerdì, alle 7:30.

0: a me è stato diagnosticato un linfoma nel maggio del 2006. E durante il ricovero ho letto un articolo su San Riccardo, sul giornale di Pavia, della provincia pavese. Mi sono raccomandato a lui e poi ho iniziato le terapie. Ho risolto ampiamente il problema e, a detta dei medici, i risultati sono stati eccezionali. Secondo me è dovuto all'intervento di San Riccardo. Non so se si può parlare di miracolo, però...
1: Chi percorre in automobile l'autostrada Milano-Genova in direzione di Milano, all'altezza del casello di Bereguardo, Pavia, vede affacciarsi, oltre le case di un piccolo paese, un bel campanile con un angelo segnavento e la sommità della facciata di una vecchia chiesa di classico stile lombardo. È la chiesa parrocchiale di Trivolzio, dedicata ai santi Cornelio e Cipriano.
2: La chiesa di Trivolzio è diventata un santuario. Gente che arriva da tutte le parti per incontrare un amico. Un amico che è medico del corpo e delle anime, ma soprattutto un amico che aiuta a capire il senso e la volontà di Dio. È interessante vedere i tanti giovani che vengono qui. Giovani che vengono a chiedere di capire il senso della loro vita, di trovare il compagno o la compagna della loro vita, di realizzare la loro vocazione. Tantissimi che dicono, ecco, dopo 5-6 anni senza riuscire ad avere un bambino, con l'intercessione di San Riccardo, hanno avuto un bambino. Ecco, abbiamo nella sala vicino, ecco, molti, ecco, di questi omaggi che fanno le mamme dopo aver ottenuto il bambino.
1: Qui, in una teca di cristallo, è conservato il corpo di Riccardo Pampuri, il santo delle guarigioni, medico e frate dei Fate Bene Fratelli. Soltanto a pochi metri ecco il fonte battesimale dove era stato battezzato col nome di Erminio il giorno dopo la nascita avvenuta il 2 agosto 1897.
3: Erminio Pampuri, che poi diventerà Fra Riccardo Pampuri, nasce nel 1897.

0: 1947. E questa è una data significativa, perché è la stessa data in cui muore Santa Teresa del Bambino Gesù, la santa che ha insegnato alla Chiesa che la santità non è solo questione di gesti grandi, eroici o di virtù profonde e eccezionali, ma è anche una questione estremamente semplice. È la santità della vita normale, la santità delle piccole cose, ma tutte impregnate di amore verso Dio e verso il prossimo.
1: Studente, soldato, medico condotto in un oscuro paesino lombardo. E infine, negli ultimi 3 anni, religioso nella congregazione dei Fatebene Fratelli, la vicenda terrena di San Riccardo Pampuri non è sicuramente clamorosa quanto a opere, anche se la straordinaria partecipazione di popolo ai suoi funerali, l'accorrere oggi di tanti alla chiesa di Trivolzio e la presenza di suoi devoti in Uganda, in Kenya, in Paraguay, in Ecuador, in Spagna e negli Stati Uniti, dice che quest'uomo è stato ed è importante per molti.
0: Parlando di Pampuri si potrebbe usare l'aggettivo cattolico e applicarlo a tutti gli aspetti della vita. Perciò non c'è nella sua esperienza il grande momento della conversione, i grandi avvenimenti, i grandi miracoli, non c'è nulla di tutto questo. E nella storia della santità della Chiesa ci sono questi due aspetti, ci sono quei santi che quasi intervengono nella storia per mostrare qualcosa che Dio vuol dire, la forza di Dio, l'intervento, l'intervento dell'Altissimo. E poi ce ne sono altri che invece rappresentano semplicemente così, la Chiesa che offre a Dio la bellezza della sua vita quotidiana, nient'altro che questo.
2: Erminio Pampuri nasce il 2 agosto a Trivolzio, in provincia di Pavia, penultimo di 11 figli di Innocente Pampuri, negoziante di vini, e di Angela Campari. Ha 3 anni quando la madre muore di tubercolosi e viene affidato agli zii, che abitano in un paese a pochi chilometri, Torrino. Gli zii, il fratello e la sorella della madre, lo accolgono come un figlio e gli offrono quel benessere che il padre, che si deve trasferire a Milano, non può dargli, e soprattutto una solida educazione cristiana.
0: Evidentemente concepire e vivere così la fede è possibile all'interno di un ambiente già impregnato di questa fede, ed è quello il dono che venne fatto a Riccardo, Erminio si chiamava da ragazzo, ecco, nella casa degli zii che lo ospitarono, una famiglia dove la fede, la preghiera, l'adorazione eucaristica, l'appartenenza, non so, al terzo ordine francescano da parte dello zio, l'essere la cura così dell'eucaristia da parte della zia, tutto l'ambiente familiare, ecco, facilitava nel ragazzo l'assimilazione di questa fede umile, semplice e buona.
1: Dopo le medie, Erminio lascia Torrino e raggiunge i fratelli a Milano, dove comincia a frequentare il ginnasio al Manzoni, ma risente della diversità dell'ambiente, della lontananza degli zii e soprattutto dello scontro con alcuni insegnanti. Tanto che lui, sempre così diligente e studioso, viene rimandato a ottobre in 3 materie.
0: Questa fede semplice a volte esigeva anche del coraggio. È rimasto celebre l'episodio di Pampuri, studente, a cui il professore massone, con scherno, chiede di leggere un testo violentemente anticristiano, brutto. E Pampuri si rifiuta. Si rifiuta perché questo è contro la sua dignità e anche, possiamo dire, contro il suo diritto di cristiano, di uomo, però si rifiuta argomentando, tanto da, insomma, da lasciare il professore stesso pensoso.
2: Gli zii capiscono che la situazione milanese non è adatta e l'anno dopo decidono di trasferire il nipote al liceo Foscolo di Pavia, sistemandolo come allievo interno al collegio Sant'Agostino, dove resterà 6 anni. Anni sereni, in cui Erminio scopre con entusiasmo i romanzi di Salgari e di Verne, mentre il profitto scolastico torna eccellente, soprattutto in matematica, tanto che si pensa che sarà questa materia, o ingegneria o fisica, che dopo la maturità sceglierà per l'università.
0: Lo zio era non solo un buon cattolico, ma era anche un bravo medico condotto. Così quando Erminio Pampuri dovette pensare, scegliere il suo avvenire, e lo zio lo spinse a scegliere l'università di medicina, a diventare medico come lui, anche sottolineando un aspetto a cui oggi forse si fa meno attenzione. Gli disse: in fondo la professione medica è quella che più ti permette di donarti agli altri.
1: Il circolo universitario Severino Boezio era luogo di incontro e di crescita per gli universitari cattolici. L'intento era che, uniti e motivati, potessero insieme efficacemente reagire all'emarginazione e alle vessazioni che subivano da parte dei coetanei. Di moda a quel tempo fra gli studenti erano infatti un ottuso materialismo e l'agnosticismo religioso, insieme all'ostentazione di una vita dissoluta e sfrenata. Erminio Pampuri aderisce al Boezio con entusiasmo, invitando i compagni di studi a partecipare agli incontri e alle iniziative del circolo.
0: A quel tempo erano facili gli scontri di piazza, anche per motivi politici. Ecco, si era venuti alle mani, poi lo scontro era degenerato. Uno studente era stato ucciso, non solo, ma dei cecchini dalle case vicine impedivano a chiunque di avvicinarsi. Fu solo Erminio che poté lentamente andare verso la persona ferita, accostarsi e così prestarle i primi soccorsi. E questo mentre gli stessi cecchini impedivano a chiunque altro di avvicinarsi, e questo dimostra certamente la fama, la stima che questo ragazzo godeva anche presso coloro che avrebbero potuto essere chiamati i suoi nemici.
1: Erminio Pampuri ha 18 anni quando si iscrive alla facoltà di medicina, anno accademico 1915-1916. Ma dal maggio di quell'anno l'Italia è in guerra, la prima guerra mondiale, che costerà al paese 600.000 morti. In un primo tempo viene dichiarato rivedibile alla visita di leva, ma non riesce neppure a finire il secondo anno di università prima di essere richiamato. Finisce al fronte, caporale di sanità nella Terza Armata. È uno studente di medicina e si occupa di feriti, malati e morenti in un piccolo ospedale da campo, lontano dalla prima linea. Finché, con la rotta di Caporetto e la disfatta dell'esercito italiano, costretto a ritirarsi fino al Piave, arriva per il caporale Erminio Pampuri l'occasione di guadagnarsi una medaglia al valore.
0: A vedere tanta bontà, tanta generosità, tanta cura, tanta preoccupazione per gli altri, anche lui ottiene la sua piccola medaglia di bronzo e, diciamo, l'accrescimento di un grado nella sua carriera militare. Solo che questo gli, diciamo, gli costerà la salute, perché la polmonite presa durante questa terribile notte poi gli peserà sulla sua salute per tutta la vita.
2: Licenze premio, convalescenza e finalmente la fine della guerra e il congedo gli consentono di terminare gli studi e si laurea a pieni voti nel 1921 a 24 anni. Pochi giorni prima è diventato terziario francescano col nome di Frate Antonio.
0: Come lo zio, anche Erminio sceglie di diventare terziario francescano. Questa parola, oggi forse meno usuale, ma corrisponde a un'esperienza simile a quella che oggi è l'esperienza dei movimenti ecclesiali, cioè l'appartenere, l'innamorarsi di Cristo e della costruzione della sua Chiesa secondo un certo particolare dono dello Spirito.
1: Morimondo è un paese

0: Paese della Bassa Lombarda, cresciuto intorno all'abbazia cistercense, eretta nel XII secolo dai monaci francesi di San Bernardo, il riformatore dell'ordine benedettino, a pochi chilometri da quella ancor più famosa di Chiaravalle. È qui che il dottor Erminio Pampuri, congedato definitivamente dall'esercito, ottiene la nomina a medico condotto dopo qualche mese di tirocinio nello studio dello zio Carlo Campari a Torino. Qui il dottor Pampuri eserciterà la professione per 7 anni, offrendo ai suoi assistiti non solo efficaci cure mediche, ma anche una presenza attiva socialmente, fortemente impegnata in opere di educazione e di carità.
1: Ciò che colpiva gli abitanti di Morimondo era il fatto che il medico, il loro medico, fosse non solo un bravo dottore da cui era facile essere accolti ed essere trattati bene, ma era un uomo di chiesa, non con nel significato un po' deteriore che si dà a questa parola, ma un uomo che veramente si appassionava. Era capace di appassionarsi ai momenti di riunione formativa, era capace di appassionarsi al coro, era capace di appassionarsi al teatro, cioè a tutto quello che poteva servire al suo paese, alla sua gente, per vivere lietamente e fino in fondo la vita cristiana.
2: Ma a Morimondo, oltre che alla cura dei corpi con le medicine e con la tessera del pane, il dottor Pampuri si occupa anche delle anime. Diventa il collaboratore del parroco, fonda il Circolo di Azione Cattolica Pio X, tiene conferenze, anima il catechismo, organizza esercizi spirituali presso i gesuiti, fonda la commissione parrocchiale missionaria, costituisce una mutua locale fra i suoi assistiti. Arriva persino a costituire una banda musicale insieme ai giovani del paese, facendo personalmente il giro dei cascinali a raccogliere le offerte per poter comprare gli strumenti e completando poi la somma di tasca sua.
3: A chi mi crede prendo amore, amore do, quanto ne ho.
1: Chiese di entrare nell'ordine dei francescani, non venne accettato. Chiese di entrare nell'ordine dei gesuiti, non venne accettato, sempre per lo stesso motivo, la sua salute, che era malferma, se l'era rovinata durante la ritirata di Caporetto per il suo gesto di carità. E ebbe la fortuna di incontrare un religioso dei Fate Bene Fratelli, ordine ospedaliero, religioso, e quindi particolarmente adatto anche alla situazione professionale di Erminio. E questo Don Riccardo Beretta, che lui incontrò, proprio gli suggerì, gli offrì, gli mostrò la possibilità di entrare in questo ordine e di poter continuare a esercitarvi la sua missione.
4: Ho un amico grande, grande, i più giusti non ce n'è.
0: I Fate Bene Fratelli sono frati laici che professano i 3 voti, comuni a molti ordini religiosi, di obbedienza, povertà e castità. A questi se ne aggiunge un 4, quello dell'ospitalità, cioè dell'assistenza e cura dei malati. Lo stemma dell'ordine è una melagrana, che in spagnolo si chiama Granada, perché a San Giovanni di Dio era apparso Gesù Bambino che gliene offriva una insieme a una croce, inviandolo così nella città di Granada, dove avrebbe iniziato il suo apostolato.
1: Così a 30 anni Erminio Pampuri, il dottor Erminio Pampuri, diventa Fra Riccardo Pampuri. E questo cambiamento così di vocazione, che un dottore diventasse religioso, a quel tempo fece tanto scalpore che addirittura ne parlò in un lungo articolo il Corriere della Sera.
0: L'anno di noviziato di Fra Riccardo si svolge a Brescia, nel convento annesso all'ospedale Sant'Orsola, che è uno dei più prestigiosi dei Fate Bene Fratelli, ed è lì che poi continuerà a risiedere. Gli viene dapprima affidato l'incarico di istruire i confratelli che devono ottenere il diploma di infermieri e poi anche la direzione del gabinetto odontoiatrico annesso all'ospedale e frequentato soprattutto da poveri e operai. Svolge anche l'attività di infermiere nell'ospedale, dove spesso sostituisce i medici sia in corsia che in sala operatoria.
5: Ho scelto te, non lo so.
1: In breve tempo questo medico religioso divenne famoso, famoso soprattutto presso la povera gente, presso le mamme che lo ricercavano non solo per la delicatezza con cui sapeva curare in particolare i bambini, ma anche perché poi a lui chiedevano preghiere, chiedevano benedizione, chiedevano quella sorta di guarigione profonda che nasceva dal cuore di quest'uomo innamorato di Dio. La malattia che da tempo covava nel petto di questo giovane medico, la tisi, comincia a manifestarsi. Il dottor Pampuri, diciamo, continua nel suo lavoro senza stancarsi fin quando riesce e poi alla fine deve lasciarsi andare nelle mani di Dio. Ed è proprio in quel momento, nel momento in cui la sua, diciamo, possibilità umana di lavorare, di guarire, di fare il medico si conclude, che inizia questa nuova ondata di guarigioni spirituali che la Chiesa chiama miracoli.
6: A casa avevamo un problema, mio figlio Rocco era molto malato, nessun medico trovava una soluzione, non si capiva che malattia avesse. Era un sabato pomeriggio, un sabato sera, mia moglie piangeva, era disperata. E io ho avuto come un'intuizione, ho detto: non ti preoccupare, domani mattina andiamo da San Riccardo, lo portiamo da San Riccardo, lo affidiamo a San Riccardo, come se fossimo nel presente, come se San Riccardo fosse un medico. Certamente era un medico della salute, del corpo, ma è diventato poi, con la sua santità, un medico dello spirito. La domenica siamo andati, abbiamo affidato, ci siamo affidati, e il lunedì mattina mio figlio si è rialzato come rinato.
4: Quando uno ha il cuore buono.
2: Viene mandato nella casa di cura dei Fate Bene Fratelli a Gorizia, poi a Torino dagli zii. Qui sembra riprendersi e torna a Brescia, dove torna ad occuparsi dei suoi pazienti, anche se saltuariamente e con molta sofferenza. Dopo 3 mesi la situazione si aggrava e dal Sant'Orsola viene trasferito alla casa di cura San Giuseppe di Milano, anch'essa dei Fate Bene Fratelli.
4: Vuole amare solamente.
0: I funerali vengono celebrati a Trivolzio, dove era nato, nella chiesa parrocchiale dove era stato battezzato. Dal San Giuseppe la salma è trasportata a Torino e da qui muove a piedi il corteo funebre. Sono 4 chilometri da Torino a Trivolzio e i primi arrivano in chiesa quando ancora il feretro non si è mosso. Saranno poi i giovani dell'Azione Cattolica, che lo avevano conosciuto, a portare a spalla la bara nel piccolo cimitero.
1: Così comincia la storia dei miracoli di Riccardo Pampuri. Questa storia successiva alla sua morte, che accresce incredibilmente la sua fama e lo rende particolarmente caro e particolarmente ricercato anche oggi dal popolo di Dio. Potremmo raccontare tanti episodi di miracoli, i più celebri sono significativi anche dal punto di vista del loro accadere. E un miracolo è quello di un malato di mente che fugge dall'ospedale, destando la preoccupazione di chi era tenuto ad assisterlo, che fugge per andarsi, perché vuol suicidarsi, e poi tornerà senza sapere neanche chi lo ha guidato, quasi come condotto da una mano provvidenziale, e racconterà che all'ultimo momento è stato fermato, è stato preso per mano, è stato ricondotto, e riconoscerà che questa grazia la deve a Fra Riccardo Pampuri. E poi il miracolo che, diciamo, verrà riconosciuto per la sua canonizzazione, quello di un bambino gravemente ferito alla vista, ormai destinato, secondo il parere dei medici, a perdere un occhio, al cui il papà mette questa reliquia senza neanche bene sapere di che cosa si tratti, e pensando che sia un'immagine sacra, ecco, mette sull'occhio del bambino, e dopo una notte il bambino è talmente guarito che i dottori non riescono più a distinguere quale sia l'occhio che è stato ferito e l'occhio sano. Ecco, tutte queste cose, anche un tipo di miracoli, poi ci saranno i miracoli per tutte le persone, non so, le donne che non riescono ad avere figli e che desiderano di avere bambini, cioè miracoli legati al suo essere medico. Quasi come se vado dal dottore, ecco, adesso questo dottore è morto santamente, continua la sua opera, però ha nelle sue mani, ecco, una capacità, un'abilità più grande, una grazia più grande, quella che Dio gli concede.
7: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei.
2: Altre due guarigioni avvenute, una a Gorizia e l'altra a Milano, entrambe negli ospedali dei Fate Bene Fratelli, vengono riconosciute come miracolose dalla Curia Romana, e nel 1978 Papa Paolo VI proclama l'eroicità delle virtù di Fra Riccardo Pampuri dei Fate Bene Fratelli, riconoscendo che morì lasciando il ricordo di un medico che seppe trasformare la propria professione in missione di carità e di un religioso che riprodusse in sé la figura del vero figlio di San Giovanni di Dio.
8: Per la gente della regione rappresenta un santo lombardo, un esempio di santità nella professione. Per me rappresenta una figura di riferimento molto molto importante, proprio la dimostrazione che la santità è possibile in ogni condizione di vita. Non è necessario essere preti o vescovi per essere santi, bisogna rispondere alla chiamata del Signore in qualunque condizione.
2: Nel 1981 Papa Giovanni Paolo II, nella sua prima apparizione pubblica dopo l'attentato di Ali Aqcha, approva il decreto che riconosce i due miracoli e proclama beato il venerabile Riccardo Pampuri.
0: Riconosciuta come miracolosa anche questa guarigione, avvenuta per intercessione del beato Riccardo Pampuri, Papa Giovanni Paolo II lo iscrive nel Canone dei Santi il 1 novembre 1989, durante la messa del giorno di tutti i Santi in Piazza San Pietro a Roma.
6: La bellezza di San Riccardo è che è un santo giovane, un santo moderno, un santo molto vicino a noi. E queste sono parole che io ho preso dal discorso di santificazione di Giovanni Paolo II, che raccontava proprio come quanto fosse vicino a noi e quanto fosse moderno del suo essere un uomo. Cioè non un eroe che diventa santo, ma un uomo che con il suo quotidiano eroico diventa santo.
2: In appena 33 anni, quali quelli di Cristo, da Lui amato sopra ogni cosa, la vita di San Riccardo Pampuri fu tutta un dono a Dio e ai fratelli. Come un giovane apostolo fra gli studenti universitari, tra i militari in trincea durante gli orrori della guerra, tra i fedeli della parrocchia dove fu medico condotto.
1: Sappiamo che Fra Riccardo Pampuri, negli ultimi istanti della sua vita, chiese al suo direttore spirituale: come mi accoglierà Dio? Io l'ho amato tanto e lo amo ancora tanto. La risposta, non sappiamo quale sia stata la risposta, però la risposta l'ha data la Chiesa. Dio l'ha accolto tra i suoi santi. E questa proclamazione è così gloriosa che è bello ricordare che il Cardinal Martini volle addirittura che una statua di Riccardo Pampuri fosse collocata su una delle guglie del Duomo, il punto più alto e più bello della città, proprio per mostrare questa grazia che discende dal cielo e che si china sulle nostre città. Ed oggi la Chiesa festeggia questo suo nuovo santo il 1 maggio. Forse non è senza significato che sia la festa del lavoro, perché anche la santità è un lavoro, il lavoro della grazia di Dio.

0: La luce valgo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
2: Cadono 100 capelli al giorno.
5: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
6: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
7: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
8: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.

0: Allora io credo che questo stare insieme ci aiuta a rispondere a una società che ha tanto bisogno di pace e di speranza. Ecco, così è iniziato il cammino della missione 25 anni fa per strada, andando incontro per chi non ha niente. Così inizia il cammino della missione. È proprio un fratello che mi ha colpito e ha lasciato un segno, come Don Pino diceva poco fa, si chiamava, però per me è sempre presente, ancora è vivo, anche se non c'è più qui terrenamente, Ibrahim. Lui attendeva ogni sera il gruppo di volontari che gli portavamo da mangiare qualcosa di caldo e la coperta. Lui dice così: buio, confessione e nebbia, caldo e freddo e non difficoltà, barbone, cartone e senza identità. La sua vita un'oasi di pace e rispetto, saggezza, sincerità e tranquillità. Terra e muro la sua dimora. L'affezione e la dignità la sua strada. La speranza e la carità sono la sua coperta.
1: Siamo qui nella missione di Speranza e Carità di Via Archirafi. Questa è la prima struttura che nel maggio del 93 abbiamo occupato, possiamo dire. Ecco, allora fratello Biagio, avendo iniziato un digiuno qui proprio davanti al cancello, ci siamo ritrovati dopo 13 giorni di digiuno all'interno di questa struttura ancora tutta fatiscente, senza porte, senza finestre, mura cadenti, e senza un albero, senza niente, dove, ecco, proprio nell'immediato gli scout di Palermo, un gruppo scout, ci piazzarono delle tende qui nel cortile, e senza luce, senza acqua, senza servizi igienici, senza 1000 lire, si incominciò questa missione. Partendo chiaramente dalla stazione centrale, dove Biagio lì era rimasto per quasi un anno e mezzo.
2: Dal primo dicembre del 91 sto cercando di dare già una presenza qui alla stazione, una presenza, cioè dalle 8:30 in poi tutta la notte la vivo qui alla stazione centrale, dove sto cercando di dare una presenza e un aiuto sia morale che, diciamo, che materiale.
1: Da questa struttura veramente abbandonata e devastata incominciammo la ripresa. I primi furono i propri fratelli a sbarazzare, a pulire, a dare una mano, a cercare di dare un primo aiuto. Poi, dopo il primo anno, ci vennero incontro i giovani universitari costruttori che sono nati a Padova, e loro in prima persona per 3 anni sono venuti proprio a lavorare davvero cantiere, pagandosi loro il viaggio, il vitto, l'assicurazione, tutto per poter lavorare qui all'interno, e hanno fatto veramente lavori in mani, e questo ci ha permesso in pochi anni di ricominciare proprio a far rivivere questa struttura nella modalità in cui si vede oggi. Qui all'interno ospitiamo all'incirca dai 100 ai 120 fratelli. Abbiamo soprattutto quelli che sono un po' più ammalati, non hanno più un lavoro, non hanno più una casa, non hanno nessuno, però ognuno di loro cerca di venire incontro alla missione mettendosi a disposizione facendo le pulizie, facendo i portinai, aiutando la cucina, aiutando per tutti i vari servizi che comporta una missione.
3: La vita è un cerchio con tanti colori, il destino sceglie il colore, la sorte a ciascuno di noi porta il proprio colore. Di me se dimentico così, ho vissuto una vita senza colore. E intanto una iena bianca, rossa e gialla, tira. Mentre un timido coccodrillo passeggia dalla gente. Una scimmia con un solo braccio, anch'essa ride. Chi ha là quella spezzole ali? Quale fu il vento che la spinse all'inferno? Mentre una balena divenne una vasca e ingoiò il mare. Io dentro al mare. Io.
4: Io ero qui dentro con tutti questi ragazzi che avete dato a me. Io non ci sono più.
5: Questo è il magazzino dove state a me. I mi ricordo anche il latte per le bambine. Questo è il latte per le bambine.
6: 12 anni che mi occupo di farmaci e di cose, ho imparato da solo piano piano tutti i vari nomi dei farmaci. Non è che entro nel merito di una malattia, semplicemente se mi chiedono un farmaco lo so riconoscere, ma è un'esperienza acquisita.
7: Tutto questo di qua è tutto donato dai medici, come ricostruzione di denti.
8: Dai, dai. Sono tedesco.
9: C'è il seppetto.
8: Mi chiama Pera.
10: Io, per favore, mi chiamo Stefano Cunado. Cognome è Cunado e nome Stefano.
11: Ho 22 anni che sono qui. Ho trovato, non ho amici, bensì fratelli.
12: È venuto nel 1990 in Italia. È venuto, ho lavorato bene, 15 anni. Poi è venuto male a gamba. Poi poco tempo non è lavoro. Poi anche un mese così di strada, dormito. Poi una amica ha detto che viaggia con me così, in missione, venire a dormire, andare in medicina.
10: Non parli bene, prima parla bene, ora niente, perché è caduto così e basta.
13: Non vedo, prima. Da permesso, io sono di Sapani.
14: Perché qua ognuno ha la sua storia. Tutta la stessa cosa, più o meno. Ci vuole la madre, uno non può pagare più casa, magari si lascia con la famiglia, è giusto che lo devo dire. Quindi questa storia siamo nel 90%.

0: La missione per me diciamo, ha un significato di quello che io ho avuto fatto sulla mia persona, ho acquistato di nuovo la fiducia in me stesso di capire che la cosa si deve andare sempre avanti anche che c'è qualcosa che impedisce e noi dobbiamo credere alla croce che abbiamo portato a Tagliavia e credo che quella croce ci dà sostegno. Pace.
1: Sei?
2: Facendo per ora viene il busto diciamo di un naufrago che verrà poi piazzato assieme ad altri quattro busti che verranno fatti sulla barca.
3: Alright, so I'm here at the Biagio Conte mission in Palermo. My name is Air. The reason that I'm here is to meet my African brothers who couldn't come to America to meet me where I was born. I come from New York City. I was born in the Bronx, that's the home of hip hop. My family's roots are established in the South and in New York and all over America for that matter, but more on the Eastern Coast. But something told me that I must travel to Africa because I am African. Wherever you are in the world, if this is your skin, you are African. Wherever you see a black man, he is African, and Africa is where he comes from. Can you tell me what the problem is? I will tell you what the problem is. The problem is that in Africa, the Africans are not treated as Africans, and in the rest of the world, Africans are also not treated as Africans because we have been separated. Oh, you are Ghanaian. Oh, you are American. You are from New York. Oh, you are from France. But this is our identity. I come here all the way to Palermo, all the way to the Biagio Conte mission to meet Africans from Africa.
4: Nel 2001 arrivano questi fratelli qui a chiedere proprio ospitalità, quasi tutti sudanesi. Noi li ospitiamo giù in via Archirafi, chiediamo poi alle autorità di avere una struttura per loro, ma ecco, passa il tempo e non arriva una risposta. Fratello Biagio si ricorda ecco, di questa struttura che era tutta abbandonata. Erano tutti padiglioni un po' fatiscenti, diroccati, tetti crollati. Con i fratelli abbiamo incominciato la ripresa e così piano piano quella parte che è toccata a noi l'andiamo ristrutturando e oggi qui ospitiamo circa 700 fratelli. Vengono da tutte le parti dell'Africa, dell'Asia. Noi non facciamo distinzione di etnia, di nazionalità, di religione, per cui chi chiede, chi bussa viene qui.
5: Questo è un reparto di ceramica, però noi lo sebbiamo per verniciare le cose.
6: Un giorno facciamo circa 200 kg di pane, poi viene distribuito nelle varie nelle varie missioni. Le sorelle, gli archigrafi, gli addecollati, Villa Florio, Tagliavia e Messineri e Castellammare di Gorsi. Vengo qua come volontario. Mi è stato detto vuoi lavorare per i poveri e perché no?

0: matrimonio.
1: Figlia d'Avalia. Ciccio, faccelo fare a Edo.
2: Devo aprire? Sì,
1: io mi chiamo Guri Roberto, sono volontario e prepariamo da mangiare per lo meno 400 persone al giorno, mentre la domenica sono 600, più prepariamo condimenti per fare via Chirafe, da Tontino, e mandiamo i condimenti e i secondi. Una volta alla settimana facciamo pollo, carne, quello che c'è, che ci passa il Signore. Questi sono caldai per fare il minestrone alla sera. Facciamo il minestrone più il secondo, quello che c'è, certe volte formaggio, certe volte melanzane, certe volte quello che abbiamo. Di mattina ci sono quattro che dividono la colazione, che danno latte e tè, quando ci sono biscotti e tutte queste cose, quando ci sono sempre. Questa cucina è stata donata da Delia e Gardiene nel 2003. Siccome faceva beneficenza il padre, i figli hanno voluto regalare questa Biagio Conte.
3: C'è tutta carne che congeliamo, qui ci teniamo tutte le verdure congelate. Qua ci sono mandarini che sono un po' verdi questi.
1: E questo è il magazzino vive, questa la produciamo noi, questa, a Tagliavia. Questa l'abbiamo imbottigliata noi, da noi. La produzione viene da Tagliavia. Tutta a Tagliavia questa.
4: Ciao Filippo, dove siamo qua?
5: A Tagliavia, vicino Corleone, nelle zone alte della Sicilia, diciamo, nelle terre interne della Sicilia. Ed è una casa gestita, un terreno gestito dalla missione di Biagio Conte, che è stato donato alla missione di Biagio Conte. Non mi ricordo da chi, però è stato donato. E stiamo raccogliendo un po' di queste verdure che sennò vanno a male.
6: C'è stata una piccola alluvione che tu hai potuto vedere,
5: e se non le raccogliamo queste si perdono, è un peccato, perché è proprio una grazia di Dio. Noi cerchiamo di recuperare quello che nel mondo è perduto, a cominciare da noi stessi, a finire le verdure.
7: Io sono Antonio, sono un volontario della missione di Biagio Conte. Da poco ho finito di fare la stagione a fare il cameriere e adesso mi voglio dedicare un po' alla missione di Biagio.
5: Io praticamente il 28 aprile ho lasciato la scuola per fare 3 giorni di ritiro ad Assisi. E questi 3 giorni sono diventati 3 mesi, poi 4, poi da... Però ovviamente da Assisi me ne sono andato e sono arrivato qua, non lo so neanche io come, ma mi sono trovato qua, e quello che cercavo ad Assisi l'ho trovato qua, con lo spirito francescano, no? Di povertà, di servizio ai poveri, che magari ad Assisi c'è pure forse, ma io non l'ho tanto trovato, l'ho trovato in Sicilia.
7: Sto raccogliendo un po' di verdure per le sorelle che stanno giù a Palermo, per i bambini, per le donne che sono chiusi là, e più ne portiamo un po' anche nella comunità nostra.
5: Ero insegnante di scienze e quest'anno sarei dovuto entrare di ruolo, e invece di fare l'insegnante invece sono passato a fare l'alunno. Però qua è una scuola di vita. È anche una scuola che ti porta a un traguardo più alto che quello che può essere lo stipendio, il ruolo, no? Sai, queste mete.

Qué boca, qué boca.

0: Alle 6 di mattina vengo, gli do di mangiare agli animali, l'acqua, li lascio fuori se il tempo è buono, se no rimango in stalla, pulisco quella che c'è da pulire e poi ricomincio a fare altre cose.
1: Fattoria c'è di 9 ettari di seminativo, proprio seminativo. Poi c'è un'altra 6-7 ettari di ortaggi, compreso di casa, dove c'è sotto visto di come è ristrutturato.
2: Qui era un'abitazione per le pecore e basta, ecco, quindi era tutto in uno stato di abbandono, tetti crollati e tutto quello che...
3: Buonasera, Don Pino.
2: Pace, Angel, pace. Ben trovati. E quindi i fratelli, ecco, anche se all'inizio si sono adattati così com'era, poi piano piano, per dare anche a loro l'opportunità di abitare qui in modo dignitoso, abbiamo cercato con loro stessi di ristrutturarlo. Qui abbiamo prodotto 230 quintali di grano. Questo grano lo immagazziniamo e poi piano piano, a 10 quintali alla volta, viene trasferito lì nella missione di Via Decollati, dove abbiamo dei silos più piccoli e incomincia da lì poi ad essere utilizzato da noi per trasformarlo in pane. Noi qui facciamo agricoltura biologica perché tentiamo in tutti i modi di non mettere antiparassitari oppure prodotti chimici, proprio per disintossicare la terra, perché tante volte purtroppo è stata intossicata da questi prodotti, come lo facciamo con i fratelli che arrivano da noi intossicati un po' dall'alcol, un po' dal fumo o da altre droghe che tante volte non riescono loro a gestire. E questo modo di coltivare aiuta loro a capire come ritornare alle cose pure, alle cose semplici, alle cose che poi, fra l'altro, sono quelle che non ti portano, non nuociono nel nostro organismo, anzi ti aiutano ad avere un'alimentazione sana e quindi anche una vita sana.
4: Manco una scopa.

0: abbiamo fatto circa 5.200 chili di olive, possibilmente ne faremo 8-10.000. È stata un'annata abbondante.
1: Quando sono venuto qua, se voglio andare in campagna, sì, ma che devo fare? Niente, lavorare, riposare.
0: Sono venuto a Palermo 3 anni fa e sono stato dall'inizio alla missione Speranza per circa 3 mesi. Poi sono andato via e sono ritornato dopo 2 anni e mezzo di nuovo qua. Mi trovo bene, non mi manca niente e Dio.

0: ci dà la forza per andare avanti.
1: Non è che la credo proprio al fallimento totale, non l'avrei raggiunto da qualche anno. Io era tempo che cercavo una situazione del genere. E per fortuna un anno fa ho avuto la fortuna di trovare un prete, gli ho raccontato tutto. Lui è sceso a Messina, mi ha telefonato, mi ha detto, ho parlato direttamente con Biagio, scendi. E sono sceso e sono qua. E se vuole dire non me ne andrò mai più da qua, perché proprio mi piace.
2: Ci troviamo a Castellammare del Golfo, più vicino a Scopello. E questo è un terreno che è stato donato una decina d'anni fa da una signora. Sono circa 6 ettari, al momento della missione entrata in possesso del terreno era completamente distrutto, cioè tutto massi di pietra, tutti gli alberi olivi bruciati. È stato rimesso tutto a posto dalla comunità, piantati altri alberi. Ora in tutto si contano 600 alberi di olivo, tra quelli più anziani e quelli più giovani, e produce l'olio che ovviamente viene mandato alla comunità e serve per tutta la comunità.
3: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Lunedì in seconda serata e il sabato alle 8.
3: Buongiorno!
4: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
5: Siamo nel cuore di Cascia.
6: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva l'enfant terrible.
7: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
8: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
9: Vi faccio una bella fotografia.
1: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
10: Sorella Lucia, buongiorno.
11: Sì,
12: vabbè, io me la vado in chiesa.
11: Sì.
12: Vabbè, ciao. Vabbè, ciao.
10: Buongiorno, pace.
11: Pace.
10: Un po' di menti. E poi c'è pure un intervento per i piccoli.
13: Lei di Palermo o lei di
14: Memphis?
13: Di Memphis.
15: Sì, ma forse ci sono.
13: Sono accolte pure qui.
16: Aspetti un bambino?
14: Sì.
16: Di quanti mesi sei?
14: 3 mesi fa poco.
16: E quindi nascerà qua sto bambino?
14: Sì, sì,
16: un altro bambino che nasce qua.
13: Pace e speranza a tutti, questa è la comunità di Missione Speranza e Carità, accoglienza femminile, noi ci troviamo qui a operare a Palermo. Da quasi 16 anni che siamo qui, la missione è proprio nata femminile l'8 dicembre del 98, giorno dell'Immacolata, in seguito a tanti digiuni di fratello Biagio.

0: Che io sono nata in Costa d'Avorio e sono arrivata in Italia, avevo 18 anni. E no, avevo 15 anni, 16 anni, non mi ricordo bene. E sono stata a Bergamo dalla mia sorella e sono scesa qua a Palermo. E sono qua alla missione e sono accolta nello stesso momento faccio tipo la volontaria, tipo aiuta chi è nel bisogno. E questo, e faccio rosario per gli ammalati, chi chiede un rosario.
1: Vengo da Costa d'Avorio a 23 anni, da 3 anni che sono qua, e sono in missione qua da più di un anno. Siamo qua.
2: Italia, quasi 3 anni. Questa missione, un anno. Nato lui qua.
3: Mi chiamo Dolici, vengo dal Ghana. Quello è mio figlio.
1: Aspetta che sì.
4: Questo è il vestiario perché arrivano senza niente, senza vestiti. Non ne arrivano con la valigia, arrivano proprio senza niente, a volte anche senza scarpe. E allora si provvede a dare il necessario.
5: E anche le famiglie povere di Palermo, se hanno bisogno, fra lo biagio ci indirizza delle famiglie, hanno bisogno della spesa o dei vestiti o dei quaderni per andare a scuola, tutto ciò che serve, ecco, l'abbiamo, lo doniamo. E Gina, ecco, da quanti anni che sei qua?
1: 7 anni.
5: Da 7 anni qui, con la figlia è venuto meno il marito, è stata accolta con Daniela, che allora aveva quando? 17 anni?
1: 17 anni, meno.
5: Sì.
1: Meno
5: E di lì con noi, ecco, quella figlia adesso si è inserita al lavoro, e lavora presso un'anziana,
1: sì.
5: E lei qua fa tanto. Lei è andata pure in missione, vedete? E la mamma, loro si sono sistemati in una piccola casetta, ma la domenica ci vengono a trovare. Quando sei arrivata qua?
2: Nel 2009.
5: Nel 2009 è nato il primo bambino, Michele. Adesso si è sistemata col marito in una casa, ecco, il marito lavora, sistemata, però e quando doveva nascere il secondo bambino, dice sorella, dice, mi devi fare un favore, dice, io deve nascere questo bambino, voglio
2: Anche
5: tornare un
2: adesso mi
5: pochettino
2: devi
5: in
2: fare il favore.
5: missione.
2: Sorella mi deve ospitare per 2 settimane per il parto, perché deve fare il cesareo. E sono solo a casa e mio marito è in Belgio.
6: What's it like? Cocò ha fatto uovo.
1: E quando ho iniziato a fare volontariato, ho chiesto di fare volontariato lo chiesi allora a Don Pino e Don Pino mi ha detto mi piacerebbe fare qualcosa per voi, però non me la sento, siete tutti uomini qua, quindi non c'è una comunità femminile. Allora vengo qui alla comunità femminile, incontro sorella Mattia che mi apre la porta, mi fa visitare la missione. Ecco, da lì ho iniziato a fare il mio volontariato, io lavoravo, ero libera una volta alla settimana, quindi poi andavo a pulire la chiesa con sorella Alessandra in via Archirafi, ho iniziato proprio così. Poi iniziando a fare il volontariato, a donarmi agli altri, la cosa sconvolgente è questa, che quel vuoto che io sentivo non lo sentivo più, cioè più io donavo, più mi stancavo, più mi davo agli altri, proprio mi consumavo per gli altri, più io ero piena dentro. Ero proprio felice. Questo poi piano piano il Signore, prima un giorno, poi 2 giorni, ho lasciato il lavoro, poi ogni giorno ha preso tutta la mia vita.
7: È il pollo al forno con le patate. Sono tutti questi alimenti che arrivano dalle persone, dai volontari, dalle persone fuori, che portano ogni tanto chi un pacco di pasta, chi una salsa, e quindi si fa poi il pranzo della domenica come in tutte le famiglie.
8: La povertà!
9: Ti raccomando, chi piange la morte per i suoi cari.
10: Ti raccomando, chi piange la morte per i suoi cari.
9: Chi cerca lavoro non lo prova.
10: Chi cerca lavoro non lo trova.
9: Chi soffre nella solitudine.
10: Chi soffre nella solitudine.
9: Gli ammalati. malati,
8: e ammalati,
9: i
8: disabili,
9: le vittime della droga e dell'alcol,
8: le vittime della droga o di alcol,
9: i carcerati,
8: i deportati,
9: gli oppressi,
8: gli immigrati,
9: coloro che sono in guerra,
8: coloro che sono in guerra, i profughi, conforta il Signore,
9: aiutali,
8: aiutali,
9: e benedici,
8: e benedici.
9: Ringraziamo il nostro Signore di quello che ci dà ogni giorno e ogni sera.
8: Grazie, grazie Signore Gesù.
9: In nome del Padre, Figliolo, Spirito Santo.
8: Amen.
9: Buona domenica e buon pranzo a tutti.
8: Anche a te.
5: Un giorno, proprio il 17 maggio, quando fratello Biagio faceva il digiuno in via Chiraffi, giorno di San Pasquale, non ricordo il giorno, sono passate là, essendo io avendo la facoltà lì di fronte, e vedo questo ragazzo che fa, che dietro la cancellata mi avvicino, dico come, chi sei, cosa fai e perché sei qui. E allora fratello Biagio mi dice: sono qui, sto facendo lo sciopero della fame per ottenere questi locali per i poveri. La cosa che ho detto, come ti posso aiutare? Come mi vuoi aiutare? Ti do dei fogli e se mi puoi raccogliere delle firme, facciamo una petizione per ottenere questi locali per i poveri. Allora mi prendo queste fogli e comincio a cercare delle firme. L'indomani poi mi ricordo di questo giovane che dietro lì disse: andiamo a vedere come è finita la storia, come va, se ci sono stati dei progressi. Lui è ancora che fa il digiuno, ha fatto il digiuno più di 12 giorni, finché poi il 30 maggio si è in Prati e lì scopre una realtà nuova. E man mano scopriva che era qualcosa di importante, qualcosa che mi dava tanto, che mi riempiva tanto. Ogni giorno andavo a nutrirmi di questo nutrimento, di questi poveri, di queste persone che arrivavano tanto fuori, che avevano bisogno, a cui io volevo dare, ma che ne ricevevo tanto da parte di loro. Allora cercavo di dare, ma quello che ricevevo era molto, mi riempiva, mi dava tanto, era quello che andavo cercando. Ho detto: forse l'ho provato qui, chissà, però ancora non era ancora, non sapevo cosa doveva venire dopo. Il Signore fa i progetti, ma piano piano poi ce li fa vivere. Non lo sappiamo prima, io tutto potevo immaginare che potevo essere qui in missione, essere qui una delle, come assieme a sorelle Sandra e sorella Lucia, a stare qui con le sorelle, con i poveri. Finché poi si è creato il problema della donna e lì poi lasciai l'università, ho deciso poi di lasciare tutto in semplicità perché capivo che non aveva più un senso rispetto a questo grande tesoro che avevo provato.

piano piano già un mese che puliamo il giardino a Villa Pignatelli. Maciniamo rami, dopo terra comincia lavoro.

0: già tu vedi che fratelli lavorano a terra, qua, mettono piselli, carote, lattuga.
1: 20 ettari terreno, cioè fratelli lavorano ogni giorno per sfamare tutti i poveri Palermo. E io credo che alberi, tutti i tipi di alberi noi piantato, tutto pulito a noi, 2 anni fa, escavatore è venuto, Godrani, aiutavano, anche fuori aiutiamo, parrocchia, non solo, io credo non solo nostra missione, c'è tante missioni a Palermo, aiutiamo fino a Sferracavallo è arrivato, camion, cipolla, camion di aglio, camion di zucchina, tererumi, altra missione pure aiutiamo. Noi coliamo sempre qua a Villa Pignatelli perché non c'è posto via Chirafi. Sempre Don Pino, non so se sacerdote, coglie qua. C'è Somalia, c'è Eritrea, c'è Pakistan, c'è Siria, c'è Palermitano, Rocca Palumba, tutte le parti vengono, Italia, Germania, tutte le parti.
2: È la prima volta che abbiamo iniziato qua, la prima volta anche la giornata non posso entrare perché fai paura. Tutti sono alberi, anche no, da solo hai paura per entrare la prima volta.
3: And I'm waiting for some time so that if we can be able to finish the farm so that people can see how it is. Because when we came here the first time, the farm were not okay. But when we are here now, we start working fine so that we can make everything to be okay. And we try to use our power so that we can make it very all right. So that when people come here, so that they can see the beauty of the place back. That's how we continue working here since this thing.
4: E l'accoglienza che ho avuto è stata una bellissima accoglienza, un'accoglienza fatta, diciamo, basata sul prossimo, sull'aiuto e sull'onestà della persona e sul rispetto anche.
5: Ha 6 mesi che mi trovo nella missione di Biagio Conte, sono separato, ho perso il posto di lavoro e Biagio Conte mi ha accolto. La missione mi trovo abbastanza bene con i fratelli.
6: But thanks to Biwaju and thanks to this kind of setup. If for instance there's nothing like this, 3 of us maybe would have been sleeping outside, maybe nowhere to sleep, maybe in the train station. You understand?
7: Yeah.
6: So, but with this kind of organization, we have been able to be kept and preserved here. Though we are still waiting for our document, we have not gotten our document. So sometimes when we think about the way we live, they make us feel bad. We get stressed out because we've not lived this kind of life before. You understand?
7: Yeah.
6: So we are running away from death. But we came here, the camp manager did not even care. Not even the people that take care about us. So we are happy that something like this goes on in this kind of place, at least to help the less privileged people.
8: For what I need, you know, what I deserve, you know, I want to get a better place, better job, you know. And to help my because only I have a son, in Africa. I left my son home, so I need a better life, Here too is good actually, because since they sent me, if this man don't help me here, I will sleep on the street or I will sleep on the train station. But since they sent me out, I come here. He tell me, don't worry, you can stay here and come and sleep and work here. Work is not for force. You just do it smallly, smallly. This work we don't sell it outside of the place. We give it to charity, to people who don't have anything, That day I was happy, because if you don't tell me that to work here more than 1 week to pay, because when we work here, they pay on Friday. They pay €30 on Friday. So when he told me that just to work, he pay me €30, I will not accept it, because what he told me that this mission, this work is not for sale outside. It's for help the poor people,
1: Appena arrivato stazione, tutto levato, era zaino, documento, fotografie, tutto era levato a me, roba di persone già stazione aspettavano là, che io come muovo. Dopo troppo sperato, troppo, non lo so dove è mia strada, chi sono. Dopo ho preso una corda e di tenda corda. Uno ponte picchiava, io una corda messo così. Non le voglio, lo sapeva niente più. Non le voglio vivere, perché non parlava ancora italiano. E questo mio primo inizio, come così, uno carabinieri preso cuore, venuto a visitare e preso lui. Cominciato lui a portare a missione. E così cominciato cucina, lavorare, coso. Era ancora, non parlava niente. Cominciato scuola, andare 3 mesi a Santa Chiara. 3 mesi. Cominciato già studiare. Molto bello, era esperienza. Prima no. È cominciato già a aprire occhi che c'è qualcuno aiuta.
7: Pasquale, il tutto è bello, però se non riprende a Rocky, mi dispiace. Finivo il documentario, finivo dopo. Uno dei più grandi lavoratori della missione è lui.
9: Sì.
7: Tutta la pulizia della missione, tutto quello che Lamia fa per la città, lui lo fa per la missione.
9: Sì.
7: E quindi, però, mentre Lamia ogni tanto ha delle pecche, lui invece
9: è perfetto.
7: Perfetto.
9: Io sono perfetto. Se lo dice Don Pino, ci puoi credere.
7: È rimasto ormai la nostra mascotte, ma anche istituzione della missione.
9: Sì.
7: Suo fratello era un tossico.
9: Un tossicodipendente che
7: poi è morto, ecco, purtroppo. Suo papà è un alcolista.
9: Sì, purtroppo.
7: La mamma è morta, una sorella è al manicomio.
9: Sì,
7: insomma, quindi una scena, uno scenario di vita molto, molto dura, molto difficile. Lui, gli manca un dito.
9: Sì, sì,
7: dove
9: mi è successo un incidente qua.
7: Quando era fuori.
9: Poi lavoravo fuori alla segheria.
7: Alla segheria gli è saltato un dito, però non prende nessuna pensione.
9: No.
7: Niente, non prende niente.
9: Non prendo niente.
7: Va bene, però hai preso che cosa? Un terno all'otto?
9: No, magari, magari Dio.
7: Lui ha detto sempre, io volevo fare il pugile. E se vincevi?
9: Aiutavo la missione.
7: Aiutavo la missione, però non ha fatto più il pugilato.
9: Il pugilato.
7: Ma ha preso solo il gelato.
9: Sì, gelato.
7: E quindi siamo qua adesso.
9: Purtroppo.
7: Vabbè. Però ecco, veramente un fratello che stimiamo tantissimo, perché è un lavoratore,
9: sì,
7: e poi sempre educato e anche religioso.
9: Sì.
7: Perché lui prega.
9: Sì, io prego per i miei genitori che non ci sono più, ma non solo per i miei genitori, ma per tutto il mondo. Dobbiamo pregare, perché è giusto pregare.
7: E per tutti i poveri.
9: Sì, per tutti i poveri, per le 3 missioni pure.
7: Per chi non ha casa.
9: Per chi non ha casa, non c'è un lavoro. Preghiamo per tutti i disoccupati e per tutti gli anziani, per tutti i carcerati pure.
10: Mi chiamo Sabini, mi sono laureata proprio 2 settimane fa in scienze politiche. Ora mi sto preparando per partire a Torino e continuare gli altri 2 anni di studio. Sono nata e cresciuta qui a Palermo. All'età di 10 anni mi è venuto a mancare mio padre. Quindi io, mia madre e mio fratello eravamo nella condizione che non potevamo condurre la nostra vita da sole, anche a livello economico. E quindi tramite amici abbiamo scoperto questa realtà della missione. Le sorelle ci hanno accolto. Siamo stati qui per 4 anni, però questi 4 anni sono stati veramente di sostegno e di supporto, perché ci hanno fatto capire un po' cosa volesse dire il senso della vita, ma anche il senso della comunione, cosa volesse dire proprio l'amore puro, quello in cui tu dai una mano all'altro però senza aspettarti di ricevere in cambio l'aiuto. La mia famiglia è inglese, di conseguenza anch'io sono inglese, però sì, lo pratico, ma nel contesto della missione comunque non facciamo differenza delle religioni. Infatti quando ci sono le feste musulmane o cristiane, le feste giocure, e anche quando ci sono tipo le feste induiste, porto i dolci e condivido comunque questi momenti importanti del mio culto. In realtà non c'è grande differenza, perché il concetto universale di tutte le religioni è l'amore e la fratellanza, quindi tutto il resto è Cioè, tutto il resto non conta, basta che ci siano questi valori cardini che possono condurre alla

0: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Lunedì in seconda serata e il sabato alle 8.
3: Il TG parte fra 3, 2, 1...

quando eravamo fidanzati avevamo un desiderio, avevamo il nostro libro dei sogni. Beh, di quel libro dei sogni, a parte la copertina, il matrimonio, era vera solo la prima pagina, la nascita di nostra figlia. Mio padre, un operaio, un commesso, mia madre casalinga, lavoratori, una famiglia di lavoratori che mi hanno sempre dato tutto quello che era necessario. E poi esperienze da giovane, beh, ce ne sono state sicuramente. Anche se questo quartiere all'epoca era estrema periferia, era un mondo diverso. E quello che mi ha attratto in quel periodo è stato lo scautismo. Durante il matrimonio, praticamente all'inizio, dopo la nascita di mia figlia, mia moglie Luciana si è ammalata di una malattia autoimmune e questo l'ha portata rapidamente in dialisi. E quindi con la forza di volontà da parte di entrambi di comunque desiderare il meglio, desiderare di condurre una vita normale. Abbiamo passato tutto l'iter, direi anche un pochino complicato, dell'esperienza di un trapianto d'organi, una ventina di interventi chirurgici, alcuni dei quali in condizioni critiche. Vedere mia moglie soffrire non è stato piacevole, però questo mi ha portato ad essere disponibile nei confronti suoi in qualunque momento. Disponibile non soltanto materialmente, ma disponibile come persona, come marito, come uomo, perché ritengo che una persona che è nella sofferenza riceve consolazione se ha qualcuno su cui contare. È morta nel 2006, 23 novembre, ed è una data che ricordo, come è normale che sia, una data scolpita, ma una data preceduta da sentimenti di tenerezza. Lei disponibile fino all'ultimo a cercare di essere utile agli altri. Ha fatto sempre. E di vivere con dignità la sua sofferenza, la sua malattia. E io a starle vicino, perché poi in questo non servono grandi cose, serve la genuinità, l'apertura, essere veri con gli altri, la cosa più bella. Alla fine, quando sapevamo che non c'era più nulla da fare, siamo reciprocamente perdonati anche se non c'era niente da fare. E poi ho avuto la grazia di non essere presente nel momento del trapasso, anche se poi dopo il momento iniziale, vederla così. La fede mi ha aiutato, perché l'ho sempre considerata viva e in effetti me la sento vicino. Adesso è qui, insieme a noi. Ero vedovo. Al momento della mia ordinazione avevo 68 anni, avvenuta in questa chiesa, la mia parrocchia, luogo nel quale sono tanti ricordi, belli e meno belli. Fidarsi di Dio significa acquisire una consapevolezza, una tranquillità che non è immaginabile. Bisogna sentirla, bisogna provarla. E quella sensazione per cui
tu riesci a dire: Signore, io non comprendo quello che sta succedendo, non comprendo quello che sto vivendo, non riesco a capire il senso di quello che mi sta capitando, però mi fido di te. E quindi un eccomi responsabile, un eccomi che poi aiuta. E quell'eccomi è quello che mi ha salvato e che mi salva. Un vero, autentico momento di fede autentica. Signore, credo in te. Come diacono facevo servizio in Caritas, facevo servizio nelle case, portavo la comunione ai malati, proponevo l'adorazione eucaristica anche in questa chiesa. Ma quando si è parlato di sacerdozio, allora a quel punto ho capito il senso vero della vocazione, cioè il senso vero di Gesù che dice: se vuoi essere mio discepolo, lascia tutto e seguimi. Perché a questo punto ho veramente lasciato tutto. Quando la Chiesa ha fatto discernimento su di me e quindi mi ha comunicato che sarei stato ordinato sacerdote, e quindi poi l'ho comunicato a mia figlia, ho notato in lei uno stupore grandissimo.

0: mia figlia perché era così sconcertata, sorpresa soprattutto, perché naturalmente anche lei ha avuto paura. Ha avuto paura di perdermi. Questo poi nel tempo me l'ha anche detto. Però poi le cose che vengono da Dio hanno sempre una connotazione positiva. Alla fine mi ha confidato, avevo paura di perderti, ma non solo non t'ho perso, ma ci ho anche guadagnato. E così anche le mie due nipoti, quando l'hanno saputo, soprattutto la più piccola, con la spontaneità dei bambini, no? Che hanno sentito che il nonno sarebbe stato impegnato in qualcosa di diverso, la preoccupazione è stata: ma tu continui a essere nonno? Certo. E posso ancora giocare con te? Certo. Allora va bene. Che gli importava di più?
1: Lo spezzò.
0: La prima volta che ho celebrato l'Eucaristia è stata una grande emozione, una grandissima emozione. Oggi il mio compito da sacerdote è quello di cercare di portare la misericordia di Dio alle persone e di cercare le persone affinché queste si incontrino con la misericordia di Dio, la ricerca delle anime. Non vedo un altro compito, al di là di quello che poi materialmente possa o non possa fare.

da quel corso ho capito che Dio c'era. Ho capito che Dio c'era e non mi guardava con sospetto. Nonostante tutto questo, tornato a casa, ho detto: ok, ci sei, ma stai al posto tuo. Io sono originario di Caserta. Il luogo dove sono nato nella mia città è uno dei quartieri, quelli belli strong, quelli proprio tosti, duri, no? Toccava imparare a non rimanerci sotto nelle cose. In più in famiglia la situazione non era per niente bella, perché poi erano separati. Papà era un grandissimo amico, ma non era papà. Mia mamma ha dovuto fare anche da papà e quindi era veramente intristita, era indurita dalla vita. Io la familiarità, quell'amore familiare l'ho cercato per strada. Ci si perde dietro la droga, ci si perde dietro situazioni che possono essere anche di non di sopravvivenza, ma di dimostrarsi per quello che non sei. Eravamo tutti ragazzi con una grandissima intelligenza, ma la usavamo proprio male, sai? E da lì quello che poi viene fuori con aggressività è il desiderio di appartenenza. In parole povere, stringendo tutte le cose belle, brutte, sbagliate, giuste, fatte, erano per richiesta d'amore. Era quello il centro e non arrivava mai. A 27 anni io non ero ancora cresimato e mia mamma giocò d'astuzia. Quindi tornai a casa e mi disse: guarda, tuo cugino si cresima, vuole che tu fai il padrino, no? Allora io tutto gasato: che bello, e mia mamma mi dice: dai, allora fa una cosa, chiamalo, diglielo che sei contento. Allora io chiamo mio cugino subito al telefono e faccio: ciao Simone, ho saputo che ti fai la cresima, che bello che hai scelto me come padrino. E lui, conoscendomi, no, mi dice: sai Francesco, ma per fare il padrino di cresima devi essere cresimato. E sento dall'altro lato del telefono mia mamma che rideva, no? E mi aveva fatto un trabocchetto. Io non avevo nessunissima voglia di avvicinarmi alla cresima e mi ero calcolato anche i giorni che potevo fare assenza perché il parroco comunque mi facesse fare il sacramento, no? Ma lì ho capito che c'è un andare tu verso lui che è la risposta dell'uomo, ma la mia era mancante, completa, e c'è una grazia grande che arriva con il sacramento. E quello che è arrivato in quel momento è l'iniziare a scegliere cose diverse completamente da quelle che avrei mai scelto in vita mia fino ai 27 anni, e con gusto.

amico mio per la laurea mi regala un corso ad Assisi per i lontani. E io già ero con la testa Ibiza, io già ero pronto a partire per l'ennesima cavolata della mia vita, no? In Porziuncolo è successo questo, che chi entrava, si abbracciava, si sentiva perdonato, erano felici, sorridevano. Ho visto il perdono in azione in una maniera bellissima, gente riconciliata a uscire dalla Porziuncola e io mano a mano che mi avvicinavo dicevo ecco adesso tocca a me, che bello, adesso tocca a me. E entro dentro e per me non c'era nulla. E m'arrabbio. E poi uscito da lì, non ci ho dormito la notte, e il giorno dopo ci sono tornato. E mi sono seduto fuori dalla Porziuncola e lì mi sono fermato e gli ho detto adesso fai con me quello che hai fatto con gli altri, se no io da qui non me ne vado. Da lì è partito un'intimità che non mi sarei mai aspettato. E ho iniziato a piangere tipo cartoni animati giapponesi, no? Quando esce il fiume di lacrime dagli occhi. Però il cuore si stava svuotando. Lì ho capito che si piange anche di gioia. Lì ho capito che la vicinanza di Dio è scaricarti dei pesi che porti e che la vita ti ha caricato e consegnarli su quella croce lì, su lui che ha dato la vita per me, no? In Porziuncola ci saranno state 300, 400 persone, ma anche di più, perché poi nei giorni del perdono di Assisi, qui alla Porziuncola è pieno di persone. Io ero solo, io ero con lui, ero nella gioia. E questo da quel giorno non è venuto più meno, sai? E l'unica cosa che mi è rimbombata con forza nel cuore, e ancora oggi me lo ripeto spesso, è mai più per meno di questo. Che non significava che volevo diventare frate, significava che volessi... Adesso la vita ce la si gioca. Adesso inizio a cercare di capire chi sono e come trovare la mia pienezza. Da lì inizia un'esperienza bellissima che si chiama la scuola di evangelizzazione, dove faccio la mia prima esperienza di convento. Ragazzi e ragazze che si prendono un tempo di fermo dal lavoro, dallo studio, dalla vita quotidiana per viversi un momento di 6 mesi e tornare a casa con questa consapevolezza e poter dare una mano nella parrocchia tua, a casa tua. Dio con me è stato lineare, sa che io sono una testa di bronzo proprio e che a battere il bronzo ci guadagni poco e le cose nella vita me le ha messe proprio regolari. Io non ho dovuto scegliere se frate o gesuita o diocesano perché mi avrebbe complicato la vita e Dio sapeva che il mio grande limite era proprio quello di perdermi nelle grandi opportunità. Allora cosa ha fatto? Ha scavato un solco profondo e in quel solco profondo ha dato una linearità. Allora torni nella chiesa, bene, ecco i sacramenti. E dove vedi la felicità? Da Assisi, bene. E chi te l'ha mostrata? I frati, bene. Allora nel momento in cui tu cogli, Francesco Pio coglie che la vita per lui è piena, amando così, a braccia aperte, come poterlo mettere in pratica? La linea era quella. I frati che ho incontrato ad Assisi che mi hanno mostrato la bellezza della Chiesa. E io voglio essere parte di questo. Allora eccomi, frate, ad Assisi. Mi ha salvato la vita il perdono. Per tutto il male fatto, il perdono per me è stata la determinante. E quando mi dicevano, ma che ne pensi del sacerdozio? Io dicevo, quanto mi piacerebbe poter essere strumento dello stesso perdono che ho ricevuto. Io sono proprio felice quando celebro. E lo stare nell'Eucaristia, proprio consapevole dell'essere uno strumento
piccolino per una cosa proprio grande, no? Un gesto d'amore infinito che è quello che si consuma su quell'altare. È stato un imparare a gustare già a masticazione iniziata. Per me tutto è partito dalla riconciliazione, è partito dal perdono, dal desiderio di essere strumento per quello. Perché chi è in fuga, perché si sente ricercato, ecco che possa trovare casa. Oggi sacerdote tutti i giorni a riconfermare quell'eccomi, in quel continuo viaggio che è quello, e tutte le mattine ritrovarsi davanti allo specchio, ecco, esaurito come sempre da tutte le cose della vita, semplici e meno semplici, problematiche, pesi consegnati da chi ti accosta perché vuole aiuto in questo, e trovarsi davanti allo specchio e dire: io non vorrei stare da un'altra parte. Io voglio stare qui, io sto proprio bene qui, e tu aiutami. A volte sono un po' più aggressivo, e tu mi aiuti, e tu mi aiuti a portare il peso di tutto questo. E perché questa è roba tua, e sulla croce lo metti tu, e io non posso far altro che fa il galoppino tuo, portarti quelli che sono i pesi, le storture, i peccati. Perché poi alla fine stringi, i peccati non sono altro che il frutto di una ricerca d'amore in un posto sbagliato.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare. Ho allacciato il mio grembiule e chiedo subito al nostro chef. Come va, chef Fabio Cinelli?
1: Tutto, buongiorno Beatrice, buongiorno alle nostre amiche a casa. Tutto bene.
0: Bene, e anche saluto i nostri assaggiatori, Sonia da Palermo e Luigi da Brescia, buongiorno.
2: Buongiorno a te Bea, buongiorno Fabio e buongiorno a tutti gli amici a casa.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche.
0: Buongiorno amiche e amici a casa, siamo pronti a svelarvi che cosa farà oggi come prima ricetta il nostro chef Fabio Cinelli. Cosa ci fai, chef?
1: Oggi facciamo degli gnocchi di broccolo siciliano, con besciamella con capesante e un ragù di capesante.
0: Ma è una cosa particolarissima,
1: è un piatto
0: capesante,
1: pochino...
0: la prima volta che me le cucini.
1: Sì, abbiamo deciso di creare anche qualche piatto che sia adatto a
0: per un'occasione, esatto. Perché è un piatto un po' più costoso, forse elaborato.
1: Un po' più elaborato, però...
0: Vado subito a leggere la lista degli ingredienti per le nostre amiche e i nostri amici a casa, così potranno riprodurre anche loro questa ricetta. Per fare la ricetta gnocchi di broccolo siciliano con besciamella di capesante occorrono, per gli gnocchi, 1 chilo di broccolo siciliano, 300 g di farina, 50 g di parmigiano. Per il condimento, besciamella all'acqua, 500 ml di acqua, 50 g di farina, 50 g di olio extravergine di oliva, 8 capesante, zafferano, sale, pepe rosa in grani e 2 filetti di acciughe. Saporitissimo sarà questo piatto.
1: Sì.
0: Allora, questa novità, lo gnocco con il broccolo romano. Cosa
1: siciliano.
0: Hai fatto?
1: In questo
0: broccolo
1: caso,
0: siciliano,
1: esatto, nonostante
0: scusami.
1: Io sia romano, ho deciso di utilizzare un qualcosa di diverso, sia perché così allarghiamo un pochettino quelli che sono i prodotti del territorio, ci spingiamo e poi anche in onore
0: della Sonia. Nostra Sonia.
1: Esatto, e quindi l'abbiamo fatto col broccolo siciliano, che abbiamo appena abbiamo sbollentato, quindi come si dice abbiamo sbianchito, dopo che l'abbiamo schiacciato, perché deve essere comunque, diciamo, scottato,

0: sbollentato, come vogliamo, ma deve essere morbido, altrimenti non riusciamo ad ottenere una crema.
1: Una sorta di purea, quindi, hai fatto
0: perfetto,
1: con questo broccolo. Ma l'hai sbollentato in acqua salata?
0: Acqua leggermente salata.
1: Bene.
0: Poi l'abbiamo schiacciato, abbiamo aggiunto farina, lo abbiamo impastato all'interno di una ciotola, poi rifinito un pochino con le mani.
1: Senza uova.
0: Senza uovo, pronto così.
1: Sonia, broccolo siciliano, sei contenta tu?
2: Anche a me piace questa novità, bravo.

0: si chiamano Sparacelli.
1: Sparacelli, con due L.
0: Sì, Sparacelli. È proprio un piatto spettacolare.
1: Molto versatile, peraltro.
0: Molto affucati, che sarebbero gli sparacelli ripassati in padella con le olive nere.
1: Buonissimo. Buoni, e un po' di peperoncino anche.
0: Con un po' di peperoncino, un pezzettino d'aglio. No, sono veramente versatili e saporitissimi.
1: Ce li hai, Luigi, nel tuo orto i broccoli siciliani?
2: Ce li ho nel mio orto. Ovviamente ce li ho nel mio orto. Concordo con Sonia, che mi ha preceduto nelle cose meravigliose, nelle proprietà dei broccoli.
1: Perché una buona prevenzione si fa soprattutto attraverso un'alimentazione corretta e variata e soprattutto con prodotti di prima qualità come queste capesante che il nostro chef sta pulendo. Mi spieghi la differenza tra quella parte arancione e quella bianca?
3: Allora, la parte bianca ha varie definizioni, viene chiamata in più modi. Per me è il nocciolo, per me e per molti altri, fortunatamente, è il nocciolo della capesante, perché oltretutto, una volta cotto, ha un retrogusto leggermente di nocciola. E quindi questo è legato. La parte colorata, quella arancione, è il corallo, che noi in questo caso andiamo a rimuovere. Togliamo la parte scura, un po' come per i gamberi quando li andiamo a pulire.
1: È uno scarto quello.
3: È uno scarto, sì, perché altrimenti ci rimane quel retrogusto amarognolo.
1: Amarognolo, vero?
3: Non è. Già il corallo risulta essere di un gusto un pochettino non,
1: forte.
3: Sì, non delicato come tutto il resto.
1: E
3: poi,
1: che cosa hai fatto adesso?
3: Qui abbiamo messo tutto assieme, perché l'abbiamo chiamata besciamella, ma non è una vera
1: non
3: e propria besciamella.
1: Non si fa
3: besciamella.
1: Il roux, quella roba.
3: Esatto.
1: Quindi una besciamella senza burro, e si fa senza fare appunto quella operazione burro e farina e poi aggiungere l'acqua, ma hai messo acqua, farina.
3: Acqua, farina e olio.
1: E olio direttamente dentro
3: poi,
1: la
3: visto
1: pentola.
3: Visto che è calda, ci mettiamo.
1: E quando ha cominciato
3: corallo,
1: a sciogliersi un po' la farina,
3: così
1: mettiamo.
3: Ci cuoce un pochino anche la parte.
1: La parte corallo, quella arancione della capesanta.
3: La lasciamo andare un minimo, dopodiché andremo a frullarla.
1: Ah, ecco.
3: Che ci darà anche un pochino di colore. Aggiungeremo un pochino di zafferano e così sarà.
1: E nel frattempo ho letto che c'è del pepe rosa pestato.
3: Che abbiamo iniziato a pestare, poi continueremo, ma sarà la guarnizione finale del piatto, perché daremo un tono di colore al tutto.
1: A proposito di capesante, Sonia, tu da piccola le mangiavi al mercato direttamente, mi sa, vero?
0: Esatto, andavo con mia nonna Caterina, andavamo al mercato del capo, non so se adesso si usa ancora, però noi le mangiavamo crude, togliendo, io la chiamavo la parte bianca, cioè la parte arancione la toglievo, la parte bianca la mangiavo spremendo il limone e ci facevamo questa mangiatina.
1: Quindi lei mangiava il nocciolo della capesante.
3: Esatto, perché è quello che poi si tende a consumare abitualmente.
1: Esatto, e tu le capesante, Luigi, le fai?
2: Allora, a parte il sistema della gratinatura, che è quello più conosciuto, no? Però alla veneziana facilissime, ripassate un po' nel burro e con olio, prezzemolo, aglio. Sono facili.
1: Facili, ma si prestano anche ad un bellissimo. Cioè sono un piatto molto scenografico, perché le si porta con questo guscio, con questo.
3: Esatto, se sono un antipasto, un secondo, quello che sia, sono bellissime da portarsi.
1: Dobbiamo frullare, chef, adesso, vero?
3: Sì, possiamo frullare.
1: Abbiamo frullato quindi questa besciamella con un po' di zafferano.
3: Sì, una quantità minima soltanto per colore, non per trasferire sapore. Se non avessimo dello zafferano possiamo usare tranquillamente della curcuma.
1: La curcuma.
3: Mi passi il burro, per favore.
1: Il burro. Quindi facciamo scaldare un po' di burro nella padella e ci mettiamo dentro.
3: Ma sì, se lo dobbiamo fare facciamolo come deve essere.
1: Molto burro nella padella.
3: Il giusto burro.
1: Il giusto burro nella padella e poi ci mettiamo dentro i filetti di acciughe.
3: Un filetto, sì.
1: Ah, vai con la tua pinza da chef. Perché comunque l'acciuga è un ingrediente segreto in tante preparazioni. Per esempio, mio marito ha imparato a metterla quando fa la pasta al tonno. Mette anche capperi, acciughe e anche rosmarino e origano, pensate, fa una pasta al tonno al bacio.
3: Ma è un qualcosa che già troviamo nella cucina degli antichi romani, nei greci, l'utilizzo delle alici fatte in questa maniera, e addirittura si usano per i sughi, per le carni.
1: È vero, sì.
3: Che come avevamo già detto,

0: I romani usavano una salsa a base di colatura di alici,
1: sì,
0: e pesce vario.
1: Certo, vorrei tanto che mio marito venisse a passare un po' di tempo in cucina con te, perché potrebbe imparare un bel po' di cose che poi io a casa potrei mangiare con molto gusto. Allora, le nostre capesante, allora, i noccioli delle capesante sono in padella e quasi tutto pronto per andare avanti con la ricetta del nostro chef. Nel frattempo io faccio entrare la nostra ospite di oggi, che è accompagnata da suo marito, vive ad Anagni, si chiama Carla Rumma con suo marito Nicola. Benvenuti Carla e Nicola,
2: eccomi. Buongiorno.
3: Buongiorno,
1: benvenuti, accomodatevi, vi presento subito il nostro chef Fabio Cinelli.
4: Ciao, buongiorno.
5: Ciao, ciao Fabio, molto piacere.
1: E lì ci sono i nostri assaggiatori Sonia e Luigi.
6: Ciao, buongiorno, benvenuti. Ciao,
4: benvenuti.
1: Sono tutti curiosi di sapere che cosa ci preparerai, tu che vivi ad Anagni ma sei originaria della Campania.
3: Sì.
1: Sei nata?
3: A Domignano Cilento, in provincia di Salerno.
1: Eh sì, io sono di Salerno, lo sai.
3: Bene.
1: E allora, la mia mamma è cilentana, mamma. Dai. È nata ad Abate Marco, pensa.
3: Mamma mia, mia mamma era di Futani.
1: Futani, vicinissime. Allora, prendo subito gli ingredienti, che è una cosa molto particolare che io conosco benissimo. Ecco. E si chiamano, dillo tu.
3: Allora, in italiano papaccelle.
1: Papaccelle.
3: Però noi le chiamiamo pupacchielle.
1: Le pupacchielle, che non possono mancare sulla tavola, sono dei veri campani, con il loro inconfondibile profumo di aceto.
3: Sì.
1: E si accompagnano bene anche al baccalà, oltre che alla carne.
3: È assolutamente indispensabile nella famosa insalata di rinforzo.
1: Quella
3: che
1: di
3: si fa
1: Capodanno.
3: A Natale.
1: A Natale e a Capodanno,
3: sì,
1: anche.
3: Sì, che dura praticamente tutto Natale, questa insalata di rinforzo.
1: Sì, perché se ne fa veramente tanta.
3: Sì, ed è indispensabile la pupacchiella.
1: Bene, allora queste adesso noi le puliamo.
3: Sì.
1: E ci mettiamo a lavorare, perché vogliamo preparare un piatto che non vi diciamo subito che cos'è. Nicola, tu lo sai che cosa andiamo a preparare?
5: Ma insomma,
1: però non lo diciamo,
5: no,
1: adesso.
5: Vabbè, ho capito, io sono muto come un pesce.
1: Dimmi soltanto, tu sei campano?
5: No, di origini abruzzesi.
1: Abruzzesi, quindi sì, qua c'è una bella sintesi, sì, qua adesso racconteremo anche della loro famiglia. Cominciamo a pulire le pupacchielle,
3: sì,
1: e ce ne andiamo qualche minuto in pubblicità, ci ritroviamo tra poco qui nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco.
7: La luce valgo è una deformità progressiva.
8: Lentamente in questa posizione.
9: Stiamo mandando diversi suoni.
10: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
11: Ti rilassi completamente.
12: Cadono 100 capelli al giorno.
13: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
14: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
15: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
16: Buongiorno!
17: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
18: Siamo nel cuore di Cascia.
19: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
20: Sono in movimento continuo, e le nostre maestre infioratrici.
21: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
22: Vi faccio una bella fotografia.
15: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30.
23: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Sono qui con la nostra ospite Carla Rumma, cilentana di origine ma che vive ad Anagni, e il nostro chef Fabio Cinelli. Ci apprestiamo a pulire le patate. Nicola, il marito di Carla, si è seduto con i nostri assaggiatori, lo vedo bene a suo agio ed è lì proprio con l'occhio vigile a vedere che cosa facciamo adesso.

0: con tua moglie, tu lo sai?
1: Beh, io saprei tutto, ma non posso svelare
0: ma
1: nulla.
0: Ma sì, ma che è arrivato il momento di svelarlo. Abbiamo tagliato le pupacchielle, le papaccelle, che sono conservate sott'aceto. E ora tagliamo le patate, perché dillo, che cosa facciamo?
2: Allora facciamo la sfrionzola.
0: La sfrionzola?
2: Non significa niente per chi non conosce, ovviamente.
0: Vado subito a leggere gli ingredienti, tutta la lista per le nostre amiche a casa, così anche loro potranno rifare questo fantastico piatto che mi ricorda la mia infanzia. La sfrionzola cilentana. Per fare la sfrionzola cilentana occorrono 500 g di carne di maiale tipo guanciale o spalla, 4 papaccelle sott'aceto, 4 patate, olio extravergine d'oliva e sale. Naturalmente per la mia famiglia, che è molto numerosa, Carla, perché io ho 4 figli, bisognerebbe fare una dose doppia, almeno un chilo di carne, e anche per la famiglia del nostro chef, che pure ha 4 figli.
2: Perfetto. Quindi io ne ho solo 2, vabbè.
0: Tu ne hai 2 che salutiamo. Come si chiamano i vostri figli?
2: Giovanni, che ha 34 anni. E Claudia, che ne ha 32.
0: Ecco una foto dei vostri figli bellissimi, che non vivono più in Italia, vero?
2: No, Giovanni vive in Francia, a Marsiglia, anche se è stato gli ultimi 6 mesi a Okinawa, per lavoro sempre. E Claudia a Monaco di Baviera.
0: Voi vivete ad Anagni, Nicola. Abbiamo delle foto, una bellissima foto di Anagni, un paio di foto che ci avete portato. E da quanto tempo abitate ad Anagni?
1: Da circa 20 anni.
0: Circa 20 anni, ecco qua uno scorcio, la città dei papi. Che cos'è questo?
2: La cattedrale, è famosa per il famoso schiaffo di Anagni.
0: Lo schiaffo di Anagni. Vedo che avete già tagliato le patate, le papaccelle, possiamo avvicinarci ai fornelli per continuare a preparare la nostra ricetta. Chef, ci dai una mano, vero?
1: Certo.
0: Ma invece quello che volevo sapere da Nicola, allora tu procedi pure Carla, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere olio, ecco qua, olio buono. Nicola invece, abitate ad Anagni, ma avete girovagato un po', avete vissuto in varie parti d'Italia, varie città?
1: Un po', certo. Abbiamo vissuto un po' in Emilia Romagna, ad Imola, poi siamo stati a Pordenone in Friuli, poi siamo ritornati giù verso, siamo stati anche in Campania. Poi siamo stati a Bergamo, adesso siamo ad Anagni.
0: Ma torniamo alla nostra ricetta con Carla.
2: Ecco.
0: Ecco qua, prima si mettono le verdure in padella, sì, mi ha detto ecco. Carla, perché vanno ad insaporire quest'olio nel quale poi si cuocerà la carne di maiale, che abbiamo detto è un po' una carne mista, un po' una carne grassa. È un po' una ricetta del riciclo, vero sì. Chef? Tu la conoscevi questa ricetta?
3: Conoscevo questa ricetta, o almeno più che la ricetta di per sé, conoscevo la storia per l'utilizzo di questa carne, che è molto particolare.
0: È una carne particolare, molto saporita comunque, sì. Che si insaporirà ancora di più con questo aroma di aceto che le papaccelle regalano a questo piatto. Senti Carla, tu hai girato così tanto per seguire tuo marito, perché prima lavoravi all'Università di Salerno.
2: Sì.
0: Che lavoro facevi?
2: Allora, ero in un dipartimento di fisica teorica. Ed ero in una segreteria scientifica, organizzavamo anche convegni, diciamo che usavo un programma scientifico che sviluppava formule matematiche.
0: Mamma
2: comunque.
0: Mia, una cosa... No,
2: perché era fisica teorica, quindi si scrivevano pagine di formule.
3: Certo.
2: Quando ancora non c'era, tra l'altro, i computer, adesso sono programmi molto più semplici da usare.
0: E poi però hai lasciato per seguire tuo marito, che per lavoro si è spostato parecchio per tutta Italia.
2: Sì.
0: Qual è la prima città in cui siete andati a vivere?
2: Imola.
0: Imola, ti piaceva Imola?
2: Molto.
0: Ti è piaciuto stare in tutte le città in cui sei andata? Imola per prima e poi tutte le altre, perché hai sempre incontrato amici e ce le hai ancora adesso.
2: Sì, poi siamo stati a Pordenone.
0: È dove lui ha imparato a fare il frico.
2: Il frico, famoso frico, sì.
0: Ascolta Carla, adesso che abbiamo insaporito questo...
2: Questo lo togliamo.
0: Olio, mettiamo la nostra, ecco qui, le nostre patate e i nostri peperoni, le papaccelle, dentro un piatto che ti ho preparato lì.
3: Qui possiamo,
0: Perché
3: possiamo.
0: Poi nella stessa padella andremo a mettere la carne, che comincerà a cuocersi, insaporendosi con l'aroma anche di aceto che hanno rilasciato le papaccelle e poi alla fine rimetteremo tutto insieme e si cuocerà, e così avremo pronta questa sprionzola.
2: E mettiamo la carne.
3: Posso?
2: Sì, prego, grazie. Grazie.
0: Chiede anche il permesso
3: a
0: questo
3: te.
0: Chef.
2: No, guarda, no. Fantastico.
0: E mentre cuoce la carne, anche il nostro chef deve portare a termine la sua ricetta. È arrivato il momento di tagliare almeno gli gnocchi.
3: Allora, sì, portiamo ad ebollizione
0: l'acqua. Il nostro chef invece mette il sale nell'acqua che bolle in pentola, nella quale poi
3: andremo a
0: calare gli gnocchi che ancora devi tagliare. Io sono curiosa di vedere come li tagli questi gnocchi, chef.
3: Allora, la particolarità di questi gnocchi è che non vanno tagliati prima, ma si tagliano nel momento in cui andiamo a mettere in cottura. La nostra acqua sta iniziando a bollire, quindi faremo di questo.
0: Ma che cosa bella, quindi sono degli gnocconi.
3: Sì, ricordano un pochettino un'altra ricetta italiana e toscana in particolare, che sono gli
0: gnudi, te lo volevo dire.
3: Potevi dirlo.
0: Va bene, l'ho detto, dai, gli gnudi, che sono praticamente il ripieno del raviolo con ricotta e spinaci senza la copertina di pasta,
3: esatto.
0: Sfoglia di pasta, no, pasta all'uovo. Allora, mentre noi caliamo gli gnocchi e cuociamo la carne di maiale per fare la sfrionzola di Carla Rumma, io direi di andare a vedere una clip. C'è qualcuno che ti pensa da casa. Carla, girati un po', guarda chi c'è.
4: Ciao mami, saluti da Monaco di Baviera. Oggi mi è venuta nostalgia di casa e quindi voglio rilassarmi cucinando un dolce. Faccio un grande classico che è la torta di mele. E ho già preparato in una ciotola 300 g di farina, una bustina di lievito, un pizzico di sale e un po' di cannella. Poi ho preparato i liquidi, 200 ml di latte intero, 200 ml di olio di semi. Ho tagliato a cubetti due mele e a fettine un'altra mele. Le fettine serviranno per decorazione e le ho irrorate con del succo di limone. Infine ho appena finito di montare 3 uova e 150 g di zucchero. Ce ne andrebbero un po' di più, ma a me non piace tanto dolce. E le ho montate per 5 minuti con le fruste elettriche, quindi adesso ho un bel composto spumoso. Mi raccomando, in una ciotola grande, perché adesso andremo a mischiare, ad alternare una parte di polvere, quindi di farina, di questo misto di farina e lievito, eccetera, una parte di liquidi. E avremo questo impasto molto cremoso. Alla fine, quando abbiamo mischiato tutto, aggiungeremo le mele a cubetti, le versiamo nello stampo da forno e decoriamo con le fettine di mela. Poi, se vogliamo, ci mettiamo anche sopra un po' di zucchero di canna, che così verrà bello caramellato sopra. E niente, spero che verrà molto bene, vi farò vedere il risultato dopo, ma sono sicura di sì. Ciao mami!
2: Ciao!
0: Che bella, come le è venuta bene! Bellissima. E lei è Claudia,
2: sì.
0: Tua figlia che vive a Monaco,
2: sì.
0: Lavora lì, che cosa fa?
2: Lei è laureata in biologia molecolare, lavora in un dipartimento, fa un dottorato di ricerca da 5 anni ormai.
0: Quella ricetta gliel'hai insegnata tu?
2: Hai imparato? Penso di sì, imparano ma assimilano.
0: Ma tu hai imparato dalla tua mamma a cucinare o no?
2: No.
0: E da chi hai imparato?
2: Ricordo da bambina i ricordi di mia nonna, che era invece una... Che, ecco, queste pietanze le faceva lei, raccoglieva...
0: Guarda, scusami se ti interrompo, nel frattempo il nostro chef sta tirando su questi gnocconi bellissimi.
3: Esatto, loro
0: ci mettono poco a cuocere.
3: Sì, sono venuti a galla, nel momento in cui vengono a galla vanno lasciati ancora... un minuto circa, perché è un po' ingannevole il fatto che gli gnocchi quando salgono alla superficie siano cotti. È soltanto l'aria all'interno che si sta dilatando e li fa salire. Quindi bisogna aspettare ancora un pochettino e poi pronti.
0: Ecco. Bene, allora tu completa questa operazione, devi ripassarli in padella, chef.
3: Sì, ripassiamo in padella con un pochino di burro, ma più che altro per lucidarli. Che sia un'aggiunta di sapore, per cui a casa va bene anche poi prepararli qui all'interno, noi ci stiamo un po' sfiziando di questa cosa.
0: Bene, nel frattempo invece Carla ci raccontava, ti ha insegnato nonna a cucinare, quindi questa sfrionzola più nonna, la nonna? Nonna paterna.
2: Nonna paterna, nonna Rosa.
0: E nonna ti portava a fare delle passeggiate e ti ha insegnato a riconoscere le erbe, il tarassa con
2: sì,
0: la cicoria.
2: Sì, sì, andavamo a raccogliere le erbe così e qualche volta ho scoperto da lei la rucola selvatica, quella...
0: quella proprio amara.
2: Amara, e mi diceva... Quando tu vedi questa pianta, poi dopo vienila a raccogliere, perché lei si vergognava di raccoglierla per la strada. Allora dice, ero piccolina perché allora a lei piaceva, ma tante persone la vedevano come un'erbaccia e dice in questo paese va a raccogliere le erbacce sulla strada. Invece lei era furba.
0: Era furba e sarebbe stata la passione del nostro Luigi, sai Carla, che è appassionato di erbe, di piante.
2: Sì.
0: Che... Sì, sì, sì, e proprio va alla ricerca, vero? Sempre di erbette.
5: Nel mio orto ce ne sono tantissime spontanee, anche la rughetta selvatica, il centonchio, tante, tante erbe che io ho imparato piano piano assaggiandole. Qualche volta mi sono anche urticato la bocca perché sbagliavo erba.
0: Sbagliando si impara. Invece non sbaglia il nostro chef, guarda che cosa ha fatto, ha messo questi gnocchi fantastici in padella con il burro e poi hai aggiunto le capesante
3: sì.
0: Che avevi prima.
3: Esatto, per dare ancora più sapore. Cortesemente un cucchiaio, Beatrice.
0: Un cucchiaio che, ecco qui, prendo nel nostro cassetto fornitissimo, prego chef.
3: Sì.
0: E che cosa fa? Il tocco di classe della bechamel all'acqua. Senza burro, che adagiamo sul piatto, e con molto senso artistico il nostro chef compone le sue ricette nel piatto alla fine per presentarle alle nostre amiche e ai nostri amici a casa, che lo imitano. Io imparo tantissimo
3: Spero.
0: Questo, Carla. Vedo che Carla è molto attenta all'impiattamento del nostro chef.
2: Bellissimo. Anche al contenuto, devo dire.
0: E anche al contenuto. Nel frattempo... La nostra carne sta cuocendo, la sfrionzola sta cuocendo e noi siamo pronti, mentre il nostro chef dà l'ultimo tocco artistico al suo piatto, a rivelarvi quale sarà la prossima ricetta che Carla ci preparerà. Ci fai un dolce, vero?
2: Sì, una torta.
0: Come si chiama?
2: Al limone, una torta al limone ma non ha acqua.
0: Una torta al limone. Allora vado subito a leggere gli ingredienti, perché così anche le nostre amiche e amici a casa sapranno di che cosa è fatta questa fantastica torta al limone. Occorrono per il pan di Spagna 4 uova, 200 g di zucchero, 350 g di farina 00, un bicchiere di olio di mais, un bicchiere di acqua, un limone grattugiato, un pizzico di sale e una bustina di lievito. Per la crema un uovo intero, un tuorlo, 200 g di zucchero, 300 g di acqua, 50 g di farina e un limone grattugiato e spremuto. Allora Carla, vieni con me, lasciamo il nostro chef, che bello quel piatto, chef.
3: Un pochino di sale.
0: Lasciamo che lui cuocia anche.
3: Mi permetto soltanto, abbiamo aggiunto del pepe rosa che avevamo prima schiacciato, in grani in maniera grossolana ci dà gusto e un pochino più di equilibrio. Io uso il formaggio, diciamo, come il formaggio sul pesce, allora lasciamo l'opzione laterale.
0: Che bello.
3: Volendo si può pucciare lo gnocco e provare.
0: Guai a chi tocca quel piatto, vieni con me Carla, perché io, mettiti qui, ho tutti gli ingredienti che ci servono, sono già qui per fare il nostro fantastico pan di Spagna per la torta al limone. E abbiamo visto, lo spiegheremo meglio anche dopo, che non c'è... l'uovo dentro la crema, ma nel pan di Spagna sì.
2: Quindi le uova.
0: Le mettiamo intere le uova direttamente dentro e poi monteremo tutto con le nostre, con lo sbattitore elettrico, che è tanto utile quando non si ha tempo e forza di farlo con lo sbattitore a mano. Mettiamo tutti gli ingredienti, quindi la farina,
2: poi l'acqua, olio.
0: L'olio direttamente e poi prendo la grattugia per il limone nel cassetto, eccola qui per le zeste di limone, vai pure, limone con la buccia edibile, non trattata naturalmente.
2: Ecco, eccolo qua.
0: Benissimo, ecco. Un tutto intero? Lo mettiamo quasi tutto?
2: Sì. va...
0: Perché il profumo di limone si chiama torta al limone, la crema sarà al limone.
2: Ecco qua.
0: E poi un pizzico di sale lo abbiamo messo.
2: Pizzico di sale e mettiamo anche
0: il lievito. Tutto insieme frulliamo con il nostro sbattitore e nel frattempo vi lasciamo con qualche minuto di pubblicità. Ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola.
6: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
7: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
8: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
8: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Io sono qui con il nostro chef e la nostra ospite Carla Rumma, che ha già messo nel forno il suo pan di Spagna. Quanto tempo deve cuocere nel forno il pan di Spagna?
9: 30 minuti. Poi 30 dipende minuti? Dai forni.
8: Quanti gradi?
9: 180. Io ho un fornetto piccolo, anche 160 per...
8: Benissimo, ognuno ha il suo forno e lo conosce bene. Nel frattempo i nostri assaggiatori e Nicola, il marito di Carla, hanno ricevuto uno gnocco per ciascuno. Chef, sei stato generoso. Com'è questo gnocco, Nicola?
10: Guarda, devo dire che non avevo mai assaggiato qualcosa del genere. E mi intriga molto il pepe rosa.
11: Grazie.
10: E se non altro per solidarietà maschile io ti chiederei, non dirmi di no, di insomma passare la ricetta, perché credo che sia veramente da approfondire. Un assaggio forse non basta.
8: Bene, allora Carla imparerà a fare questo gnocco con le capesanze.
9: Se ma non poi... mi porto lo chef a casa.
8: Ti piacerebbe? Oh. No. Il nostro chef.
11: Ci mancherebbe.
8: Il nostro chef resta qui con noi. Voi, Sonia, Luigi, gradite questo piatto?
12: È delicatissimo, molto, molto interessante. Io però. Lo sai che c'è quasi sempre un però, ho aggiunto un po' di peperoncino, è troppo buono.
8: L'ha rovinato,
12: è troppo
8: chef.
12: Buono.
8: Piangerà il nostro chef. E invece Luigi che dice buono, vero?
11: Buono, perfetto, molto così. Buono, interessante, lo chef mi sorprende continuamente.
8: Lo so, io non vedo l'ora di assaggiarlo, lasciatemene un po'. Invece Carla comincia a fare subito la crema al limone per farcire questa torta al limone. Ed è una crema particolare, senza
9: latte.
8: E senza uova, con le uova.
9: No, con le uova.
8: Da dove cominciamo quindi?
9: Dalle uova, un uovo intero e un tuorlo.
8: E li mettiamo direttamente lì nella pentola?
9: Le metto direttamente qui, così facciamo... ecco.
11: Come in casa guadagniamo tempo e spazio.
9: Sì,
8: esatto. Ed è sicuramente un dolce profumatissimo al limone. E Sonia, vedo che è felicissima, perché Sonia adora, eccola qui, ecco. Sonia adora il limone.
12: Sicuramente i loro limoni sorrentini, i vostri limoni
8: certo,
12: sorrentini.
8: Certo, la costiera amalfitana.
12: Però insomma pure quelli Lumia della Conca d'Oro non sono male. Anzi,
8: no, per niente. Allora, mentre il nostro chef aiuta la nostra amica Carla, io vorrei dedicare a Carla una frase. Perché sai Carla, io ho questo libro di cucina, questo quaderno sul quale appunto appunterò anche le tue ricette, ma appunto anche delle frasi che voglio dedicare ai nostri ospiti. E la frase che ti dedico è una frase di Papa Francesco, Carla, che recita così: camminare è aprire frontiere, uscire, aprire porte e cercare strade. Camminare, non stare seduti, non installarsi nel cattivo senso della parola. È vero, c'è bisogno di organizzare cose, ci sono lavori che esigono di stare tranquilli, però con l'anima, con il cuore e la testa, camminare e cercare. E la dedico a te e Nicola, che avete camminato tanto, vi siete spostati un po' in giro per tutta l'Italia per

0: il lavoro di Nicola.
1: Sì.
0: In quante città? Tante, Imola,
1: siamo
0: Pordenone.
1: Siamo partiti da Salerno, Imola, Pordenone, Anagni. Poi ad Anagni abbiamo fatto la nostra casa dove adesso abitiamo.
0: Avete una bellissima foto della vostra casa.
1: Grazie.
0: Di Anagni col giardino. Ce l'hai fatta vedere, eccola qui, guarda che bel giardino curato. Nicola, tu ti dedichi al giardino?
2: Sì, mio malgrado, devo dire, perché è molto faticoso per tenerlo in ordine, insomma.
0: E colgo l'occasione anche per salutare tutti gli amici che hai lasciato nelle città in cui avete vissuto, perché hai tantissimi amici in giro. Ecco qua un altro scorcio della vostra casa, ma che carina.
1: Sì.
0: Da quanti anni abitate qui?
1: 20 anni.
0: Senti, Carla, mentre aggiungi i liquidi alla tua crema che si sta addensando sul fornello, mi dici una frase che è un po' il condimento della tua vita, qualcosa a cui rivolgi il pensiero, che ti ricordi spesso?
1: Mia nonna mi diceva, lei era dell'Interland vesuviano, diciamo, quindi era un detto napoletano, campano, che diceva «fatta a capo che non sai chi trasa». Fatto un lietto che non sai chi esce, cioè praticamente di tenere sempre la persona e la casa in ordine.
0: Avere cura della casa e di sé sempre, perché non sai mai
1: quello che può succedere.
0: Magari hai da fare, devi correre, arriva
1: devi
0: qualcuno.
1: Devi correre per un'emergenza, oppure viene qualcuno all'improvviso, ti deve trovare
0: posto.
1: E lei aveva una treccia lunghissima che la mattina stava davanti allo specchio mezz'ora e si rifaceva tutti i giorni questi capelli lunghi con questo tupè.
0: Che bello, col tupè.
1: Era un'arte.
0: Bene, sì, mentre allora, ricordando questa nonna fantastica, si addensa la tua bella crema senza latte, io andrei a vedere dov'è Francesca oggi. Francesca Ceci, la nostra amica che è in giro alla ricerca di nuove ricette, antiche tradizioni, nuovi sapori da raccontare a quel che bolle in pentola. Vediamo? Eccola lì.
3: Buongiorno a tutti i nostri amici di Quel che bolle in pentola. Io questa mattina mi trovo a Nettuno e sono al ristorante Alceo. Qui con me c'è lo chef Angelo Cinti.
4: Benvenuti.
3: Buongiorno Angelo, grazie per la tua ospitalità. Ma che bello questo ristorante, eh?
4: Sì.
3: E secondo me fate un sacco di cose buone.
4: Esatto.
3: Per esempio stamattina?
4: Il calarbonaro.
3: Calarbonaro?
4: Esattamente.
3: Ossia?
4: Ossia andiamo a scottare leggermente un calamaro e con le sue note sulfure andiamo a sfruttare una ricetta molto classica, cioè la carbonara.
3: Sono molto curiosa, vai, cominciamo. Allora, andiamo a scottare il calamaro.
4: Sì,
3: eccolo qui.
4: 30 secondi per lato.
3: Bene, allora, mentre io ti controllo il calamaro...
4: Sì, nel frattempo inizio a impiattare?
3: Vai, vediamo, impiattare come?
4: Alla base metterò del crumble di pecorino.
3: Sì.
4: A fianco metteremo il nostro guanciale precedentemente saltato.
3: Sì.
4: Ecco qui. E una volta pronto il nostro calamaro, sì,
3: eccolo,
4: bravissima,
3: là. Bene,
4: perfetto, ci siamo,
3: chef,
4: sì sì, eccoci.
3: Salta al punto giusto,
4: sì, ci siamo, ecco.
3: Ah, quindi molto semplice.
4: Sì, molto semplice, veloce e molto gustosa. Andiamo a impiattare direttamente.
3: Allora, calarbonaro, perché ci ricorda proprio la carbonara.
4: Esattamente.
3: No? Quindi andiamo ad aggiungere
4: il nostro zabaglione salato, fatto con il grasso del guanciale,
3: sì,
4: le uova e del pecorino.
3: Grasso
4: andiamo...
3: del guanciale,
4: sì,
3: uova, pecorino.
4: Andiamo,
3: bene,
4: a nappare e poi mettiamo, per dare un po' di colore, il nostro carbone vegetale. Coloriamo un po' il piatto e lascia a te il tocco finale.
3: Tocco finale, eccolo qui. Come ti piace?
4: A tuo...
3: A mio piacimento,
4: sì,
3: io lo so,
4: sì,
3: che tu lo vorresti,
4: sì,
3: sopra, vero?
4: Vai.
3: Va bene,
4: bravissima.
3: Allora così, bravissima. Allora, nel ristorante Alceo, devo dire, fate dei piatti davvero particolari e tutti buonissimi. Il calarbonaro, non posso perdermelo, lo devo assaggiare. Beatrice, Fabio, io vorrei pure portare a studio, ma diventa complicato. Freddo non è buono, vero chef?
4: No, è meglio che mangi te.
3: Lo devo mangiare io, mi dispiace. Grazie chef, grazie al ristorante Alceo.
0: Grazie Francesca, tu ci provochi, ma tanto noi abbiamo qua molte cose molto buone come gli gnocchi e questa crema fantastica che andiamo subito a mettere. Venite, venite, il nostro pan di Spagna è già qui bello pronto, adesso dobbiamo farcirlo con la crema al limone.

0: limone. Voi avete anche la sfrionzola, com'è? Buona?
1: Diciamo che è un piatto che ho mangiato, come potrai immaginare, molte volte, visto che Carla lo fa spesso. Però devo dire che c'ha un sapore oggi, non so se Fabio ha avuto qualche influsso positivo sulla questione.
2: Tutta opera della tua signora, ed è qualcosa di, ho assaggiato anch'io, veramente un
0: eccezionale, è un piatto della mia tradizione, non poteva che essere buono. Il Cilento, la Campania, scusate, ma anch'io un po' sono campanilista. Invece Sonia, che mi dici?
3: Confermo, questa volta nessun però, è veramente spettacolare. Brava Carla.
0: Brava Carla.
3: Molto molto buono.
0: E adesso vedrete quanto eccezionale sarà la manovra che io mi appresto a compiere. No, chef, voglio farlo io. Allora, il nostro pan di Spagna è stato farcito con la crema e ora con un tocco maestrale io puffed. Sono stata bravissima, ce l'ho fatta! Perché in cucina bisogna un po' industriarsi. Cosa ci va adesso? Sopra uno zucchero a velo, vero
3: sì,
0: Carla?
3: Sì.
0: E noi siamo pronti, vi diamo adesso tutti quanti i passaggi che abbiamo seguito per realizzare le ricette che ci ha presentato oggi Carla Rumma e il nostro chef Fabio Cinelli. Guardate! Per preparare gli gnocchi di broccolo siciliano con la besciamella di capesante abbiamo diviso il nocciolo delle capesante dal corallo, abbiamo tagliato il nocciolo e lo abbiamo ripassato in pentola con un po' di burro. In un pentolino abbiamo mescolato olio, acqua e farina che poi abbiamo frullato insieme al corallo delle capesante. Abbiamo aggiunto lo zafferano, mescolato ancora e fatto cuocere per un po'. Poi abbiamo tagliato dal nostro impasto degli gnocchi un po' grandi, calandoli direttamente in pentola. Quando sono stati cotti, li abbiamo scolati e ripassati nella padella con le capesante. Poi abbiamo impiattato facendo un fondo di besciamella sotto i nostri gnocchi e finendo in piatto con pepe rosa in grani pestato al mortaio. Per preparare la sfrionzola cilentana abbiamo tagliato la carne di maiale a pezzetti, poi abbiamo pulito e tagliato le papaccelle e pelato e tagliato anche le patate. Abbiamo messo in padella con olio le papaccelle con le patate e abbiamo cotto per circa 10 minuti. A questo punto abbiamo spostato il tutto in un piatto e nella stessa padella abbiamo rosolato bene la carne, aggiungendo ancora un po' di olio all'occorrenza. A metà della cottura della carne abbiamo unito le verdure e lasciato cuocere ancora, aggiustando di sale. Per preparare la torta al limone abbiamo messo in una grande ciotola le uova con lo zucchero e tutti gli altri ingredienti. Abbiamo mescolato bene con le fruste elettriche fino a che il composto non è diventato bello spumoso. Abbiamo versato in una teglia rettangolare e fatto cuocere per 25-30 minuti a 180 gradi. Poi abbiamo sfornato e lasciato freddare. Abbiamo preparato la crema mettendo in un pentolino le uova, lo zucchero e la farina. Abbiamo mescolato con una frusta e poi diluito con l'acqua e il succo di limone. Abbiamo cotto fino a raggiungere la densità desiderata. Abbiamo spalmato questa gelatina ancora tiepida sulla torta freddata tagliata a metà. Abbiamo richiuso, spolverato di zucchero a velo e tagliato a quadrotti per servire. Ed ecco qua i nostri fantastici piatti. Partiamo subito da questa sfrionzola di carne di maiale con le pupacchielle, le papaccelle che ci ha fatto Carla, per passare ad una fantastica torta al limone con questa crema di limone senza latte, gustosissima nel mio piatto a forma di casetta, che è il mio preferito, e poi dulcis in fundo lo gnocco di broccolo siciliano condito con questa besciamella di capesante guarnito con il pepe rosa che ci ha proposto il nostro chef, adagiandolo su un piatto con un po' di parmigiano al lato. Voi state mangiando la torta, assaggiatori, Nicola?
1: Sì, direi di sì, direi di sì.
0: È buona la torta?
1: Io avrei una proposta.
0: Sì?
1: Se magari potete... Cioè, io come assaggiatore non sono niente male, mi proporrei eventualmente anche come aiuto chef.
0: Hai capito?
1: Solo per il servizio di trasporto al tavolo.
0: Hai
1: e
0: capito?
1: Solo per me stesso.
0: Ah, si è candidato, come si dice da noi, è trasute stritte sono mettere chiat. È entrato stretto stretto ed ora si vuole allargare. Ma adesso andiamo a vedere, vieni con me Carla, andiamo a vedere il nostro chef. Che cosa riutilizza di quanto è avanzato oggi per fare la sua ricetta del riciclo? Questo è il momento che io attendo perché è una sfida un po'. la creatività del nostro chef cerca di riassemblare gli ingredienti che sono avanzati. Allora, chef, cosa fai?
2: Abbiamo preso il broccolo siciliano, il nostro peperone.
0: La pupacchiella.
2: La pupacchiella, tagliati, messi in padella con un pochino di olio, insieme a uno spicchio d'aglio e del pochissimo peperoncino, e lo stiamo facendo saltare un attimino.
0: Anche peperoncino piccante. Guarda però come la papaccella o pupacchiella colora l'olio, no? Quando è in padella.
2: È un qualcosa di stupendo.
0: È buona, vero? Poi dà questo profumo di aceto, perché è conservata sotto aceto.
2: Sì.
0: Si trovano proprio nelle salumerie, anche
3: banchi del mercato,
0: al mercato,
3: del baccalà,
0: nei bei barattoli pieni di queste pupacchiele rosse e verdi. Allora, il nostro chef ha fatto una modica atturrata, in tuo onore, Sonia.
3: Sì. Lo volevo dire, è proprio la modica atturrata quella.
2: Vabbè, del pan grattato che abbiamo ripassato in padella con un pochino di olio, e questo stiamo ottenendo perché vorremmo andare così a simulare un qualcosa.
0: Una specie di gratin, forse, si potrebbe dire.
2: Forse. Tutte cose si possono dire, noi ecco.
0: E quindi sarà un piatto composto prevalentemente da queste verdure e questa mudica atturrata.
2: Atturrata. E devo riuscire a far mio questo termine, insomma, che non ho utilizzato molto spesso, nonostante le mie origini
0: siciliane. E dove lo impiatti, chef?
2: E lì la cosina un pochino
0: e
2: più particolare.
0: La cosa particolare sarà quella, allora.
2: Sì. Allora,
0: vediamo come lo comporrai. Oh, finalmente entrano in scena i gusci, le conchiglie delle capesante, che sono così scenografiche, ma che oggi non hai utilizzato per il piatto.
2: No, esatto, però era un peccato lasciarle andare.
0: Bravo, te le sei tenute.
2: Mia
0: madre le lavava e le conservava.
2: Ma si conservano, si prestano nel tempo, sai. Spesso al mare le troviamo anche in alcuni stabilimenti che vengono usate come
0: posacenere, anche
2: carina,
0: molto carino.
2: Insomma,
0: però è più bello vederle in tavola. E allora come lo chiamiamo, Sonia, Luigi?
3: Ma non ha messo le capesante, giusto?
0: No, la capesante non c'è.
3: E allora
2: vegetariana.
3: Esatto, io le chiamerei conchiglie vegetariane atturrate.
0: Conchiglia vegetariano vegetale atturrata. E tu, caro Luigi?
4: Io ho un verde rosso sbriciolato.
0: Verde rosso sbriciolato. Beh, io la chiamerei sfizio al finto gratin, Ti piace, chef?
2: Molto di più, sì.
0: Bene, allora con
2: ha
0: questo
2: vinto.
0: Sfizio nel piatto guarnito anche con altro verde meraviglioso, io voglio salutare la nostra amica Carla Rumma, che
3: grazie.
0: Ha cucinato con noi e per noi, e suo marito Nicola, che ha assaggiato con molto gusto.
1: Un sacrificio.
0: Un abbraccio ai nostri assaggiatori e al nostro chef Fabio Cinelli, e a voi un bacio. Ci rivediamo domani su questa rete, alla stessa ora, nella cucina di Quel che bolle in pentola. A domani, ciao a tutti, grazie.
2: Ciao.
0: Ciao. Ciao.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per la Terra Santa, per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. È con noi a pregare questa sera Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Pellegrini, Vescovo di Concordia Pordenone. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo, a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio, ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora
1: della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Terzo mistero glorioso. Lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola ora è madre di tutti i credenti.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore

0: Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Era nel principio, ora e sempre.
3: Quarto mistero glorioso, Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità, che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria,

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
2: Quinto mistero glorioso, Maria è incoronata regina dell'universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative, e ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo.

0: cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: Preghiera per chiedere la capacità di amare. Signore, fammi buon amico di tutti. Fa che la mia persona ispiri fiducia a chi soffre e si lamenta, a chi cerca luce lontano da te, a chi vorrebbe cominciare e non sa come, a chi vorrebbe confidarsi e non se ne sente capace. Signore, aiutami perché non passi accanto a nessuno con il volto indifferente, con il cuore chiuso, con il passo affrettato. Signore, aiutami ad accorgermi subito di quelli che mi stanno accanto, di quelli che sono occupati e disorientati, di quelli che soffrono senza mostrarlo, di quelli che si sentono isolati senza volerlo. Signore, dammi una sensibilità che sappia andare incontro ai cuori. Signore, liberami dall'egoismo perché ti possa servire, perché ti possa amare, perché ti possa ascoltare in ogni fratello e sorella che mi fa incontrare. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadetta,
1: prega per noi.
2: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
2: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
2: E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Per me la vita comincia e non finisce mai.
2: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
3: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
4: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
5: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
6: Soul, questa sera alle 21.05.
7: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
6: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
8: Abbiamo un caso da risolvere. Allora, su chi indaghiamo?
9: Preparati alla battaglia, Mary.
10: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
11: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
12: Che cosa accadrà dopo?
8: Neanche lei è troppo male come detective.
6: La serie Frankie Drake Mysteries, oggi alle 17.
13: Per tutto questo tempo mi sono sentita sola. L'hai conosciuta bene, vero?
8: Madre Teresa?
13: Sì.
8: Ho camminato e camminato, cercando cibo per loro. Ero sola.
13: Anche quando ha perso la fede, ha continuato ad aiutare.
8: Non deve mai essere rivelata a nessuno.
13: Cosa dovrei sapere? Ditemelo!
6: Sulle orme di Madre Teresa. Domani in prima serata.

Nel luogo che la tradizione indica come quello della sepoltura di Paolo di Tarso, è nata in tempi molto antichi una chiesa per tramandare la memoria e celebrare il culto del protoapostolo, l'apostolo dei gentili, il missionario del Vangelo tra i pagani greci e romani e il patrono di Roma insieme a Pietro. Paolo è stato il grande divulgatore del messaggio evangelico e ha avuto un'enorme influenza nell'elaborazione della teologia cristiana.

morì vittima delle persecuzioni di Nerone, decapitato tra il 64 e il 67 d.C. e sepolto in un'area sepolcrale nei pressi della via Ostiense, non lontano da dove è stato ucciso. Fu l'imperatore Costantino a volere una chiesa proprio lì, affacciata sul Tevere, tra la riva del fiume e la via Ostiense, unica delle quattro basiliche papali fuori dalla cerchia delle mura aureliane. La Basilica di San Paolo è la seconda tra le basiliche costantiniane in ordine di tempo a venire costruita, dopo San Giovanni in Laterano, nell'ambito del rinnovamento di Roma promosso dall'imperatore con la promulgazione dell'editto che permetteva ai cristiani libertà di culto. Ma la chiesa di oggi non è quella consacrata da Papa Silvestro nel 324, perché la basilica costantiniana risultò presto troppo piccola, inadeguata per la folla dei pellegrini che si recava a pregare sulla tomba dell'Apostolo. Così, alla fine del IV secolo, negli anni dell'imperatore Teodosio, colui che rese il cristianesimo religione di Stato, se ne edificò una 10 volte più grande, che fu inaugurata da Papa Siricio nel 390. È quella conosciuta come Basilica dei Tre Imperatori, perché completata negli anni di Teodosio, di Valentiniano II e di Arcadio. Quella basilica ha attraversato i secoli fino al 1823, quando venne distrutta da un colossale incendio. Nella notte del 15 luglio, un fuoco rimasto acceso in un cantiere ha avviluppato i legni del tetto e invaso l'intero edificio. La chiesa che vediamo oggi, inaugurata da Pio IX il 10 dicembre del 1854, è dunque la terza San Paolo in ordine di tempo, dopo la Basilica Costantiniana e quella dei Tre Imperatori. La ricostruzione rispettò fedelmente l'architettura dell'antica basilica nella sua struttura, salvo alcuni interventi che fecero molto discutere, come l'abbattimento e la sostituzione del trecentesco campanile, che era rimasto miracolosamente indenne dalle fiamme. Il carattere ottocentesco, neoclassico della nuova basilica appare subito dal monumentale quadriportico che introduce alla facciata, realizzato tra il 1890 e il 1928 dagli architetti Giuseppe Sacconi e Guglielmo Calderini su progetto di Luigi Poletti. 13 arcate, una selva di 150 colonne alte 10 metri di granito rosa o bianco. Al centro, una grande statua di San Paolo. La facciata è decorata con mosaici di metà Ottocento che si ispirarono all'originale del X secolo. Sono suddivisi in tre fasce. In quella inferiore sono raffigurati i profeti Isaia, Daniele, Geremia ed Ezechiele. Sopra di essi l'Agnus Dei sul Monte del Paradiso, da cui sgorgano quattro fiumi simboleggianti i Vangeli. Ai lati le città sante di Gerusalemme e di Betlemme. Nel timpano il Cristo benedicente tra i due apostoli Pietro e Paolo. La nuova basilica ha mantenuto le dimensioni della precedente. Lunga 131 metri, larga 65 e alta 30, è la seconda per grandezza tra le basiliche papali. La ricostruzione, realizzata dopo l'incendio, ha conservato la suggestione dell'antica San Paolo.
nessuna innovazione dovrà introdursi nelle forme e proporzioni architettoniche, nessuna negli ornamenti del risorgente edificio, aveva detto Leone XII nel 1825. La basilica doveva essere ricostruita dov'era e com'era, a croce latina, divisa in 5 navate, scandite da 80 colonne monolitiche di granito in marmo bianco di Carrara, con capitelli corinzi. Una spazialità grandiosa. Un edificio di imponenti e belle proporzioni, perché raggruppa antichi, pregevolissimi resti, aveva scritto Goethe nel 1787. L'ingresso in questa chiesa produce un effetto solenne. Possenti file di colonne sorreggono grandi pareti affrescate, chiuse in alto dall'intreccio ligneo del tetto. L'antico soffitto in legno da cui si è sprigionato l'incendio non c'è più. Quello attuale, in stile neocinquecentesco, è stato messo in opera negli anni di Pio IX, il cui stemma campeggia al centro del tetto. Della vecchia basilica restano diverse testimonianze. Lungo la passeggiata archeologica si conservano grandiosi capitelli corinzi, quelli delle colonne che il fuoco ha distrutto. E nel portico gregoriano, che si affaccia sul fianco nord della basilica, le 12 colonne sono quelle che restano di quelle originali, recuperate dalle navate dopo l'incendio.

Il reperto più antico della Basilica dei Tre Imperatori, scampato all'incendio del 1823, è la Porta di Pantaleone, un manufatto di arte bizantina dell'XI secolo. Era la porta centrale dell'antica basilica, restaurata e collocata all'interno, a chiusura del varco della Porta Santa, nel retro della facciata. Fu commissionata da Ildebrando di Soana, abate benedettino del monastero di San Paolo e futuro papa Gregorio VII, ad un artista di nome Teodoro, con la mediazione del ricco Pantaleone di Amalfi, che finanziò l'opera, firmata da Stauracchio di Scio. Pantaleone, che si fa rappresentare in ginocchio ai piedi di Cristo e di San Paolo, doveva essere un mecenate specializzato nella fornitura di porte, perché aveva già finanziato la porta in bronzo del santuario di San Michele Arcangelo sul Gargano e le porte del Duomo di Amalfi. La porta di San Paolo, fusa a Costantinopoli nel 1070, è composta di 54 formelle racchiuse in un'elegante intelaiatura di bronzo. Un capolavoro dell'arte bizantina dell'XI secolo, con scene tratte dalle sacre scritture. Alcuni pannelli rappresentano episodi della vita di Cristo, uno dei più precoci e interessanti esempi di ciclo cristologico presenti a Roma. Altri raffigurano gli apostoli o il martirio dei santi, tra cui naturalmente quello di Paolo. In due pannelli ci sono le croci, in altri due un'aquila o iscrizioni dedicatorie. L'artista si firma, in greco, invocando gli apostoli. «O santi Pietro e Paolo, pregate per il vostro servo Teodoro, disegnatore di queste porte».

si firmano, ma in latino, anche gli autori dello spettacolare Cero Pasquale, uno dei capolavori della scultura romanica, databile al 1170. Io, Nicola D'Angelo, insieme al mio collega Pietro Vassalletto, ho completato quest'opera. Il manufatto serviva per sostenere il cero nella veglia pasquale del Sabato Santo. È una colonna monolitica, straordinaria per varietà di decorazioni e per le sue dimensioni, 5 metri e 60 di altezza. Un tronco suddiviso in vari registri, in cui si alternano animali mostruosi, arabeschi vegetali e figure femminili, fra cui la prostituta di Babilonia, di cui parla l'Apocalisse di Giovanni. Sopra le scene della passione di Cristo e la risurrezione. Più in alto, la coppa su cui veniva inserito il cero nei riti della Pasqua, circondata da animali mostruosi. Ma il grande sopravvissuto all'incendio del 1823 è il Ciborio, opera di Arnolfo Di Cambio, uno dei documenti più importanti del Medioevo artistico italiano. Si conosce la data, il 1285, e l'autore, che si firma in modo esplicito. «Hoc opus fecit Arnolfus», si legge, «cum suo socio Petro». Arnolfo, che presto progetterà la Cattedrale di Firenze, Palazzo Vecchio, lavora al Ciborio di San Paolo insieme a un certo Petro, che molti hanno identificato con Pietro Cavallini, il grande artista romano della fine del XIII secolo. Il Ciborio si staglia al centro del presbiterio, sopra l'altare della Confessione, con 4 colonne di porfido. Ai 4 angoli i santi Pietro e Paolo, Timoteo, allievo e seguace di Paolo, e Benedetto, perché il monastero annesso alla basilica era un monastero benedettino. Sulle colonne poggia un'edicola gotica, sotto altorilievi su fondo a mosaico. In uno di essi è effigiato l'abate Bartolomeo, committente dell'opera, mentre offre il ciborio a San Paolo. Il ciborio è il fulcro prospettico, teologico e sacramentale della Basilica, perché si erge sopra la tomba di Paolo, sopra la Confessione, delimitata da una transenna in marmo, con una doppia scala che scende verso la sepoltura vera e propria. È il luogo più sacro della Basilica e si trova esattamente dove l'aveva fatta collocare Costantino. Theodosius cepit, perfecit honorius aulam. Theodosio cominciò e Honorio terminò questa chiesa. Doctoris mundi sacratam corpore Pauli, che conserva il corpo di Paolo, che viene definito Doctor Mundis, dottore del mondo. L'iscrizione latina, che si trova sull'arco trionfale in mosaico, scampato all'incendio del 1823, ma malamente restaurato, stringe in sintesi la storia della Basilica, iniziata da Teodosio e conclusa da suo figlio Honorio. Il mosaico fu offerto da Galla Placidia, figlia di Teodosio, per il restauro voluto da Papa Leone Magno dopo il terremoto del 442, come si legge nell'iscrizione che corre lungo la curva dell'arco. L'iconografia è quella tipica dell'arte paleocristiana. Il Cristo giudice al centro, una figura severa, ieratica. Più in alto i 4 evangelisti nei loro simboli.
e sotto, a destra e a sinistra, i 24 vegliardi di cui parla l'Apocalisse, che offrono le loro preghiere, rappresentano la comunità dei fedeli che adorano Dio. Sotto, alla base dell'arco, i due santi, le colonne della Chiesa, Paolo a sinistra e Pietro a destra. L'abside è un capolavoro dell'arte musiva veneziana dell'inizio del XIII secolo, perché negli anni di Papa Onorio III furono chiamate maestranze veneziane per decorare questa parte della basilica. L'iconografia è di tradizione bizantina. Ai lati della calotta absidale la Madonna e San Giovanni Battista. Al centro del mosaico il Cristo in trono, accompagnato dai santi Paolo con Luca e Pietro con Andrea. C'è anche la minuscola figura di Papa Onorio III che si inchina alla maestà di Dio. Nella fascia inferiore, apostoli e santi fanno corona alla grande croce affiancata dagli strumenti della passione di Cristo. Di fronte alla calotta absidale, sul retro dell'arco trionfale, ci sono altri mosaici. Vengono dalla facciata dell'antica basilica e sono stati collocati lì dopo essere stati staccati, restaurati e integrati. Anch'essi hanno come protagonisti Pietro e Paolo in trono. Al centro, in una specie di clipeo, il Cristo benedicente sostenuto dagli angeli. Siamo in pieno 200 e l'autore di questi mosaici di impianto giottesco è Pietro Cavallini. Lo stesso artista aveva realizzato anche un grandioso ciclo di affreschi con le storie di San Paolo, che può considerarsi la vittima più illustre dell'incendio del 1823. Nell'Ottocento si decise di realizzare nuovi dipinti e fu ingaggiata una schiera di 22 artisti romani che hanno lavorato ai riquadri che corrono in alto lungo tutta la chiesa. Si tratta dell'antologia più completa della pittura accademica romana di quegli anni. Artisti come Francesco Podesti, Pietro Gagliardi, Carlo Gavardini, Francesco Coghetti hanno raccontato in 36 scene le storie di San Paolo tratte dagli Atti degli Apostoli. Il suo battesimo per mano di Anania, il momento in cui viene arrestato, la conversione. L'interno di San Paolo è noto anche per i ritratti in mosaico di tutti i papi, da San Pietro ai nostri giorni. Quando Pio IX a metà 800 decise di riprodurre i volti dei pontefici romani, riprendeva una tradizione iniziata nel V secolo con gli affreschi voluti da Leone Magno.

L'incendio li ha distrutti, ma 41 immagini dell'antico ciclo si sono conservate. Sono nel corridoio dei papi del monastero benedettino. C'è San Pietro, nel dipinto forse più antico del primo papa, che si è conservato solo a metà, e alcuni dei suoi successori. Altre immagini antiche del XII o XIII secolo sono nell'oratorio di San Giuliano, detto anche Sala del Martirologio, lacerti di affreschi appoggiati a quel che resta della muratura originale della basilica. Raffigurano la crocifissione e una lunga teoria di santi e martiri. Tutto posteriore all'incendio è invece il transetto che ha le testate a due altari identici, uno dedicato alla Madonna, l'altro a San Paolo. Per quest'ultimo, Vincenzo Camuccini, pittore e collezionista di primo Ottocento, ha dipinto la conversione dell'Apostolo. Gli altari sono sfarzosi, in malachite, lapislazzolo e altre pietre preziose. Dopo l'incendio, in basilica arrivarono doni dai sovrani di mezzo mondo. La malachite fu offerta dallo zar Nicola I, le colonne di alabastro alte 8 metri dal viceré d'Egitto Mohammed Ali, mentre l'alabastro che scherma le finestre è un dono del re d'Egitto Fuad. Dal transetto si snodano quattro cappelle, due delle quali sono dedicate ai protomartiri romani Stefano e Lorenzo. La cappella di Santo Stefano è tutta ottocentesca, con due tele che raccontano la condanna a morte di Stefano e la sua lapidazione, a cui, secondo una leggenda, San Paolo, non ancora convertito al cristianesimo, avrebbe assistito di persona. La cappella di San Lorenzo, progettata da Carlo Maderno, l'architetto della facciata di San Pietro, tiene insieme materiali antichi in un arredo pienamente ottocentesco. Sull'altare un trittico marmoreo di Andrea Bregno del 1494, con i santi Antonio Abate, Giustina e Dionigi, che tiene in mano la sua testa decollata. Lungo le pareti il coro ligneo intarsiato, realizzato a metà Ottocento, ma riproponendo uno stile 4-500. La cappella del Crocifisso o del Sacramento, anch'essa 600 e anch'essa progettata dal Maderno, conserva alcune opere sopravvissute all'incendio. Il drammatico Crocifisso, opera di uno scultore senese di fine 200, è quello davanti al quale nel 1350 Brigida di Svezia, qui ritratta in una scultura seicentesca, ebbe una sorta di rapimento estatico. Anche l'icona bizantina in mosaico, una Madonna col bambino, ha avuto un ruolo decisivo nella storia del cristianesimo. Davanti ad essa, nel 1541, Ignazio di Loyola e i suoi compagni hanno emesso i primi voti dopo aver fondato la Compagnia di Gesù. Nella cappella c'è anche una scultura lignea di San Paolo, molto rovinata, che è stata nei secoli oggetto di devozione per i fedeli. La quarta cappella è dedicata a San Benedetto, perché i benedettini sono stati per secoli i custodi del complesso di San Paolo. Ma il luogo dei monaci è soprattutto il chiostro, sopravvissuto all'incendio del 1823. Realizzato a inizio 200, è opera della bottega di Pietro Vassalletto, notissimo marmoraro romano.
Attorno alle aiuole del giardino si snodano gli ambulacri, delimitati da doppie colonnine, lisce, scanalate, tortili, alcune mosaicate. L'iscrizione latina parla del significato del chiostro, il luogo in cui i monaci pregavano, leggevano e studiavano. Sulle mura decorazioni diverse, rilievi zoomorfi e vegetali, animali mostruosi, volti. Gli ambulacri del chiostro sono pieni di epigrafi, sculture e pietre tombali, con scritte in greco o latino. Più di 2000 pezzi che compongono uno straordinario museo di scultura paleocristiana. Nella Basilica di San Paolo c'è un altro museo, il Museo del Tesoro, dove si conservano alcune opere d'arte significative. Ma questi ambienti sono importanti soprattutto perché qui, nel 1959, Giovanni XXIII ha annunciato il Concilio Vaticano II. Pronunciamo innanzi a voi, certo tremando un poco di commozione, ma insieme con umile risolutezza di proposito, il nome e la proposta di un concilio ecumenico per la Chiesa universale. Si apriva una grande stagione nella storia della Chiesa, ed è significativo e non è senza suggestione il fatto che questa nuova stagione sia cominciata in San Paolo, la basilica romana che ospita il corpo dell'Apostolo che ha impostato la dottrina, la spiritualità, la teologia e l'ordinamento filosofico del messaggio cristiano.

0: storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
1: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
2: Viaggia da sola.
1: So badare a me stessa.
3: Non ami ancora.
4: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
0: La valle delle rose selvatiche, oggi alle 15:15.
5: Parte fra 3, 2, 1...

0: per il ciclo Stille senza tempo.
1: Buongiorno.
2: Miss Watson?
1: Dica.
2: Lei permette? Richard Sanner, tecnico dell'automazione.
3: Questa è la fine per tutte.
4: Calmati, non c'è macchina che possa fare il nostro lavoro.
2: Beh, sarà meglio che mi rivesta.
5: Senti, io non so che gioco tu stia giocando, ma qualunque sia, hai sbagliato uomo.
1: Mike!
0: Katharine Hepburn e Spencer Tracy in La segretaria quasi privata.
1: Un altro episodio della vita di Bunny Watson.
0: Questa sera in prima serata.
6: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
0: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8:00.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

C'è stato un tempo in cui, prima di diventare sacerdote, facevo il pilota d'aerei. Sapete, una delle cose che mi affascinava di più del mondo dell'aviazione era la manutenzione degli aeroporti. Vedevo dietro ogni piccolo gesto la volontà di far sentire a casa i viaggiatori.

0: Nice to meet you too.
1: In prima visione TV.
2: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
3: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
2: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
4: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
5: Io ti amo, Maria Vittoria.
3: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
2: Non sono altro che un poveraccio.
6: Voglio che tu vada e che torni da me.
3: Papà, ti devo dire che sono incinta.
7: Andrei a stare in convento.
1: La telenovela Tempo di amare. Tutti i martedì, in prima serata.
8: Per tutto questo tempo mi sono sentita sola. L'hai conosciuta bene, vero?
9: Madre Teresa?
10: Sì. Ho camminato e camminato, cercando cibo per loro. Ero sola.
8: Anche quando ha perso la fede, ha continuato ad aiutare.
10: Non deve mai essere rivelata a nessuno.
8: Cosa dovrei sapere? Ditemelo!
1: Sulle orme di Madre Teresa. Domani in prima serata.
11: Abbiamo un caso da risolvere.
12: Allora, su chi indaghiamo?
13: Preparati alla battaglia, Mary.
14: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
15: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
16: Che cosa accadrà dopo?
12: Neanche lei è troppo male come detective.
1: La serie Frankie Drake Mysteries, oggi alle 17. Per il ciclo Stille senza tempo.
17: Buongiorno!
18: Miss Watson?
17: Dica.
18: Lei permette? Richard Sumner, tecnico dell'automazione.
16: Questa è la fine per tutte!
17: Calmati, non c'è macchina che possa fare il nostro lavoro.
18: Beh, sarà meglio che mi rivesta.
19: Senti, io non so che gioco tu stia giocando, ma qualunque sia, hai sbagliato uomo!
17: Mike!
1: Katharine Hepburn e Spencer Tracy in La segretaria quasi privata.
17: Un altro episodio della vita di Bunny Watson.
1: Questa sera in prima serata.

0: Demba, ma tu pensa un po', tu hai fatto migliaia di chilometri con mezzi improbabili per ritrovarti a bussare alla porta di una parrocchia fuori dal mondo, fuori da ogni rotta.
1: Invece siamo sulla rotta giusta, ci ho parlato. Mi ha detto che ha viaggiato per giorni e che adesso vuole vivere in un posto dove stare dignitosamente in santa pace. A place where you can live better.
2: Yeah, I hope.
3: Che bello sapere l'inglese. Pensa se sapevo pure io le lingue, mo chissà a quest'ora dove stavo.
0: Dove stavi? Stavi con me su un aereo, facevi la hostess, no? Ladies and gentlemen, benvenuti a bordo. My name is Angela. Le vie di fuga sono illuminate da una striscia luminosa. Angela, c'è tempo sempre per recuperare le cose che non hai fatto prima, perché il Signore ci ha dato delle risorse infinite.
2: Yeah, I agree. Sono d'accordo.
0: Come? Parli italiano.
2: Ah, sì, io ho studiato po' italiano poco tempo before to leave.
0: Prima di partire, cioè tu ti sei preso la briga di andare a studiare italiano, ma tu dimmi un po', perciò tu capisci.
2: Yes, sì, capisco.
0: A me sto tempo, già mi sta simpatico.
1: Sei stanco, are you tired?
2: Yes, I'm tired. Io stanco.
0: Non ti preoccupare, questo è un posto tranquillo, potrai riposarti e poi è molto accogliente.

0: Scusi! Scusi!
1: C'ha con me?
0: Sa se il parroco è in canonica?
1: Che ne so, io sto aggiustando la fontana. E poi qua è un aeroporto, è in via vai continuo, dei neri, bianchi, gialli, preti a volontà. Manca soltanto il vescovo.
0: Eccomi, presente, ora c'è, va bene?
1: Sì, io sono il cardinale.
0: Colleghi siamo. Buon lavoro, eminenza.
1: Sì, sì. Mi saluti il Papa, se lo vede.
0: Non mancherò.

0: Dobbiamo trovare una sistemazione adeguata per Demba. E non è che abbiamo tutti questi spazi in parrocchia.
1: Che problema c'è? C'è il magazzino della Caritas, possiamo allestirlo con un lettino, lui starà benissimo.
2: Ma sì, un posto si trova per tutti.
0: Vescovo, ma che bella sorpresa. Certo, la prima visita me la immaginavo un po' più ufficiale.
2: Allora, ufficialmente ti comunico che sono io. Va bene così?
0: Prego, accomodati. Stavamo offrendo a quest'amico un po' di cantucci.
3: Nice to meet you.
2: Piacere.
0: Che preferisci, te o Vincent?
2: Michele, lo sai, eh? Dammi del tu, ma non mi dare del te.
0: Grazie, Angelo. Accomodati.
1: Venga, si sieda. Sentirà che Vincent, Vescovo Val.
2: Vescovo Val, chi è?
1: Un diminutivo.
2: Mi devi chiamare Vostra Eccellenza.
1: Ah, sì, cioè, eccellente, cioè, vostra
2: Sto
1: eccellenza.
2: scherzando. Chiamami Sua Eccellenza.
4: Prego.
2: Grazie.
0: Allora, Demba viene da un paese molto lontano.
1: Resterà con noi per qualche tempo, poi ripartirà alla ricerca della sua felicità.
2: Questa situazione mi suggerisce una doppia riflessione. La prima è che la presenza di Demba si sposa perfettamente col motivo della mia visita qui. Che
1: E la seconda?
2: questi cantucci sono veramente buoni. Sono proprio ottimi.
1: Come on, Demba, il magazzino è da quella parte.
5: Un aeroporto, proprio un aeroporto.
2: Allora, come vanno le cose?
0: No, vanno bene, vanno bene. Stiamo cercando di ristrutturare la parrocchia e cerchiamo anche tra poco di ristrutturare i parrocchiani.
2: Ho visto, ho visto. Hai fatto un buon lavoro, Don Michele. Senti, avrai capito che il vero motivo della mia visita non è fare merenda con voi.
0: Era intuibile, però dimmi quello che mi devi dire.
2: Qui vicino, non so se lo sai, hanno aperto un nuovo centro per rifugiati, qui a 30 chilometri.
0: Sei un CARA, centro accoglienza richiedenti asilo.
2: Esatto. La presenza di queste persone, il loro passaggio in quest'area diventerà molto evidente, molto visibile. Demba potrebbe essere il primo di tanti.
1: Oh, ecco qui. Dormirai benissimo. Cioè, benissimo. Dormirai.
3: You will sleep here. Oh. Thank you, Manolo. Thank you so much.
0: Sì, però io non capisco cosa c'entri la ristrutturazione col centro d'accoglienza.
2: Ristrutturare. Mi hai tolto le parole di bocca. È una cosa che ho provato a fare per anni. Questo edificio qui cadeva a pezzi.
0: Ma io parlo della ristrutturazione dei parrocchiani.
2: E io parlo anche della parrocchia. La casa riflette l'animo di chi la abita. Ci ho provato tanto col vecchio parroco. Mi diceva sempre che non c'erano i soldi.
0: E invece adesso ci stanno. Appunto.
2: Però adesso c'è una volontà diversa. Vieni, Michele, seguimi.
0: Capito cosa intende dire il vescovo. Vuol dire che dobbiamo continuare a fare da noi. Mi sembra chiaro. La fontana. La stiamo riparando. Stiamo provando a ripararla.
2: Prima, quando sono passato, e ho visto
0: Piero?
2: Piero, ecco Piero, che lavorava. Oh no, un'illuminazione.
0: Addirittura.
2: L'acqua può essere morte, ma anche vita. E la fontana mi ha fatto pensare proprio alla trasformazione. Isaia 41. Nelle valli sgorgeranno le fontane. Trasformerò il deserto in un lago. Per molte delle persone come Demba, l'acqua è stata veramente la morte. E non in senso metaforico, eh. Hanno attraversato il Mediterraneo, la morte l'hanno vista veramente in faccia. Ma dietro quell'acqua c'è una speranza.
0: La speranza della trasformazione, di poter ricominciare.
2: Esatto. Piero è venuto qui per restaurare la fontana. Ha offerto il suo tempo e il suo mestiere per farla funzionare ancora. Noi forse dovremmo essere come Piero, hai capito? Una fonte di speranza. Per dei viaggiatori si sono fermati in un posto Perché magari il loro volo è stato cancellato. O forse perché hanno preso quello sbagliato. O semplicemente perché stanno aspettando il prossimo. Capisci, Michele?
4: Il vescovo Valerio mi stava già mostrando una strada. Io non ho capito da subito quale fosse la soluzione.
6: Però ti devo mettere in guardia. In paese non l'hanno presa bene. Dico, questo fatto del centro d'accoglienza.
5: E infatti, perché da quando c'è tutta questa gente in paese, ci sentiamo meno sicuri. Abbiamo pure per i nostri nipoti, per i nostri figli, per il nostro lavoro. Scusate, apri un po' d'acqua.
6: Che ti dicevo? La gente c'ha paura.
2: Ero straniero, ma mi avete accolto. E se l'hanno fatto con Gesù, lo faranno anche con i nostri viaggiatori. Abbi fede, Michele. Ci vuole tempo. Anche per aggiustare la fontana ci vuole tempo. Piero ha già cominciato.

0: Aveva ragione il vescovo. Piero aveva già cominciato. Adesso toccava a noi. Allora ci organizzammo per aiutare l'apertura del CARA, portando innanzitutto beni di prima necessità, fondamentali per i nostri amici viandanti. A Manolo l'iniziativa era piaciuta così tanto da darle un nome.
1: Ci sono, lo chiamiamo Ero Straniero.
0: Ben presto divenne un progetto suddiviso in 4 settimane, che sarebbe servito a sensibilizzare la comunità. Adesso bisognava comunicarlo a tutti e io avevo la persona giusta per farlo.
2: Allora, hai capito?
3: Capito. Ok, allora chiamo tutti i parrocchiani e avviso dello spostamento della messa per le prossime 4 settimane. CARA, andiamo al CARA, in via del sottopassaggio 7, piano strada in interno unico, ore 10.
2: Perfetto, sei bravissimo.
3: Pronto? Sì, sono Gianluca. Sì, è spostata la messa, è stata spostata.
0: Per accompagnare il centro accoglienza nei suoi primi passi, decidemmo di andare là per 4 settimane a celebrare la messa. Mi ha sorpreso la reazione dei fedeli e l'adesione della parrocchia. Eravamo tanti.
4: Ma comunque io devo dire una cosa, perché quello che è giusto è giusto. Io sono politicamente corretto.
2: Sentiamo.
4: Verso il cambiamento io ho sempre per natura avuto un atteggiamento così diffidente. E invece devo ammettere che certi cambiamenti ti portano verso sapori nuovi, un aroma che non sapevi neppure che esistesse.
2: Bruno, guarda, mi fai felice che tu riconosca il miglioramento. Te che sei sempre restio alle novità, mi dai gioia.
4: Beh, io in effetti so riconoscere il miglioramento. Già dal profumo, eh?
2: Profumo?
4: Del caffè di Angela. Cioè io prima evitavo pure di prendere il caffè perché il caffè si bloccava un pochino. Ci siamo capiti, no? Invece adesso da quando è arrivata Angela.
5: E io ti ringrazio.
2: Però io pensavo che tu parlassi del progetto Ero Straniero.
4: Sì, pure di quello. Piuttosto, la persona che avete chiamato per fare l'idraulico, no? Come Piero, è un tipo un po' grezzo, una brava persona, no?
5: Poverino, pare che abbia perso la moglie da poco.
1: Ma sì, è un idraulico vecchio stampo, quello che ci voleva per la nostra fontana.
6: I'm a plumber too.
5: Che ha detto?
2: Che anche lui è un idraulico.
1: Un idraulico, meraviglioso. Potrebbe dare una bella mano al signor Piero.
2: Ti va?
6: Yes, why not? Certo.
1: Very good.
5: Very good, eh? Hai visto come impara subito? Very good.
0: Il fatto che Demba fosse un idraulico a qualcuno potrebbe sembrare una coincidenza. Io invece la vedo come un segno.
2: Piero, io ti voglio ringraziare per la tua disponibilità. Noi stiamo cercando di ristrutturare questa parrocchia, abbiamo tanta buona volontà, però ribadisco un concetto, soldi pochi.
7: Don Michele, voglio essere sincero, non sto qua per fare volontariato. E poi il fatto è che lo sanno tutti in paese.

0: idraulico fino a anni fa era l'idraulico migliore della zona. Poi, come forse saprà, ho perso mia moglie e con lei la voglia di lavorare. E diciamo, sta fontana è il mio modo di ricominciare.
1: E noi siamo contenti che tu abbia voglia di ricominciare proprio qua, insieme a noi. Noi abbiamo proprio voglia di cambiare le cose, però la competenza un po'.
0: Quando lavoravo io c'avevi la garanzia di un loro pulito, professionale, con tutti questi stranieri, improvvisazione, Don Michè, per giunta a quattro soldi.
2: Ma noi abbiamo sempre chiamato operai italiani e stranieri per la manutenzione, ma tutta sta differenza di prezzo io non l'ho mai vista.
1: No, anzi, per rafforzare il discorso ti dirò, e visto che tu lavori gratis, ti vorremmo far aiutare da uno straniero, anche lui lavorerà gratis.
0: No, Don Michè, per favore, ma che ne sanno in Africa di tecnica idraulica?
1: Ah, ti presento. Demba, vieni qua. Allora, il signor Piero, Demba.
3: Hi, nice to meet you.
0: Don Michele è nuovo in paese. Si lasci consigliare. Non faccia lavorare i clandestini.
2: Rifugiati.
0: È uguale. E quando sapranno che qua fate tanto gli amiconi, ci volete la parrocchia invasa, diretta a me.
2: No, tu stai semplificando. Qua non si tratta di fare gli amiconi, si tratta di fare accoglienza.
0: Don Manolo, scusa, ma tu che c'entri? Tu sei nato qua.
2: Sì, io sono nato qui, ciò nonostante ho ricevuto la cittadinanza dopo, e questo per la diffidenza di gente come te.
0: Ma mi stai dando il razzista? Ho detto soltanto che non è bello vedere uno straccione che va in giro per la parrocchia.
3: No, I'm sorry.
2: No, non devi chiedere scusa, è lui che si dovrebbe scusare.
0: Perché che ho detto?
1: Che hai detto? Hai detto straccione. Invece questo straccione, come lo chiami te, è un signore idraulico che potrà darti una mano. Però adesso c'è tanto da lavorare, il lavoro è difficile. Li lasciamo soli. E grazie all'acqua della nostra fontana anche il cuore di Piero si era trasformato in una sorgente.
0: Ma Michele, posso parlarle?
1: Prego, Piero. Come va questa cooperazione Italia-Africa?
0: Ecco, è proprio di questo che vorrei parlarle, che in questi giorni il ragazzo abbiamo lavorato molto insieme e abbiamo avuto modo di chiacchierare.
4: Vi siete conosciuti?
0: Diciamo così. È successa una cosa che non mi aspettavo.
5: Niente, è incastrata, però finché non riusciamo a levare la tubazione vecchia non possiamo innestare quella nuova. Dammi una mano, adesso non te la fa scivolare, devi stringere forte. Oh, stringere il tubo, stringere! Capita, questo parla solo inglese. Stringi, stringi il tubo. Mo te lo dico.
3: Hold it!
5: Hold it, oh, stringi
3: hold
5: il tubo.
3: It. Ok.
5: Oh, ma che hai fatto dietro la schiena? Dietro la schiena, che hai fatto?
3: Murders in the desert.
5: Murders in the desert. Vabbè, deserto, murders. Predoni? Perché ci stanno ancora i predoni nel deserto? Bel lavoro.
3: Thank you.
1: I predoni. Ci sono delle realtà che non conosciamo. Che storia che mi hai raccontato? Eccolo.
0: Ah, eccoti.
3: Hi Piero, hi Don Michele.
0: Come va? Ah, Don Michele, serve qualcosa? Andiamo in paese a prendere un po' di materiale per concludere il lavoro della fontana. Con gli innesti nuovi funziona.
1: No, no, non mi serve niente. Grazie. Andate
0: grazie.
1: A dopo.
0: Let's go. Ciao.

Per quanto mi riguarda, ho imparato una cosa. Per le ristrutturazioni ci vuole competenza, collaborazione, ma soprattutto tempo.

0: Thank you so much. See you. Bye.
1: Ciao.
0: Bye. Ciao.
2: Oggi siamo più pronti per accogliere qualsiasi tipo di viandante.
3: Ciao, zio Miki!
2: Proprio tutti? Ne siamo sicuri?

0: ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi Italia vi porteremo in provincia di Frosinone alla scoperta del comune di Guarcino, paese dell'acqua e dell'amaretto. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio, visiteremo il borgo medievale, le chiese, percorreremo il cammino di San Benedetto e non mancheranno le tipicità, ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
2: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
3: Viaggia da sola.
2: So badare a me stessa.
4: Non la mia ancora.
5: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
1: La valle delle rose selvatiche, oggi alle 15:15. Per il ciclo Stille senza tempo.
6: Buongiorno.
7: Miss Watson?
6: Dica.
7: Lei permette? Richard Sumner, tecnico dell'automazione.
8: Questa è la fine per tutte.
6: Calmati, non c'è macchina che possa fare il nostro lavoro.
7: Beh, sarà meglio che mi rivesta.
9: Senti, io non so che gioco tu stia giocando, ma qualunque sia, hai sbagliato uomo.
6: Mike!
1: Katharine Hepburn e Spencer Tracy in La segretaria quasi privata.
6: Un altro episodio della vita di Bunny Watson.
1: Questa sera in prima serata.
10: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
5: Per tutto questo tempo mi sono sentita sola. L'hai conosciuta bene, vero?
11: Madre Teresa?
5: Sì.
11: Ho camminato e camminato, cercando cibo per loro. Ero sola.
5: Anche quando ha perso la fede, ha continuato ad aiutare.
11: Non deve mai essere rivelata a nessuno.
5: Cosa dovrei sapere? Ditemelo!
1: Sulle orme di Madre Teresa. Domani in prima serata.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in provincia di Frosinone alla scoperta di Guarcino, paese dell'acqua e dell'amaretto. Il comune si trova a 675 metri sul livello del mare e conta circa 1500 abitanti. Iniziamo il nostro cammino, a voi Guarcino!

0: E siamo qui all'interno del Palazzo Comunale, incontriamo Urbano Restante che è il sindaco di Guarcino. Allora, presentiamo questo bellissimo comune.
1: Sì, buongiorno, grazie per essere venuti. Il comune di Guarcino è un piccolo borgo medievale, incastonato dentro i Monti Ernici e quindi è un paese, diciamo, di tradizioni storiche antiche. Tanto è che qui nacque la mamma di Bonifacio VIII e c'è ancora il palazzo che ne testimonia la presenza, insomma. È un piccolo borgo medievale che si presta molto al turismo estivo, ma anche quello soprattutto invernale, perché subito dietro i monti che circondano Guarcino sorge la stazione sciistica di Campocatino. Piccola ma molto ben attrezzata, specialmente per le famiglie.

0: Guarcino è un paese ricco di acque, tanto è che scorre il fiume Cosa e numerose sorgenti che la circondano. Negli anni 40-50 c'erano oltre 10 quartieri qui lungo il tratto del fiume, proprio perché le abbondanti acque permettevano di fare questa lavorazione della carta paglia. Poi negli anni è rimasta soltanto una cartiera che sorge qui proprio all'inizio del paese, che è una cartiera all'avanguardia, che produce carta per mobili.
1: È molto bello perché ci sono ancora proprio i fontanili dove le persone vanno a prendere l'acqua, no?
0: Esatto, noi siamo ricchi di fontane. Se lei fa un giro nel centro storico vede numerose fontane che sgorgono acqua, ma non è acqua perché uno la vuole sprecare l'acqua. C'era l'acqua perché qui c'è molta quantità di acqua e i nostri avi praticamente avevano pensato bene di posizionare delle fontane proprio per alleggerire la pressione dell'acqua all'interno della rete idrica, quindi è stato fatto un lavoro eccezionale. E poi ci sono i fontanili che si possono vedere sia in montagna che in paese, l'acqua scorre in maniera così abbondante.

0: nel centro storico non mancano le scale.
1: Ecco, e questo è un aspetto, diciamo, di Guarcino che si differenzia da altri borghi, perché proprio la posizione che ha non ha consentito di effettuare una viabilità interna con le macchine, per cui è qualcosa di carino, è un borgo molto caratteristico, molto bello, gli appassionati che possono venire a Guarcino lo possono tranquillamente percorrere e visitarlo.
0: E siamo sulla via di San Benedetto.
1: E tra questi vicoli c'è il passaggio del Cammino di San Benedetto, che proprio all'interno di Guarcino c'è una strada proprio dedicata a via San Benedetto che porta a valle in una cripta scoperta recentemente, perché non era visibile, sono stati scoperti degli affreschi, e è molto caratteristica, insomma, della presenza di San Benedetto che da Subiaco attraversava il nostro paese, i nostri paesi, per giungere poi all'abbazia di Cassino.

0: Una domanda adesso che farò un po' tutti quanti, ma che cos'è Guarcino per lei?
1: Guarcino per me è qualcosa che mi tocca il cuore, insomma, io ci sono nato, ci vivo e ci vivrò fino a che insomma, il Signore mi darà la salute. E per me è tutto, insomma, non mi ci ritroverei a vivere in un altro posto. Premetto che anche i nostri paesi qui vicino sono caratteristici come i nostri, ma l'appartenenza qui a Guarcino è, per me è tutto.
0: Allora, chiudiamo il nostro incontro con un invito.
1: L'invito che faccio, ecco, noi recentemente, proprio qualche mese fa, abbiamo ottenuto dal Touring Club Italiano un riconoscimento importante che è quello della bandiera arancione. L'invito che faccio è di venirlo a visitare, magari, non so, anche di acquistare qualche abitazione, visto che purtroppo lo spopolamento non è solo qui a Guarcino, ma in tutta Italia, nei piccoli borghi, nelle aree interne specialmente, per cui ci sono delle occasioni importanti a prezzi, diciamo, accessibili. E l'invito che faccio è, ecco, venire a Guarcino, perché chi viene a Guarcino si innamora di questo posto.
0: Quindi non soltanto a visitarlo, ma anche ad abitarci.
1: Manca ad abitarci, perché no?
0: Grazie Sindaco, e adesso noi ci spostiamo, raggiungiamo la parrocchiale per incontrare il parroco di Guarcino.

0: E con gioia incontriamo il parroco Don Giorgio Tagliaferri. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Guarcino.
1: È una comunità abbastanza con delle radici tradizionali, per cui a un certo punto si mantiene nella fede, no? Proprio per una trasmissione che avviene naturalmente nelle famiglie. Certo, è una comunità sofferente perché la maggior parte dei giovani vanno via per motivo di lavoro, molti sono anziani, però è ricca anche di espressioni artistiche, espressioni religiose. Specialmente nel periodo di Natale hanno fatto tante piccole manifestazioni canore, anche di rappresentazione del Natale nel paese, quindi abbastanza viva sotto certi aspetti.
0: E qui sono due parrocchie.
1: Sono due parrocchie, questa è San Nicola e c'è un'altra parrocchia, San Michele Arcangelo, dove c'è anche una bella cripta del 1100 e adesso però sono unite tra di loro, per cui tutte le attività pastorali le facciamo insieme.

0: Poi qui abbiamo varie comunità religiose.
1: Abbiamo due comunità religiose femminili, una a San Luca, sotto la montagna, e ci sono le Suore del Divino Amore di Roma, che praticamente fanno ospitalità in modo particolare il periodo estivo, ma anche invernale, esercizi, accoglienza, perché è un posto molto bello, oltretutto, anche da un punto di vista naturale.

0: E poi c'è un'altra comunità di agostiniane, sono tre agostiniane, fanno un po' fatica ad andare avanti adesso perché chiaramente sono abbastanza anziani, quindi non hanno attività per potersi anche rendere autonome.
1: La parrocchiale c'è da dire che è molto bella.
0: È molto bella questa chiesa, sì, non c'ha delle colonne, per cui quando si celebra che l'assemblea è tutta visibile, insomma. Non c'è un nascondimento come ci sono in tante chiese con tante colonne, per cui a un certo punto è una bella chiesa questa di San Nicola.
1: Il patrono principale è
0: Sant'Agnello. Sant'Agnello è di origine di Napoli. Un periodo della sua vita, del 500 d.C., si è ritirato su queste montagne, per cui c'è l'eremo di Sant'Agnello, dove lui ha vissuto 7 anni in preghiera, in contemplazione, poi è tornato a Napoli. Quindi c'è una devozione molto grande e la gente veramente sente, ecco, questo tornano da tutte le parti, perché qui ci sono molti emigrati, persone quindi che sono andate a Roma, in modo particolare nei castelli, per motivi di lavoro. Ma quando è il periodo estivo e nella festa di Sant'Agnello si riunisce tutto il paese, quindi anche delle persone che stanno fuori.
1: E qui abbiamo la statua, no?
0: C'è la statua di Sant'Agnello, sì.

0: siccome c'è anche una tela che racconta il miracolo di Sant'Agnello.
1: Sì, c'è una tela, ci sono parecchie tele qui, anche c'è una devozione molto forte anche a San Rocco, che è compatrono. Devo dire, ci tengono, in occasione proprio della festa, Sant'Agnello è proprio il centro, il fulcro, un po' da quasi da fare ombra al Signore, insomma, no, però naturalmente sono quelle tradizioni sane che bisogna anche sostenere, perché in fondo è un affetto genuino e quindi è anche un legame forte.
0: Poi qui molto racconta anche di San Benedetto.
1: Sì, molto racconta. Di San Benedetto, perché qui siamo sul percorso che da Subiaco va a Cassino e c'è anche un altro monastero che si fa risalire a San Benedetto che sta nelle montagne di Alatri, quindi certamente questo è un percorso che lui deve aver fatto.
0: Lei è parroco qui
1: da pochi anni.
0: È nativo di Vico nel Lazio, che
1: sì,
0: è qui vicino.
1: Sì, un paese qui vicino, sì.
0: E lì c'è il parroco che è di,
1: che è di Guarcino, che è di Guarcino, quindi... Ci siamo scambiati.
0: Lei vive in fraternità, mi diceva,
1: vivo,
0: c'è anche una bella attività.
1: Vivo in fraternità,
0: no?
1: Cioè ci sono dei laici, dei giovani, anche qualche persona consacrata che viviamo insieme e cerchiamo anche di sostenere uno stile di vita cristiana abbastanza radicale e di sostenere le famiglie più bisognose. Abbiamo creato anche delle opportunità di lavoro per famiglie che sono in difficoltà o per ragazzi che sono della tossicodipendenza. In più abbiamo un bellissimo centro per giovani dove oggi che è così complesso, così difficile radunare i giovani, no? Hanno a disposizione questi locali con tante attività artigianali, artistiche e anche educative e religiose.
0: So che tanti scout che sono un'eccellenza qui nel territorio partecipano anche.
1: Vengono qui, c'è la GESCI praticamente, che è una tradizione di circa 50 anni.
0: 53 anni mi dicevano.
1: 53 anni, sì, effettivamente, sì, e raccoglie anche tanti ragazzi dei paesi qui vicini, perché vedono l'opportunità che viene loro dato, no, di poter essere seguiti, di avere un punto di aggregazione e di riferimento. Ma ci sono dei scout abbastanza avanti adesso, giovani, che sono tanti anni che operano nello scoutismo e che effettivamente fanno un lavoro egregio.
0: Qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: E il messaggio che darei alla cittadinanza è che questa tradizione di vita religiosa continui, no? Nel tempo, cercando sempre di più anche di adeguarsi agli stimoli nuovi, no? Per essere più rispondenti anche alle attese dei giovani.
0: Grazie parroco, e adesso andiamo a scoprire le tante tipicità di Guarcino.

0: e a Guarcino anche l'itinerario del gusto merita interesse e lo percorriamo con Federica Verdecchia. In realtà ci siamo già visti questa mattina perché lei è una pasticcera nel suo laboratorio, però adesso andiamo a presentare i piatti, poi parleremo anche del laboratorio perché abbiamo un'eccellenza del territorio. Che cosa ci presentate qui?
1: Allora, qui siamo alla Rocca di Rividuro, una vecchia roccaforte, si trova in 850 metri di altitudine. Vi presentiamo i nostri piatti, partendo dal prosciutto, che è un prosciutto locale di provenienza da Erzinio. A Guarcino abbiamo un prosciuttificio di vecchia data. Poi qui abbiamo i nostri piatti tipici, che sono gli gnocchi di patate, fini fini, proprio il piatto principe della ciociaria, e delle fettuccine, che vi abbiamo proposto in tre salse differenti.
0: Prima di parlare di come le avete proposto, dobbiamo dire che qui fate tutto voi.
1: Sì, le paste sono fatte tutte quante da noi, certo, tutte fatte a mano, e vi abbiamo proposto, diciamo, in tre versioni. Poi, diciamo, è una pasta che si può fare in mille modi, però ve l'abbiamo presentata con gli gnocchi o delle spuntature, i fini fini con un ragù, e la fettuccina invece abbiamo fatto un ragù bianco e dei funghi porcini.
0: Questa è terra anche di formaggi.
1: Sì, qui abbiamo parecchie persone che ancora hanno il loro greggio di pecore, hanno il loro laboratorio, e qui abbiamo diversi tipi di formaggi, uno col tartufo, con le noci, e questo è un primo sale, diciamo un po' semistagionato, ma non proprio primo sale, invece quella è una ricotta di pecora.

0: per quanto riguarda i secondi abbiamo un'altra eccellenza.
1: Quello è un piatto che facciamo, lo festeggiamo anche come piatto, quelli sono i famosi abboti, che sono degli involtini di trippa, praticamente è della trippa fatta di involtino e dove all'interno vengono messe della carota, sedano, aglio e pancetta. Però vabbè, non vi posso far scoprire tutti quanti i segreti.
0: E c'è una sagra proprio ad agosto, no?
1: Se li volete assaggiare dovete venire a trovarci a metà agosto, dove ogni anno si fa questa sagra e si festeggia questo piatto.
0: Poi anche per quanto riguarda i contorni, qui il territorio offre molto.
1: Quello che troviamo più spesso è la cicoria, che la cicoria si fa in tutti i prati che ci sono qui intorno. Qui oggi abbiamo dei broccoletti sempre fatti da noi. E poi come eccellenza abbiamo naturalmente l'abbacchio, che solitamente si fa alla scottatito, il piatto proprio per eccellenza ciociaro.
0: Poi per parlare del dolce, allora torniamo al laboratorio. Noi siamo stati lì questa mattina perché voi iniziate presto, addirittura alle 6 per la preparazione. Ci sono le signore che si tramandano la ricetta proprio di madre in figlia, e quindi vediamo un po', ecco, la caratteristica dell'amaretto di Guarcino.
1: Vabbè, l'amaretto di Guarcino è una vecchia storia, diciamo, ma questa ricetta è stata praticamente lasciata qui nel territorio da un monaco che, passando per Guarcino, ricevette dell'ospitalità e lasciò questa ricetta, che poi alla fine è una ricetta molto semplice. È fatto semplicemente di mandorla dolce, mandorla amara, zucchero e albume. Viene lavorato naturalmente a mano e cotto nel forno molto semplicemente. Nella base c'è dell'ostia, che è fatta con fecola di patate, e vabbè, nel nostro laboratorio facciamo anche altri tipi di dolci tipici.
0: Sì, perché qui i dolci secchi, diciamo, sono
1: questo è il dolce per eccellenza.
0: Ma quello che mi ha impressionato, le signore vedevano, per quanto riguarda la porzione, avevano tutto in mente, ormai la manualità.
1: Sì, oramai dopo tanti anni, io personalmente sono 20 anni che faccio questo lavoro, però a Guarcino abbiamo anche tante altre realtà, siamo in tanti a fare questo lavoro.
0: Infatti ci sono i vari negozi all'interno del centro storico. Poi un'altra eccellenza, l'acqua.
1: L'acqua di Filette, sì, un'altra eccellenza del paese, una rappresentazione in Italia ma anche nel mondo, perché diciamo che Ricci, che è poi il direttore, è stato molto bravo a trasportare quest'acqua anche nel resto del mondo. Poi a Guarcino siamo pochi abitanti e avere tutte queste specialità e tutti questi prodotti conosciuti è veramente una bella cosa.
0: Poi abbiamo i vini del territorio.
1: Sì, questi sono vini del Piglio. Il Piglio naturalmente Cesanese. È qui vicino, a pochi chilometri da noi, dove anche lì ci sono delle bellissime realtà, delle bellissime cantine che hanno dei buoni vini.
0: E voi portate avanti questa attività? La pasticceria c'è lei, qui al ristorante c'è suo fratello, la sua famiglia.
1: Sì, qui c'è soprattutto mio fratello, che si nasconde dietro la cucina naturalmente.
0: Ma che cos'è Guarcino per lei?
1: È il mio paese, vorrei che fosse portato in alto perché lo merita, perché ha tanto, tanto, tanto, tanto da offrire. Veniteci a trovare perché è un bellissimo paese e ha moltissimo da vedere, e soprattutto ha, come abbiamo detto, della buona acqua e soprattutto della buona aria.
0: Grazie a Federica, e noi continuiamo il nostro cammino. Adesso andiamo ad incontrare il consigliere delegato alle attività produttive e commerciali.

0: E concludiamo la nostra passeggiata a Guarcino con Francesco De Angelis, consigliere delegato alle attività produttive e commerciali. Abbiamo visto tante cose belle.
1: Grazie.
0: E dobbiamo dire che qui anche l'offerta turistica è buona.
1: Sì, non è un caso che Guarcino ha avuto riconoscimento della bandiera arancione da parte del Touring Club italiano. È un riconoscimento che ci inorgoglisce perché ha dei parametri molto stringenti. Non tutti i comuni riescono ad entrare in questo club di eletti. Guarcino è un piccolo paese, ma fonde in sé tanti aspetti che è difficile trovare in paesi piccoli come il nostro. E ovviamente l'offerta ambientale e naturalistica. Noi siamo nel cuore dei Monti Ernici, al centro degli Appennini, quindi abbiamo vette che sfiorano i 2000 metri. C'è una fiorente attività legata alla montagna, quindi lo sport invernale, sci di alpinismo, sci di fondo, eccetera, e anche ovviamente

0: Ovviamente gli sport estivi, il trekking è una terra ideale per gli amanti della bicicletta, sia della classica bicicletta, quindi da strada per chi ama fare le scalate eccetera, ma anche per chi ama la mountain bike, quindi andare sullo sterrato, il downhill, quindi il ciclismo di discesa. E ci sono anche molti escursionisti che fanno, oltre attività sportiva, anche attività di scoperta naturalistica, perché comunque è una terra che offre anche un habitat faunistico e per quanto riguarda la flora molto molto interessante.
1: E poi abbiamo gli itinerari spirituali.
0: Questa era in effetti una terra, non è caso il passaggio di San Benedetto, no? Una terra di eremiti, perché comunque anche il nostro santo patrono era un eremita, Sant'Agnello, che veniva da Napoli, è venuto qua, si è stabilito qui, si è ritirato in una grotta, perché comunque questa era una terra rigogliosa, ricca di vegetazione, ricca di acque, quindi comunque diciamo favoriva un po' questi ritiri.
1: Una storia importante,
0: una storia
1: poi
0: importante,
1: perché qui abbiamo avuto anche una disfida importante.
0: Sì,
1: no?
0: Allora, la storia importante è legata alla vicenda del nostro eroe locale, Malpensa, della famiglia Guttifredi. Lui era del ramo guarcinese di questa famiglia, che però era trapiantata ad Alatri. È diventato il nostro eroe locale perché faceva parte della guarnigione che difese Guarcino dalle mire espansionistiche di Federico Barbarossa, che mandò il figlio Enrico VI, lo dotò di un'armata, nel tentativo di conquistare il sud Italia. Le vicende narrano, stiamo parlando del 1186, notizie storiche noi le abbiamo assunte dalle cronache di Fossanova e da uno storico locale, Gaetano Floridi. Enrico VI assediò e conquistò molti paesi. Ovviamente lo scopo era quello di rifocillare un esercito che doveva affrontare un lungo viaggio, quindi il saccheggio serviva per procurarsi da mangiare. Guarcino venne assediata, a Guarcino si formò una lega dei comuni, quindi Guarcino, Vico, Collevardo, dei comuni limitrofi, proprio per contrastare Enrico VI, quindi l'armata tedesca. E quando ci vinse d'assedio Guarcino, la proposta fu di far combattere un soldato locale, in questo caso Malpensa, e un soldato tedesco. Ovviamente la disfida è stata questa, vinse Malpensa. È collegato in un momento storico importante, perché Guarcino deve forse il suo maggior splendore nel Medioevo. Voi avete visitato Guarcino, avete visto i palazzi patrizi, eccetera, eccetera, soprattutto sotto il papato di Bonifacio VIII.

0: Abbiamo delle case torri ancora.
1: Delle
0: no?
1: case torri. E in quell'epoca ci fu il maggior sviluppo, la maggior ricchezza di Guarcino, che poi dobbiamo tornare per vedere Guarcino ricrescere sia dal punto di vista sociale e commerciale. Dobbiamo arrivare al 1700-1800, quando ci fu la rivoluzione industriale, si cominciano a costruire le cartiere sul corso dell'acqua.
0: E qui si può soggiornare sia all'interno del centro storico che a Campocatino, no?
1: Sì, assolutamente. Devo dire che negli ultimi anni c'è stata un po' una riscoperta delle nostre montagne, soprattutto perché si è tornato un po' a praticare un turismo di prossimità e di conseguenza sta anche aumentando l'offerta per quanto riguarda strutture di accoglienza, per cui stanno nascendo dei B&B anche al centro del paese. Ovviamente dobbiamo migliorare le nostre strutture, i nostri servizi, proprio per un'accoglienza all'altezza.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti in conclusione: che cos'è Guarcino per lei?
1: Guarcino è la terra dove vivo, dove cerco di dare anche un contributo, visto che faccio parte del consiglio comunale. Pur essendo vissuto sempre qui, non finisce mai di stupirmi, perché ogni angolo del mio paese ha una sua bellezza intrinseca, un suo significato, ma anche quando esco fuori dal paese me ne vado in montagna, si gode di scenari, di panorami unici. Devo dire che nelle giornate di estate più limpide noi riusciamo a vedere le isole Pontine, il Vesuvio, a volte riusciamo ad arrivare anche alla periferia di Roma, poi di qua abbiamo tutto il complesso del Gran Sasso, e l'invito è: venite a trovarci, perché Guarcino ha un'ampia offerta dal punto di vista artistico, anche per chi ama il turismo gastronomico. Per i nostri prodotti, tra le altre cose, mantengono la tradizione, l'artigianalità della lavorazione, quindi comunque il sapore si sente tutto, anche per le nostre bellezze naturali, per le nostre montagne, i nostri scorci panoramici, per i nostri sentieri. Insomma, che dire di più? Lo vedrete con i vostri occhi.
0: Grazie a Francesco De Angelis, e quindi Guarcino vi aspetta con tutte le sue meraviglie.

Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate nei borghi italiani. Ciao!

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
3: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
4: Un talento molto lento, voltati.
3: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
5: Chimuemue ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimuemue non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimuemue per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimuemue.
1: Per il ciclo Stille senza tempo.
6: Buongiorno!
7: Miss Watson?
6: Dica.
7: Lei permette? Richard Sumner, tecnico dell'automazione.
8: Questa è la fine per tutte!
6: Calmati, non c'è macchina che possa fare il nostro lavoro.
7: Beh, sarà meglio che mi rivesta.
8: Senti, io non so che gioco tu stia giocando, ma qualunque sia, hai sbagliato uomo!
6: Mike!
1: Katharine Hepburn e Spencer Tracy in La segretaria quasi privata.
6: Un altro episodio della vita di Bunny Watson.
1: Questa sera in prima serata. In prima visione TV.
9: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
10: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
9: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
11: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
9: Io ti amo, Maria Vittoria.
10: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
9: Non sono altro che un poveraccio.
10: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
12: Andrei a stare in convento.
1: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.
13: Abbiamo un caso da risolvere.
14: Allora, su chi indaghiamo?
15: Preparati alla battaglia, Mary.
14: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
16: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
17: Che cosa accadrà dopo?

0: preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero ci presenta Gesù, che risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. Non allontaniamoci mai dalla luce, della gioia e della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto, ma il venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito, ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia. Un nuovo cielo, una nuova terra, già iniziati in te, oh Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Prima di salire al cielo, Gesù disse agli apostoli: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Chi potrà darci coraggio di annunciare il Vangelo di Gesù proprio oggi, in questo mondo? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù. Ancora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme: Spirito Santo, vieni.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Togli il velo davanti ai nostri occhi, affinché riconosciamo che Gesù è il Signore, Dio fatto uomo per amore, perché nelle nostre strade per amore, crocifisso e risorto per amore nostro. Spirito Santo,
1: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Donaci la sete della parola di Dio, rendendo il nostro cuore aperto alla luce, umile e pronto all'ascolto, perseverante nella ricerca della verità che si nasconde in ogni pagina delle divine scritture. Spirito Santo,
1: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Mettici in ginocchio davanti all'Eucaristia per adorare e desiderare il pane diventato amore vivente, per farci diventare amore vivo.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Rendici capaci di piangere il peccato, di accogliere gioiosamente il perdono, di correre tra le braccia di Maria per imparare da lei l'Eccomi e il Magnifica.
1: Spirito Santo, vieni.
2: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria, sugli Apostoli e su tutta la Chiesa, con l'assunzione. Gesù ha detto grazie a Maria. E grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. O Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo Figlio risorto. E sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, non stiamo ancora faticando sulle strade del mondo. Sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. E infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo, lo renderà libero d'ogni connivenza col male. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria assunta in cielo, dirovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria e il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. Infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo e lo renderà libero ogni connivenza col male. Maria, donna del nostro futuro, aiutici a iniziare il nostro futuro fin da quaggiù.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Noi non dobbiamo sentirci mai soli nel cammino della vita, perché ci sono tante persone, insieme alla Madonna, insieme ai Santi, che ci seguono nel nostro cammino per conduci dall'esilio alla patria. O Madre, tu conosci la trepidazione, la bellezza dell'attesa. Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio, che ha scelto te come cura del mistero. Tu hai sentito il battito del suo cuore umano e divino, e hai atteso la gioia di vedere il suo volto. Tu hai atteso l'ora decisiva di Gesù e l'hai visto allontanarsi da casa per dare una casa a tutta l'umanità. Tu hai atteso ogni giorno e puntualmente è giunto il giorno della croce. Tu hai continuato ad attendere nel lungo e drammatico sabato santo e hai visto la luce della risurrezione. Tu ora attendi per noi, tu sei la madre dell'attesa, metti olio nelle nostre povere lampade e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù, gioiosamente, fedelmente, tenacemente, ogni giorno. Vieni, Signore Gesù, la Chiesa ti invoca, vieni, Signore Gesù, come Maria ti supplica, vieni, Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia.
1: Vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricordiamo, noi enti figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa male di lacrime.
0: Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Benedica, vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Per me la vita comincia e non finisce mai.
3: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
4: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
5: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
2: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
6: Soul, questa sera alle 21.05.
7: Ami l'estate? Ma il crespo spegne la tua luce? Fructis lisci diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis lisci diamante da Garnier.
8: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i

0: Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
1: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
3: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
4: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
5: È Verum.
4: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
5: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax Sciroppo.
4: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
6: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
7: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
8: Scopri la convenienza e la qualità delle nostre marche.
9: Che favola!
7: Basta un penny.
10: Abbiamo un caso da risolvere. Allora, su chi indaghiamo?
11: Preparati alla battaglia, Mary.
12: Ho mai risolto casi così difficili. Sono la mia specialità.
13: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
14: Che cosa accadrà dopo?
10: Neanche lei è troppo male come detective.
15: La serie Frankie Drake Mysteries, oggi alle 17.
16: Per tutto questo tempo mi sono sentita sola. L'hai conosciuta bene, vero?
17: Madre Teresa?
16: Sì.
17: Ho camminato e camminato, cercando cibo per loro. Ero sola.
16: Anche quando ha perso la fede, ha continuato ad aiutare.
17: Non deve mai essere rivelata a nessuno.
16: Cosa dovrei sapere? Ditemelo!
15: Sulle orme di Madre Teresa. Domani in prima serata.

0: casa.
1: Tra poco a Retroscena parliamo di Domenico Modugno, parliamo di un'Italia che correva verso il boom economico e parliamo di felicità. La felicità che io ho chiamato quella delle piccole cose, quelle che avevano i nostri nonni e i nostri bisnonni negli occhi. Essere felici con poco, cosa che noi non sappiamo più fare.

0: Mi ricordo quando. Mi ricordo.
1: È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti.

0: uomo in frac.
1: Il titolo Nel blu, con sottotitolo Avere tra le braccia tanta felicità, l'ho scelto diciamo perché quello che mi interessava più di tutto in questo progetto era proprio la parola felicità, perché penso che sia un'altra parola delicatissima e messa in crisi dalla contemporaneità. Siamo una società triste. Ti guardi intorno, abbiamo tutto, abbiamo 10 volte di più di ciò che avevano i nostri nonni, i nostri bisnonni, ma anche i nostri genitori, e però siamo infelici. E la domanda è perché? Perché sono tutti così tristi? Perché i nostri nonni nelle foto del dopoguerra erano, non dico felici, ma con un futuro negli occhi? E allora questa domanda ha scatenato la voglia di lavorare su quell'Italia che usciva dalla guerra e che viaggiava verso il boom economico, facendolo attraverso la parabola umana e artistica di chi meglio rappresenta proprio quel percorso, cioè Domenico Modugno.
2: Ciao, ciao, bambina, un bacio ancora.
1: È proprio il racconto di un uomo che in un'intervista dice: io non so se esiste la felicità, ma devo crederci, ci voglio credere, mi ostino a farlo.
3: Tutto, tutto, tutto, tutto il mondo di per le mani mi voglio prendere. Mimmo, ma quale mondo ti vuoi prendere? Te lo ricordi che vieni dal niente, vieni dal nulla, Mimmo. Nessuno ti sa, nessuno sa sta terra, stu Salento, Salento, Salento, se nessuno sa dove sta di casa, stu Salento, Mimmo. E tu invece, tu vuoi partire da qui e prenderti cosa? Tutto.
1: E raccontarlo, ho scoperto che smuove, commuove anche i sedicenni. La cosa bella che è successa alla prima, c'erano 900 persone, finisce lo spettacolo, grandi applausi, io guardo in sala, vedo un sacco di giovani, proprio adolescenti, dico, per questi sarà proprio preistoria, non gli interessa proprio nulla. Ne arriva una delegazione di una 15ina in camerino, con le lacrime agli occhi, e io dico, scusate, che cosa vi ha commosso? Perché per voi è davvero una roba lontanissima. Una ragazzina di 16 anni mi guarda e mi fa, con lo spettacolo di stasera abbiamo capito che nella vita si può fare. Punto e a capo.
3: 4, 3, 2...

Modugno un po' come per tutti i salentini, ma in particolare per la mia famiglia, per la storia della mia famiglia, fa parte del mio DNA da sempre, da quando sono nato. Modugno nasce a Polignano a Mare, quindi provincia di Bari, ma a 3 anni si trasferisce a San Pietro Vernotico, quindi in Salento, e cresce lì imparando quel dialetto, che è il dialetto salentino. Quando esplode Domenico Modugno, lo sentono in quella zona lì del Salento talmente loro che mio nonno mi ha cresciuto con questo mito, mi portava nel paese accanto e mi diceva: qui è nato lui. Non, era un'entità dello spirito ormai, qui è nato lui.

0: innamorato.
1: Ma c'è stato un episodio che invece mi ha fatto dire: allora è proprio questo che devo fare. Preparando lo spettacolo decido di intervistare Franca Gandolfi, la moglie. Gentilissima, mi concede delle interviste, 4 ore di interviste bellissime, e durante l'intervista mi dice la chiave di volta di tutto quello che sarebbe stato il mio spettacolo, della scrittura, e mi dice una cosa che mi fa sentire questo personaggio non vicino di più. Mi racconta di un ragazzino di 19 anni che con neanche una valigia di cartone si butta su un camion che trasportava uva verso Torino e scappa dal Salento, da un Salento dimenticato da Dio, quello degli anni 50, sperando di fare che cosa? Non il cantante, l'attore.
2: Madonna mia, io voglio fare l'attore Torino! Sto arrivando! E a proposito, quanto ci mettiamo?

0: questo camion ad arrivare fino a Torino.
1: Voglio fare l'attore. E io sono rimasto basito, dico, come? Lui voleva fare l'attore, mi dice lei. La sera di Sanremo, di Volare, andiamo in albergo e lui aveva la faccia per terra. E io lo guardo e gli dico, Mimmo, ma cos'hai?
0: Mimmo, perché sei triste? Franca, devo dirti una cosa importante. Mimmo, hai vinto Sanremo, questa è la cosa importante. Franca, da domani nessuno mi chiamerà più per fare l'attore.
1: Punto e a capo. Salento, 19 anni, scappo via da una terra che non mi può dare quello che voglio perché io voglio fare l'attore, lo rivolge su di me, stessa identica storia 30 anni dopo. Fine anni 80, scappo da un Salento che non era il Salento di oggi per andare a fare l'attore. Io l'ho fatto veramente, però non ho scritto Volare.
2: Dio, come ti amo, non è possibile avere fra le braccia tanta felicità.
1: La forza di Modugno è proprio l'attore. Basta ascoltarlo per bene per capire che è un uomo che interpreta le sue canzoni da attore. Viene coinvolto emotivamente, ma proprio esistenzialmente.

0: Dio, come ti amo.
1: Per fare questo, per essere un cantautore che investe se stesso, il proprio vissuto, i propri punti irrisolti dentro le canzoni, devi essere un attore. Se altrimenti è un fallimento. Sarebbero risultate delle canzoncine fasulle, sbagliate. Anche perché lui aveva il dramma di non avere una tecnica canora classica del tempo. Dice, io non avevo il vibrato, quindi mi invento la frase musicale rubata. Volare.
2: Stai inventando l'inesistente. Che cosa, ti prego? Che cosa sto inventando?
1: Quindi si inventa questo modo sincopato che ne fa una cifra stilistica precisa.
2: C'è un ragazzo a Genova, si chiama Fabrizio. Dice che da questa sera non si può fare altro che imitarti. Dice che stai per inventare lui e tutti quelli a seguire, dopo aver inventato te stesso.
1: Ma stava facendo l'attore, cioè cercava altre vie dell'anima per arrivare a quella cosa che in realtà non gli interessava fino in fondo, perché avrebbe voluto fare l'attore davvero, davvero, davvero.
2: Papà, oi, papà, mi hanno preso, a Roma, centro sperimentale di cinematografia. E come hai fatto? Con una barzelletta, A CQ portava Shakespeare, Molière, Chekhov, Pirandello. E tu? Una barzelletta. Anno 1950, migliori studenti ammessi, Modugno Domenico, Lazzarini Giulia, borsa di studio 50.000 lire al mese, con una barzelletta. Che ti avevo detto, papà? Io devo fare l'attore.
1: Succede che durante la scuola arriva per la prima volta in Italia Frank Sinatra, la Rai va in panico, cioè Frank Sinatra, dobbiamo fargli un omaggio, dobbiamo fare qualche cosa, cercatemi un attore siciliano che gli possa cantare, dire una poesia in siciliano, facciamo un omaggio alla sua terra. Quindi cominciano a cercare, non c'è nessuno, alla fine si arrabattano e chiamano il centro sperimentale, ma c'è un allievo siciliano che possa fare, ma c'è sto ragazzo che canta queste canzoni in siciliano, e che magari, canta, quindi gli facciamo cantare una canzone in siciliano, perfetto.
3: Certi di farle cosa gradita, abbiamo pregato un nostro giovane attore e cantante, Domenico Modugno, di offrirgliene una vecchia ninna nanna che ancora oggi nel silenzio della notte vola per i corridoi d'ombra e per le piazze d'argento della Sicilia che lei non ha mai visto se non nel desiderio.
1: Frank Sinatra va fuori di testa e dice

0: voglio quell'uomo, voglio quella canzone. Da qui la Rai dice: questo c'ha qualcosa nell'anima. Lo chiama e gli dice: Ciccio, ne hai altre di queste canzoni? Sì, in dialetto leccese ce ne ho altre.
1: Mi vuole affidare una trasmissione alla radio, a me? 4 puntate, no, dottore, bellissimo, però dico, sempre salentino resta, non è che possiamo dire agli italiani che questo è siciliano, dottore, per favore.
0: No, è siciliano, no, è leccese, no, questo è siciliano. No, guarda, senta, è siciliano altrimenti lei non lavora. Perché? Perché la Sicilia era un oggetto conosciuto. Il Salento nessuno sapeva neanche dove fosse geograficamente. Da quel momento nasce questa leggenda, nasce il mito di Modugno così. E lui è fierissimo di questa cosa. È costretto per anni a dire in tutte le interviste in Rai che è siciliano, tanto è vero che a casa sua si arrabbiano, il paese se la prende tantissimo.
1: È così che sono diventato siciliano. Domenico Modugno. Il siciliano. A volte la fame fa fare cose belle. Per la fame avrei detto pure che ero giapponese.
0: Io ho fatto la stessa cosa. Io ho fatto 10 anni di gavetta facendo Molière, Shakespeare, in italiano, lavorando con i grandi, con Giacomo Auri, con la Falk. E poi ho detto, devo fare qualcosa di mio. Voglio venire fuori con qualcosa di mio. Ho scritto Italiani Cincali sui minatori del Belgio, i minatori italiani in Belgio, e l'ho scritto nel mio dialetto e sono diventato Mario Perrotta, quello salentino.
2: La lampada del caposquadra è alta 25 centimetri. Se nella vena di carbone entra la lampada, entra anche il corpo umano. Marsinelli, 262 morti, 136 italiani.
1: Dio, come ti amo. Non è possibile avere fra le braccia tanta felicità. Se le cose non mi escono di qua dentro, non me ne fotte niente. Allora scrivi le cose che si escono di qua dentro, ma scrivile in italiano, fatti capire dal mondo. Non succede più niente, non mi esce più niente, capito? Affonda l'anima nelle cose che canti. Io già lo faccio. Io sono un attore.
0: Dietro un grande artista c'è sempre un uomo fragile. Se non sei fragile, non sei un artista. Un artista deve lavorare sui disequilibri. Un artista lavora sulle zone incerte, sui passaggi luce ombra, sui bui che lo abitano. Forse è una caratteristica del mio teatro quella di raccontare chiunque nelle sue zone d'ombra o comunque nelle sue zone fragili, perché questo ha direttamente a che fare con il portato emotivo di quel personaggio, no? La parte che ti commuove, cioè ti muove insieme quando senti la fragilità di chi hai di fronte anche nella vita.

0: Domenico Modugno. Volevo raccontarlo proprio attraverso le cadute, i momenti di scoramento. E poi mi interessava raccontare la forza di chi gli stava dietro, cioè di Franca. Franca è il vero motore di Domenico Modugno.
1: Dio, come ti amo. Mi vien da piangere.
2: Franca, se tu mi stai vicino, io posso reggere tutto. Mimmo, se tu mi stai vicino, posso reggere tutto. Franca, io sono burrasca, Mimmo. Io sono roccia.
0: È Franca che gli dice, tu devi fare questa cosa qua. No, tu la devi cantare. Non voleva cantarla a Sanremo, eh?
2: Ma adesso tu ci vai e cambi le cose. Ti stanno aspettando, sì. A Sanremo, a me mi sta aspettano. A te, proprio a te. A me, a Sanremo.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.
0: Arriva la canzone di Modugno, Nilla Pizzi, no grazie, mi interessa, Claudio Villa, ma che è sta schifezza, via. Consolini, niente, Latilla, niente, non la vuole nessuno. Lo chiama il direttore artistico, che peraltro l'aveva già annunciata tra le scelte, convinto che qualcuno l'avrebbe presa, perché lui aveva capito che era un pezzo avanti anni luce. Lo chiama e gli dice...
2: La canti lei, io, ma non è mai successo a Sanremo un autore che si canta la sua canzone. Io non voglio fare il cantante, io voglio fare l'attore. Modugno, o la canta lei o nessun altro.
0: Lui va da Franca e dice, che cosa faccio?
2: Che cosa faccio? La canto? Cantala. E ricordati le braccia. Ah già, le braccia.
0: Franca lo guarda negli occhi e dice, la devi cantare.
2: Franca, io ho paura, non dovevo neanche restare qui.
0: La devi cantare e fine. Ed è talmente contro la sua volontà sta cosa, che sale in scena, canta e sbaglia la prima strofa. Dopo 2 anni che ci lavorava insieme a Migliacci, sbaglia la prima strofa. E dice, Franca mi dice, io e Migliacci eravamo in platea, stavamo morendo. Quando ha sbagliato i primi versi, gli ho detto, vabbè, è finita. Mi commuove perché poi mi dice, apre queste braccia, dice volare. E si alza tutta la platea, giornalisti, tutti avevano bisogno di volare insieme a quest'uomo. Ed è un miracolo.
1: E incominciavo a volare nel cielo infinito.
3: Come l'Explorer che proprio oggi è stato lanciato in orbita dagli americani con partenza da Cape Canaveral in Florida, anche la canzone di Modugno sembra destinata a volare nello spazio, sempre più su.
0: La parte più complicata da scrivere è stata proprio quella del finale che corre verso volare. Ho cercato di non farne un racconto trionfale, perché così non è stato intanto, nel senso che appunto lui l'ha vissuta male, quella vittoria, ci è arrivato in maniera farraginosa, contorta.
2: Mimmo, affonda l'anima, Mimmo, guardati allo specchio, agita forte le braccia, Mimmo, e dice che non ci entro, dentro all'inquadratura dice che non ci entro, ma sai che c'è? Che io me ne fotto, e da quest'anno a Sanremo vuol dire che l'allargano questa inquadratura per farci stare dentro a me con tutte le mie braccia.
0: Io ne volevo fare un momento di travaglio, quindi ho dovuto prendere tutto ciò che avevo scritto prima e riaggomitolarlo dentro il tormento di quest'uomo. Quindi c'è questo percorso all'interno della sua anima, tra il momento in cui deve cantare, l'orchestra che suona, la moglie che gli dice ricordati di aprire le braccia quando dici volare. È stato un momento molto rischioso dal punto di vista della scrittura, perché c'era la possibilità che ne facessi un momento noioso. E invece incastrandolo con i musicisti che si infilano qua e là, accenni della canzone, diventa un momento dove sento che la gente fa proprio sale, dice adesso la canta, quando c'è questo coitus interruptus, per cui andiamo al buio, senti, No, poi applaudono e poi canta. Però è bello così.
2: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mimmo, c'è Elvis. Elvis, ma c'è, dici davvero Mimmo? C'è la fila lì fuori. Ella Fitzgerald, sì, dai, state zitto, Mimmo. Louis Armstrong, dai. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Te la canta anche Paul McCartney. E chi è? Dai, Mimmo, che presto, lascia perdere, dai, Frank Zappa, David Bowie, dai, zitto con tutti sti nomi inglesi, stai zitto che mi devo concentrare, fai silenzio, zitto. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito, volevo fare l'attore.

0: per il ciclo Stille senza tempo.
1: Buongiorno.
2: Miss Watson?
1: Dica.
2: Lei permette? Richard Sumner, tecnico dell'automazione.
3: Questa è la fine per tutte.
1: Calmati, non c'è macchina che possa fare il nostro lavoro.
2: Beh, sarà meglio che mi rivesta.
4: Senti, io non so che gioco tu stia giocando, ma qualunque sia, hai sbagliato uomo!
1: Mike!
0: Katharine Hepburn e Spencer Tracy in La segretaria quasi privata.
1: Tutto un altro episodio della vita di Bunny Watson.
0: Questa sera in prima serata.
5: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
6: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
7: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
8: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
9: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
10: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
1: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
2: Viaggia da sola.
1: So badare a me stessa.
3: Non ami ancora.
1: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
0: La valle delle rose selvatiche. Oggi alle 15:15.

0: Questi sono i giorni che profumano di paradiso. Sono i giorni dell'assunta della donna per eccellenza, la donna nella quale tutte le donne trovano il loro significato. E allora, non solo per noi donne, ma anche per ogni creatura umana, guardiamo a Maria, sapendo che in lei si sono compiuti quei misteri che sono preparati per ciascuno di noi. E se contempliamo la Vergine assunta in cielo, in corpo ed anima, al tempo stesso contempliamo anche una donna pagana, una donna cananea che salva la propria figlia per la propria fede. Guardate, per la fede di Maria, ciascuno di noi è stato salvato. È il sì di Maria che ha salvato se stessa e ha salvato tutti noi. E al tempo stesso noi ascoltiamo nella domenica il Vangelo di questa donna che salva una figlia, la cananea, anch'essa per la fede, a immagine in qualche modo della donna che per la sua fede ha salvato tutti i suoi figli. Ecco, anche la cananea per la fede in Cristo salva la propria figlia. Allora sono giorni che ci inseriscono nel mistero della fede, la fede perfetta di Maria che tutti ha salvato. Per il suo sì, noi siamo stati ricreati. La salvezza è di Gesù, è Gesù che salva, ma è il sì di Maria che ha aperto questa porta. E al tempo stesso contempliamo una povera creatura come questa donna cananea che porta avanti il combattimento della fede come ognuno di noi. Ascoltiamo.
1: In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede. Avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita.
0: È un Vangelo un po' difficile quello che ascoltiamo in questa domenica. Un po' difficile perché Gesù si presenta a noi in una maniera un po' inedita. Lo conosciamo molto pronto, compassionevole ad ascoltare le richieste di aiuto di coloro che lo intercettano, di coloro che lo incontrano. In questo Vangelo, invece, c'è un comportamento differente da parte di Gesù. Per questo è difficile, perché questo Vangelo ci chiede una comprensione altra, ci chiede un po' uno sforzo di umiltà. Lo sforzo di umiltà di sapere che le vie di Dio sono imperscrutabili ed anche che la sapienza di Gesù è una sapienza altra rispetto a quella sapienza che noi acquisiamo. Noi sappiamo di conoscere Gesù, ma al tempo stesso

Resta sempre la distanza tra il Signore, il Creatore e la creatura. E questo Vangelo è particolarmente adatto a farci comprendere che sempre dobbiamo entrare di più nella parola, sempre di più meditarla, perché sempre siamo

Eppure siamo dalle parti di Tiro e di Sidone. In questa zona pagana, ecco che protagonista dell'incontro con Gesù è una donna, è una madre. È una madre che va a chiedere la grazia per la propria figlia che è crudelmente tormentata da un demonio. È una donna cananea, non è una figlia di Abramo, non conosce la rivelazione di Dio ad Abramo, a Mosè, la storia che Dio sta facendo con Israele. Certo, qualche cosa deve aver sentito, qualche cosa deve avere intuito se con decisione va da Gesù. Allora, il primo pensiero che io ho avuto nella mia meditazione personale di questo Vangelo è che la persona di Gesù ha sempre il potere di raggiungere anche i più lontani, anche coloro che ci apparirebbero lontanissimi, ma il Signore trova vie per raggiungere il cuore di tutti, per farsi conoscere da tutti. Bene, allora questa donna grida: pietà di me, Signore figlio di Davide. Vedete, è molto curioso questo, perché figlio di Davide è l'appellativo del Messia. Il Messia è colui che sarebbe venuto dai lombi di Davide. A Davide era stata data da Dio la promessa che uno uscito dalla sua casata sarebbe stato il vero re di Israele, il cui regno non avrebbe avuto fine. Infatti, molte implorazioni di coloro che chiedono a Gesù una grazia proprio hanno al cuore Gesù, figlio di Davide. Incredibilmente anche questa donna pagana riconosce in Gesù l'atteso. Abbi pietà di me. Mia figlia è molto tormentata da un demonio. Ed ecco il comportamento misterioso di Gesù. Gesù non le risponde, non le rivolge neppure una parola. Il comportamento dei discepoli è invece un po' più chiaro, più cristallino di quello di Gesù, perché implorano Gesù: esaudiscila, perché ci viene dietro gridando. Questa donna è disperata, chi ha una necessità, chi è in pericolo di vita, non vive l'estetica della preghiera. Grida a Gesù: Signore, salvami, aiutami. Era una donna importuna, per cui i discepoli non dicono a Gesù: esaudiscila, ci fa pena, ci fa compassione, ma dicono: esaudiscila, perché non ne possiamo più di sentirla gridare dietro di noi, ci sta importunando. Vorrei porre alla mia e alla vostra attenzione questo atteggiamento dei discepoli, questo chiedere perché una persona non importuni più. E allora io devo dire che cosa mi ricorda questo atteggiamento dei discepoli. Una piccola frase che Papa Francesco disse che per me è rimasta un po' incastonata nel mio cuore e che voglio condividere con voi. Parlando della carità, del fare la carità, di incontrare un povero che ci grida dietro e che chiede qualche cosa per mangiare, ecco, tante volte noi facciamo questa carità, questo gesto, non con amore, non con compassione, ma per levarcelo di torno. E allora Papa Francesco un giorno disse che quando facciamo l'elemosina a un povero, guardiamolo negli occhi. Fermiamoci e guardiamolo negli occhi. È una frase piccola, però evidentemente era unta di Spirito Santo per me, perché mi ha ferita nel senso bello della parola che ferisce il cuore e permette di fare un esame di coscienza molto brutale. Quante volte anch'io, quante volte anche noi, come questi discepoli che chiedono a Gesù: esaudiscila perché non ne possiamo più di sentirla gridare, così possiamo tornare per la nostra strada. Quante volte anche noi non la carità guida la nostra sollecitudine, ma la necessità di non essere infastiditi. Questa è una linea di confine a volte molto, come dire, molto

Era molto poco consistente eppure molto netta. Ecco, questo Vangelo ci pone davanti questo esame di coscienza. Gesù dà una spiegazione. Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Cioè, Gesù più volte afferma che è venuto a annunciare, a predicare il regno dei cieli. È venuto a radunare Israele, ad annunciare il regno promesso ad Israele. E poi Israele, accolta la parola, è chiamato a diventare luce delle genti, è chiamato a diventare sale, è chiamato a diventare luce. Il nuovo Israele, la Chiesa, è chiamata ad accogliere, ad essere presenza nel mondo di Gesù, del regno, perché tutta la famiglia umana possa essere radunata in Cristo e in Cristo al Padre. Ecco, quindi la missione di Gesù è primariamente ad Israele perché Israele è poi inviato ad essere strumento nella Chiesa, il nuovo Israele, strumento di salvezza e di unione per tutto il genere umano. Questa donna non sente storie, continua a gridare. La cananea è il segno di una fede che non si stanca. La cananea è davanti a noi come paradigma di ogni uomo e di ogni donna che può implorare da Gesù e sa che può implorare perché sa di essere amata, sa di essere amato. Ed ecco che Gesù rivolge a questa donna una frase che ci scandalizza se noi non fossimo a conoscenza del gergo di Israele. Cioè, non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Il Signore non sta insultando questa donna, ma i pagani per il pio israelita erano i cani pagani, i cani infedeli. Ed ecco che c'è questo vezzeggiativo di Gesù, i cagnolini, come per dire la mia missione è per Israele, non posso essere distolto da questa missione. Ed ecco questa risposta tenerissima di questa donna che dice: Signore, sia vero. Hai detto bene, è vero quello che dici, ma del resto anche i cagnolini mangiano le briciole che vengono buttate, gettate dalla tavola dei padroni. Davanti a questo atteggiamento umile, davanti a questo atteggiamento così confidente, il cuore di Gesù non può che sciogliersi. È la fede che ha aperto la via della salvezza. Donna, grande è la tua fede. Avvenga come tu mi chiedi. È la fede di questa donna, si può dire, che opera il miracolo della guarigione della figlia, che infatti, annota l'Evangelista Matteo, è guarita all'istante. Quindi anche questo Vangelo è un Vangelo che ha il cuore la fede di una donna pagana che strappa a Gesù un miracolo in terra pagana. È la fede che muove la storia, perché la fede è l'affidamento di tutti noi stessi a Gesù. La fede è una relazione d'amore, non è una esperienza intellettuale, non è una esperienza puramente teorica, sapere che, ma la fede è giocarsi la vita in una relazione, giocarsi la vita consegnandosi a qualcuno. La fede è giocarsi la vita consegnandosi a Gesù, sapendo che Gesù ha il potere dell'amore di accogliere la nostra vita e nel momento in cui Gesù ci accoglie, ci trasforma, trasforma la nostra e la storia altrui. Questa è la fede, è una completa fiducia in Gesù. In fondo, anche nella nostra vita, le nostre relazioni sono sempre atti di fede nei confronti di qualcuno, sposarsi, le amicizie. Ecco, sono relazioni ad immagine di quella che tutte le genera, che è quella con Dio, l'affidamento a colui che ha dato se stesso per noi.

Avete riconosciuto il canto che stiamo ascoltando insieme? Probabilmente molti di voi lo stanno cantando, perché questo canto fa parte della memoria di ciascuno di noi. È uno dei canti più amati, più conosciuti della tradizione cattolica. Io stessa ne ho memoria da piccolina, con mia mamma che mi portava alla processione del paese, dove c'era la banda che intonava e poi tutto il popolo che cantava. Andrò a vederla un dì. È il canto che ha sostenuto la fede e la speranza per il regno dei cieli di intere generazioni, composto alla fine del 1800 da un sacerdote, Pietro Janin, che lo compose per ringraziare la Madonna della Salette per averlo guarito miracolosamente da una malattia. Andrò a vederla un dì. In cielo, patria mia. Questo canto ha il coraggio di dire quello che noi forse abbiamo dimenticato, che la nostra patria è il cielo, che noi siamo cittadini del cielo e che abbiamo una città che ci attende insieme ai santi, insieme agli angeli, all'assemblea festosa dei santi. Il cielo, patria mia. E andrò a vedere Maria, mia gioia e mio amore, questa devozione universale per Maria, che tra l'altro è una devozione, è un amore ed è un onore che le viene tributato anche da coloro che hanno una fede differente, una religione differente dalla fede cattolica. Maria troneggia in cielo, assunta in cielo in anima e corpo, regina degli angeli e dei santi. È lei che alla destra del Figlio ci attende, testimone lei per prima della fedeltà delle promesse di Dio. Allora, ecco, la speranza è di vederla un dì, andrò al cielo, andrò al cielo. Ecco, questa idea della vita come cammino, che è un cammino che non si ferma con la morte, ma è un cammino che transita attraverso la morte per entrare nei cieli dove vedremo il volto bello di Maria, lo stesso Dante, pensate, no? Quel canto magnifico che la Chiesa ci fa pregare per le solennità di Maria all'ufficio delle letture. E poi continua in maniera puntuale, teologicamente perfetta. Andrò a vederla un dì, è il grido di speranza. Sapete, la speranza è quella virtù che sostiene il cammino, è un po' il motore del cammino. Ogni motore ha bisogno di una benzina. Ecco, la benzina del motore del nostro andare è la speranza, però la speranza ha bisogno di sapere qual è il punto d'arrivo. Noi siamo pellegrini, non siamo girovaghi, non siamo vagabondi. Noi viviamo il pellegrinaggio della fede così come anche Maria, eh? Maria, anche lei, ha compiuto il pellegrinaggio della fede, la fatica della fede. E quindi noi nel nostro camminare verso il regno siamo sostenuti dalla speranza e la speranza, dice questo canto, il vedere, la speranza di vedere il volto di Maria mi infonde costanza nel viaggio e fra il dolore, e fra i dolori, cioè questa costanza di non mollare. Ecco, di non abbattersi nel momento magari di dolore, di quei dolori che possono veramente farci fermare nel cammino, la speranza del volto di Maria e la speranza che i nostri cari siano al cospetto di questo volto bellissimo, di questa donna, che poi è trasparenza del volto meraviglioso del figlio suo, perché in ultimo Maria è stata salvata lei per prima da suo figlio. Ma questo volto, trasparenza del volto bellissimo del Signore, ecco, sostiene la nostra speranza di andarla a vedere, di andare a contemplare questo volto. Allora, questo fine dà costanza ai nostri passi, come quando si sale in montagna, sapete, quando si cammina in montagna non bisogna accelerare, fare grandi corse, bisogna tenere un passo regolare, magari lento, ma cadenzato, regolare. Ecco, allora andrò a vederla un dì e questa speranza sostiene il mio cammino nella buona, nella cattiva sorte, nei giorni della vita, sempre con il

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Per tutto questo tempo mi sono sentita sola. L'hai conosciuta bene, vero?
3: Madre Teresa?
2: Sì.
3: Ho camminato e camminato, cercando cibo per loro. Ero sola.
2: Anche quando ha perso la fede, ha continuato ad aiutare.
3: Non deve mai essere rivelata a nessuno.
2: Cosa dovrei sapere? Ditemelo!
4: Sulle orme di Madre Teresa. Domani in prima serata.
5: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, the best!
6: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
7: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
8: Grazie al penny cashback puoi trasformare i tuoi acquisti in risparmio.
9: Che favola!
7: Basta un penny!
4: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento, nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
10: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
11: Viaggia da sola.
10: So badare a me stessa.
12: Non ami ancora.
13: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
4: La valle delle rose selvatiche. Oggi alle 15:15.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli carissimi, buona domenica. Celebriamo la Pasqua della settimana nella nostra assemblea liturgica radunata rispondiamo all'invito di Cristo stesso che offre per noi questo banchetto pasquale nella celebrazione domenicale. Offriamo questa celebrazione per tutte le intenzioni di preghiera che ciascuno di noi ha nel cuore, non soltanto dei fedeli e dei pellegrini qui presenti stamattina nella Pontificia Basilica Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, ma anche per tutti i pellegrini virtuali che partecipano a questa celebrazione attraverso il collegamento televisivo. Oggi, celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore, Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. O Dio che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi nei nostri cuori la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi che superano ogni desiderio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Esaia. Così dice il Signore: osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi.

0: stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere Suoi servi. Quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Popoli tutti, lodate il Signore.
1: Popoli tutti, lodate il Signore.
0: Dio abbi pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Popoli tutti, lodate il Signore. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Popoli tutti, lodate il Signore. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Popoli tutti, lodate il Signore.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, a voi genti ecco cosa dico. Come apostolo delle genti, io faccio onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita dai morti? Infatti, i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengono misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Gesù annunciava il Vangelo del Regno e guariva ogni sorta di infermità nel popolo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea, che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore.
1: Gloria a te, oh Cristo.
0: La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli, così come domenica scorsa, ascoltando nel Vangelo della Messa l'episodio della deambulazione di Gesù sulle acque del mare, abbiamo imparato qualcosa del metodo anche da adottare nel nostro rapporto con Gesù. Per esempio, abbiamo ascoltato delle parole che hanno indirizzato la nostra fede, la nostra fiducia, la nostra speranza. Mi ricordate, Gesù ha detto: «Coraggio, ci sono io, non abbiate paura». E poi abbiamo imparato anche due brevi suppliche, due brevi preghiere giaculatorie, diremmo noi. La prima l'abbiamo imparata dall'Apostolo Pietro: «Signore, salvami», che è una preghiera applicabile, utilizzabile anche da tutti noi spontaneamente, in tutti quei casi analoghi a quelli che sono stati sperimentati da Pietro in quell'occasione, cioè quando abbiamo l'impressione di affondare sotto il peso della paura o della minaccia o del pericolo del male che incombe. E allora anche noi possiamo ripetere: ecco, «Signore, salvami». Poi abbiamo imparato quella giaculatoria invece di lode, di adorazione, di pia effusione, aspirazione del cuore, detta coralmente da tutti gli apostoli: «Davvero tu sei il figlio di Dio». Allora anche questa è una esclamazione di piena, una professione di fede, non di adorazione, che anche noi abbiamo imparato. Anche oggi, similmente, in questo episodio del Vangelo di Matteo che abbiamo ascoltato, cioè l'incontro tra Gesù e una donna straniera e pagana, straniera di nazionalità perché era una sirofenicia, Gesù si era recato poco oltre il confine della Galilea, nella regione di Tiro e di Sidone, due grandi metropoli commerciali dell'epoca. Era appunto una regione straniera e anche di religione pagana. Questa donna professava, perché la sua civiltà era quella, la religione cananea. Allora Gesù in questo incontro ci insegna delle cose che sono importantissime anche oggi per la nostra fede. E anche qui, anche oggi, abbiamo imparato un'altra preghiera giaculatoria, un'altra supplica detta, impariamo da questa donna: «Signore, aiutami», come domenica scorsa Pietro: «Signore, salvami». Oggi: «Signore, aiutami». Anche noi diciamola questa, ecco, in tutti i momenti in cui ne abbiamo bisogno. Vuol dire tante cose, perché aiutami vuol dire non soltanto subito vieni in soccorso anche della mia difficoltà, della mia avversità, ma anche aumenta la mia fede, perché parallelamente c'era un altro episodio del Vangelo in cui il papà di un bambino epilettico, anche qui abbiamo sempre genitori che pregano per i figli, oggi una mamma, in un altro caso un papà, quando disse Gesù aiutami, disse aiutami, aiuta a far crescere la mia fede, aiutami nella mia incredulità, diceva. E poi un'altra tipica, poi entrata nella tipica preghiera cristiana, nella spiritualità cristiana più antica, sia di Oriente soprattutto, ma anche di Occidente, la prima preghiera di questa donna che dice a Gesù, pietà di me, figlio di Davide, quello che poi noi anche nella liturgia ripetiamo ancora, Kyrie eleison, Signore, pietà, abbi misericordia di me. Abbi compassione. Le mettiamo tutte insieme, raccogliamo un bel repertorio anche di suggerimenti per la nostra preghiera, per i tanti casi della nostra vita molto concreti. Vediamo un po' però brevemente come ci aiuta questo episodio anche a comprendere un po' anche il contesto della missione stessa di Gesù, perché ci rivela tanto questo breve quadretto, ci rivela tanto anche proprio della figura della persona di Gesù. Per esempio sapevamo già anche da altri brani del Vangelo che inizialmente il progetto della missione di Gesù, di questa sua evangelizzazione, di questa sua predicazione itinerante, doveva essere destinata a quella che lui chiama le pecore perdute della casa di Israele, cioè a coloro che appartenenti alla religione ebraica attendevano un pieno compimento della rivelazione e delle attese messianiche di quella fede ebraica, della fede biblica, no? Nella quale siamo anche noi, la nostra storia si innesta in questa fede biblica. Rimandando magari a un secondo momento l'allargamento di questo annuncio del regno di Dio, che vuol dire dell'amore di Dio, a un secondo momento agli altri popoli, a coloro che professavano altre religioni, quindi predicare la conversione dei pagani. Mentre in questo episodio sembra che vengano accelerati un po' i tempi, vengano cambiati un po' i programmi iniziali, così come all'inizio del Vangelo di Giovanni, il primo segno, quello delle nozze di Cana, vi ricordate, no? Gesù inizialmente dice alla sua mamma, anche lì è una mamma, a Maria dice non è ancora giunta la mia ora, e poi però Maria con la sua intercessione accelererà, anticiperà, quell'ora dei segni della manifestazione di Gesù, e sappiamo, no? L'acqua cambiata in vino. Anche qui una mamma che prega per la sua figlia, piace molto a Gesù e lo convince anche ad anticipare questo annuncio, il raggiungimento della sua grazia anche agli stranieri e ai pagani. È contento anche di una battuta spiritosa che fa alla fine questa donna, che non è permalosa, non si offende, ma coglie la battuta di Gesù e la restituisce, la battuta sui cagnolini che abbiamo ascoltato. Ebbene, allora Gesù adatta il suo programma, il suo progetto, in base a quelle esigenze che vede umanamente, vede emergere dai suoi interlocutori. Da questo Vangelo impariamo anche la potenza della preghiera di intercessione. La preghiera, sappiamo, è importantissima, abbiamo già detto all'inizio diverse formule quasi, che possono diventare delle formule, ma sempre che vengono dal cuore, di invocazione, di supplica per sé, ma anche l'intercessione per il prossimo, per i fratelli, abbiamo visto da questo Vangelo quanto sia efficace, quanto sia importante, soprattutto gradita a Gesù, gradita e la esaudisce, è pronto a esaudirla. Peraltro, una preghiera di intercessione a catena, a più gradi, di secondo grado, perché una mamma prega, intercede per la sua figlia, per la sua bambina, la sua figlioletta. A sua volta gli apostoli di Gesù intercedono per questa mamma che a sua volta intercede per la sua figlia. Vediamo proprio una catena di preghiere, di intercessione, come quando noi raccomandiamo, no, le nostre intenzioni di preghiera a tutti gli amici, fratelli della fede, e si crea proprio anche questa rete, forte di intercessione che ottiene tante grazie. Allora, la potenza di questa preghiera di intercessione e la sua efficacia. E Gesù esaudisce. Quali sono le caratteristiche di questa preghiera che viene così prontamente esaudita da Gesù? L'umiltà, prima di tutto. Gesù fa una battuta, diceva, io devo pensare alle pecore perdute della casa di Israele, non agli stranieri pagani. Poi dice, non posso togliere il pane dei figli, che in questo caso sarebbero stati appunto gli ebrei, per darlo ai cagnolini. Non ci deve scandalizzare questa espressione, anche se è lontana talmente tanto da noi, dal nostro tempo, dalla nostra cultura, dal nostro linguaggio. Non ci deve scandalizzare che Gesù abbia utilizzato questa parola. Perché nel linguaggio tecnico, possiamo dire, ecco, perché comprensibile all'epoca, nella civiltà ebraica, si chiamavano così, venivano denominati cani tutti gli stranieri e i pagani, perché il cane era un animale che simboleggiava quegli animali proibiti dalla legge ebraica, proibiti nell'alimentazione, in quanto animali considerati impuri, nel senso di non commestibili, ecco, aveva una ragione pratica. E allora tutti i popoli pagani e stranieri che invece non rispettavano queste norme alimentari, ecco, sugli animali impuri, venivano chiamati così. E quindi anche nella Bibbia ricorre molto spesso questa espressione sui cani. Peraltro Gesù la utilizza in modo molto attenuato, addolcito, li chiama cagnolini, quindi ecco, non ci deve sorprendere più di tanto, era nel linguaggio comune utilizzabile. Peraltro la donna risponde a tono, ecco, non si offende e manifesta la sua umiltà. Dice, sì, è vero, Signore, ma a me basta una briciola di questo tuo pane che devi dare, è giusto che tu lo dia ai figli. A me basta una briciola, perché quella grazia che io ti chiedo per mia figlia, per te è piccola, come una briciola. Per te è piccola, ma per me è grande, è grandissima, mi basta quello. E allora anche questo sorprende, piace tanto a Gesù, il quale risponde, donna, davvero grande è la tua fede, grande. Così come domenica scorsa Pietro aveva detto similmente, uomo di poca fede, perché hai dubitato? Gesù è capace di misurare la grandezza della fede, che significa anche dell'amore del nostro cuore, la fiducia in Dio, l'abbandono che abbiamo nel nostro cuore. Poca, grande fede. Questo solo Gesù lo può fare. Apriamo una parentesi. A noi non spetta di giudicare mai la misura della fede del nostro prossimo. Per questo anche fino a quando celebriamo le esequie, accompagniamo al viaggio verso il paradiso i nostri cari, diciamo, Signore, solo tu hai conosciuto la fede anche dei nostri fratelli defunti. Noi non possiamo misurare la nostra fede né giudicare quando c'è quella esperienza drammatica, terribile a volte, misteriosa perlomeno, in cui vediamo che alcune preghiere ci sembrano non ascoltate, non esaudite a volte. E allora non possiamo dire che sono state fatte con poca fede, soltanto Gesù può misurare, ecco, la fede, lui conosce la quantità, che significa anche la qualità della nostra fede. Allora la nostra preghiera deve essere umile, dicevamo, deve essere piena di amore nel cuore. Non si può pregare o sperare di ottenere l'esaudimento delle nostre suppliche se nel cuore coviamo odio, rancore verso qualcuno, se il nostro cuore non è in pace con tutti. Quindi abbiamo perdonato tutti, abbiamo cercato la pace, la riconciliazione con tutti, non possiamo, la nostra preghiera non è pura, non è autentica, non può soprattutto sperare di ottenere il suo esaudimento. Quindi preghiera fatta con amore, umile e perseverante, insistente. Gesù mette un po' alla prova questa donna, attendendosi proprio la sua insistenza, la sua perseveranza, che sapete dall'etimologia anche latina, e anche pazienza e perseveranza. Bisogna pregare non con superficialità, non stancandosi, non con insofferenza, ma pregare tenacemente, e questo viene premiato nella donna. Peraltro, e chiudo, concludo, questa messa alla prova di Gesù nei confronti di questa donna è giustificata, anche se comprendiamo il contesto storico, perché quella religione cananea che era professata da quella donna era il cosiddetto baalismo. nella Bibbia, nell'Antico Testamento, viene denunciato soprattutto dai profeti, questa fede nei Baal, che erano degli idoli pagani, e la modalità con la quale questa religiosità si manifestava era un rapporto del tutto commerciale, di dare e avere, di chiedere una grazia e di ricambiare offrendo qualcosa. Quindi era un rapporto veramente in cui si cercava di piegare la presunta divinità ai propri voleri, e quindi creare un meccanismo quasi automatico, quasi magico, quasi superstizioso, in cui ci si rivolgeva a quell'idolo per ottenere automaticamente ciò che gli si chiedeva. E allora Gesù vuole correggere, educare, anche verificare che la fede di questa donna sia purificata da questo genere di religiosità, che non è soltanto antico. Dobbiamo anche noi fare un esame di coscienza e verificare se anche per noi a volte siamo tentati di avere un rapporto con Dio commerciale di questo tipo, no? In cui quasi con presunzione pretendiamo l'automatismo, il meccanico della grazia da ottenere. In particolare questa signora ha chiesto la grazia per sua figlia, e noi vediamo qui ogni giorno nel nostro santuario tante mamme e tanti papà che vengono a pregare per i loro figli e ottengono tante grazie, poi tornano a ringraziare per la grazia ottenuta, l'amore dei genitori per i loro figli, e poi qui trovano una mamma che ben comprende la Madonna i loro problemi. In particolare questa signora pregò perché la figlia era tormentata da un demonio. Questo è un argomento delicato del quale forse si parla troppo poco, ma esiste ancora oggi questo problema spirituale di tante persone che sono tribolate dalle insidie del maligno, che è un fatto vero. E allora dobbiamo pregare tanto, ecco, Gesù esercita questo esorcismo, e ci sono delle porte che aprono però le insidie del maligno. Vedete, ne abbiamo parlato prima, abbiamo accennato un po', questa religiosità della donna era un po' una superstizione, aveva delle caratteristiche dinamiche un po' magiche, e bisogna stare attenti perché questo attrae ancora oggi, la superstizione e la magia attraggono ancora oggi, e anche altre pratiche che si sono diffuse più recentemente, che vengono dall'Estremo Oriente, di promesse di pseudo benessere psicofisico, sono tutte porte e finestre che purtroppo aprono e favoriscono anche, ecco, questa fragilità, questa vulnerabilità, ecco, agli attacchi del maligno. Allora bisogna vigilare anche su questo, che la nostra fede in Dio invece sia pienamente abbandonata alla sua volontà, abbia piena fiducia soltanto in Lui. Va bene? Coraggio. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito.
1: E con il Padre, il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo del profeta.
0: Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, con la stessa fiducia della donna cananea, rivolgiamo la nostra comune preghiera a Dio nostro Padre perché ci renda veri discepoli di Cristo nel mondo.
2: Diciamo insieme, o Signore, nostra speranza, ascoltaci.
0: O Signore, nostra speranza, ascoltaci.
2: Per Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi operino assiduamente a edificare il Regno di Dio con spirito di carità, preghiamo.
3: O Signore, nostra speranza, ascoltaci.
2: Per gli amministratori, siano promotore del bene comune, nella pace, nella giustizia e nella solidarietà, preghiamo.
3: O Signore, nostra speranza, ascoltaci.
2: Per gli anziani e gli ammalati, provati nel corpo e nello spirito, affinché trovino conforto, consolazione e incoraggiamento nella carità fraterna, preghiamo.
0: O Signore, nostra speranza, ascoltaci.
2: Dona, o Signore, vocazione femminile, maschile e famiglie, al servizio della Madonna delle Lacrime, per il bene della Chiesa, preghiamo.
0: O Signore, nostra speranza, ascoltaci.
2: O Signore, ascolta le preghiere di quanti si affidano all'intercessione della Madonna delle Lacrime, affinché possano ottenere la grazia di vivere nella santa volontà. Preghiamo.
0: O Signore, nostra speranza, ascoltaci. Dio onnipotente ed eterno, ascolta le lacrime di ogni madre che a te presenta le sofferenze dei propri figli, perché anche la più piccola briciola della tua grazia può esaudire la loro supplica in Gesù Cristo, che vive e regna con te nei secoli dei secoli.
3: Amen.

0: Preghiamo insieme perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva per mezzo delle tue mani questo sacrificio all'lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, i nostri doni, nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere te stesso, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al tuo amore e noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane e ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendi la tua Chiesa perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, che qui ha versato le sue lacrime, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Lucia, che qui ha versato il suo sangue, e tutti i tuoi santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore risorto sia sempre con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Nello spirito del Cristo risorto scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello.
1: O
0: O
1: Signore,
0: Signore,
1: non
0: non
1: sono
0: sono
1: degno
0: degno
1: di
0: di
1: partecipare
0: partecipare
1: alla
0: alla
1: tua
0: tua
1: mensa,
0: mensa,
1: ma
0: ma
1: di
0: di
1: soltanto
0: soltanto
1: una
0: una
1: parola
0: parola
1: ed
0: ed
1: io
0: io
1: sarò
0: sarò
1: salvato.
0: salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera. Trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Supplica alla Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime,
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione della Madonna delle lacrime, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La gioia del Signore è la nostra forza, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: non dovevano essersi mai incontrati, ma misteriosamente la fede era già sorta in lei. Non desidera qualcosa per sé, ma la pace per la figlia tormentata, e confida in Gesù, nel quale riconosce il Messia discendente di Davide. L'Evangelista non nasconde gli ostacoli che questa donna si trova a affrontare. I discepoli la vedono come una persona molesta e Gesù stesso resiste alle sue richieste. In effetti, il Maestro si era ritirato in quella regione e possiamo immaginare che, come altre volte, cercasse un luogo in disparte in cui pregare e formare i suoi. In quel momento, tuttavia, accade qualcosa di imprevisto. Meditando su questo, possiamo comprendere l'obbedienza di Gesù, che compie la sua missione, lasciandosi colpire da ciò che vede e ascolta. Alla fine le dice: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». Anche oggi la Chiesa può lasciarsi sorprendere dall'opera di Dio e comunicare la pace di Cristo oltre i confini già tracciati. La sua missione è anticipata dalla grazia divina che opera nel segreto delle coscienze, così che in ogni incontro, persino in quelli che disturbano i nostri piani, occorre tendere l'orecchio, aprire gli occhi e aprire il cuore a ciò che Dio vuole dirci. Dalla donna cananea impariamo l'umiltà e la determinazione. Grazie alla sua fede impariamo che la tavola di Dio è preparata per tutti e che a nessuno sono riservate le briciole, perché ciascuno, presso il Padre, ha il proprio posto. Alla luce di questa fede diventano insopportabili le diseguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi figli e figlie di Dio. Cari fratelli e sorelle, siamo Chiesa di Gesù Cristo in un mondo tormentato, un mondo che cerca pace. A Maria, nostra Madre, chiediamo di intercedere per noi. Dalle sue labbra sgorga l'inno più forte e innovatore che sia mai stato pronunciato, il Magnificat. È il canto di chi vede ormai la realtà con lo sguardo di Dio e per questo non perde la speranza e opera nella carità. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
1: E concerti de Spiritu Santo.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: ut digne ficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

0: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, recum aeternam dona eis Domine,
0: et lux perpetua luceat eis,
1: requiescant in pace.
0: Amen.
1: Dominus vobiscum,
0: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
0: es hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
0: qui feci caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
0: Amen.
1: Cari fratelli e sorelle, rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Questa settimana avranno inizio i Giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto e si coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero. Ed ora do il mio benvenuto a tutti voi che vi siete radunati qui a Castel Gandolfo per l'Angelus Domenicale. Accolgo con affetto i pellegrini provenienti da vari paesi, nel salutare i polacchi, estendo la mia benedizione alle numerose partecipanti al tradizionale pellegrinaggio al santuario di Piekary Słońskie, nell'Alta Slesia. E a tutti voi auguro una buona domenica!
2: Bentrovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi Italia vi porteremo alla scoperta del comune di Castel San Pietro Romano, paese del cinema. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo il borgo antico, la parrocchiale, il museo diffuso, la rocca dei Colonna e non mancheranno le tipicità. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
3: A tra poco! Vi sentite scarichi? Dormite male e avete crampi o dolori muscolari? La soluzione è Pure Magnesium 5 di BioStile.
4: Mi sentivo spesso scarica, dormivo male, i crampi erano diventati insopportabili. Avevo bisogno di ritrovare il mio equilibrio.
5: Per mesi mi sono portato dietro una stanchezza veramente costante. Dormivo male, mi svegliavo più stanco di quando andavo a dormire.
6: Ultimamente dormivo male e mi svegliavo stanca. Poi ho iniziato a usare il magnesio di BioStile e la differenza si sente.
3: Pure Magnesium 5 contiene 5 tipi di magnesio per il massimo assorbimento. Bisglicinato, gluconato, citrato, malato e succinato. Favorisce il rilassamento muscolare, rinforza ossa e denti e migliora il benessere neurologico e psicologico.
6: Ho più energia durante il giorno, mi sento più lucida e affronto lo stress con maggiore tranquillità.
7: Con una sola assunzione quotidiana offriamo al nostro corpo tutto il supporto di cui ha bisogno.
4: E poi il gusto, mela e lime, fresco e naturale, perfetto per chiudere la giornata con dolcezza.
5: Ho ritrovato anche la voglia di allenarmi, di fare sport. La mente è più chiara e il corpo è più pronto. Sembra una cosa semplice, ma ha fatto veramente la differenza per me.
3: Chiama per informazioni e ottieni oggi 2 confezioni di Pure Magnesium 5 ad un prezzo speciale. Con l'acquisto di 2 confezioni, la terza è in omaggio e in regalo, solo per le prime 30 persone, una porzione monouso di elettroliti Electrolyze 30 per ridare idratazione ed energia alle tue giornate.
8: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario.

0: con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
1: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
2: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
3: Per il ciclo Stille senza tempo.
4: Buongiorno!
5: Miss Watson?
4: Dica.
5: Lei permette? Richard Sumner, tecnico dell'automazione.
6: Questa è la fine per tutte!
4: Calmati, non c'è macchina che possa fare il nostro lavoro.
5: Beh, sarà meglio che mi rivesta.
7: Senti, io non so che gioco tu stia giocando, ma qualunque sia, hai sbagliato uomo!
4: Mike!
3: Katharine Hepburn e Spencer Tracy in La segretaria quasi privata.
4: Un altro episodio della vita di Bunny Watson.
3: Questa sera in prima serata. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
8: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
9: Viaggia da sola.
8: So badare a me stessa.
10: Non ami ancora.
11: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
3: La valle delle rose selvatiche. Oggi alle 15:15.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Castel San Pietro Romano, un comune della città metropolitana di Roma Capitale. Castel San Pietro Romano, conosciuto come il paese del cinema, si trova a 763 metri sul livello del mare e conta circa 900 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi, Castel San Pietro Romano!

0: con gioia incontriamo il sindaco Giampaolo Nardi. Allora, ci presenti il comune di Castel San Pietro Romano. In questo momento ci troviamo proprio nel cuore del paese.
1: Buongiorno, siamo in piazza San Pietro, come hai detto, nel cuore dell'acropoli di Preneste, così nasce ed è notoriamente conosciuto Castel San Pietro Romano, un'acropoli che è circoscritta da un percorso di mura poligonali che abbraccia tutto il Monte Ginestro fino a quella che oggi è la città di Palestrina. Oggi il nostro borgo è certificato dal 2017 tra i borghi più belli d'Italia e nel 2025 ha raggiunto la certificazione Città Slow, rete internazionale delle città del buon vivere. È capofila dell'aggregazione sul bando borghi PNRR del Ministero della Cultura dell'aggregazione dei Monti Prenestini insieme a Capranica Prenestina, Rocca di Cave e anche Monte Guadagnolo, che è il centro abitato più alto del Lazio, frazione del comune di Capranica Prenestina. Con questo bando abbiamo cercato di avviare una rigenerazione forte di questi tre piccoli comuni con l'intento di dare un coordinamento territoriale, una destinazione turistica unica con servizi ed infrastrutture e con la riqualificazione in tutti e tre i comuni dei musei: Castel San Pietro per il cinema, Rocca di Cave per la scienza e Capranica Prenestina per la natura.
0: E sono nate tante nuove attività.
1: Sono nate tante nuove attività perché il bando borghi ha una linea, la linea C, che è proprio per incentivare l'insediamento di nuove attività sul territorio dei borghi che si sono aggiudicati.

0: Ricadile NIB a Castel San Pietro hanno aperto 9 attività, un albergo diffuso, abbiamo superato i 50 posti letto, una pizzeria finanziata dal Bando Borghi, un bar, un ristorante, tanti nuovi servizi non solo per i cittadini ma soprattutto per i visitatori e i turisti che vogliono recarsi ai Monti Prenestini.
1: La Rocca dei Colonna è un altro dei gioielli di Castel San Pietro Romano?
0: Assolutamente sì, nella Rocca dei Colonna, che appunto rappresenta il culmine della zona militare dell'acropoli di Preneste, sono stati prigionieri a Castel San Pietro, in genere si dice la Rocca dei Colonna, ma nel nostro paese, fra Jacopone da Todi, dopo la firma del manifesto di Lunghezza, e su questo nel 2021 abbiamo siglato un patto storico-culturale di amicizia con la città di Todi e nel 1109 San Berardo, vescovo dei Marsi, che poi tornò a Preneste, a Palestrina, per la consacrazione della Basilica Cattedrale nel 1117 con Papa Pasquale II. San Berardo, vescovo dei Marsi, è stato qui prigioniero. Su questo abbiamo costruito un percorso di amicizia storico, culturale e religioso con la città di Pescina in Abruzzo, nella Marsica.
1: È anche il paese dei panorami.
0: Assolutamente sì, abbiamo un panorama che è visibile dal Belvedere di Ponente, dove abbiamo costruito un teatro che abbiamo chiamato Belvedere di Ponente, da dove vediamo due mari, il mare di Fiumicino e il mare di Anzio e Nettuno e anche l'isola di Palmarola, tutti i colli albani, di fronte a noi i castelli romani e soprattutto la città eterna, la città di Roma, quindi buona parte della campagna romana, e arriviamo a raggiungere due regioni perché vediamo il Lazio e l'Abruzzo e tre province, la provincia di Roma, la provincia di Latina e la provincia di Frosinone. Il motto della nostra prologo è un balcone sulla provincia di Roma, e così è.
1: E con Roma avete questo collegamento con San Pietro, qui siamo a Piazza San Pietro, via Borgo San Pietro, la chiesa di San Pietro.
0: Assolutamente sì, San Pietro è il nostro patrono e con la città di Roma abbiamo questo legame molto forte, anche se poi il popolo ha eletto come nostro compatrono San Rocco.
1: Qui poi dobbiamo parlare, lo vedo sul balcone, Vittorio De Siga, paese del cinema.
0: Assolutamente sì, nella seconda metà degli anni 50 Castel San Pietro, che era chiamato nel film Saliena, è stato il set di numerosi film del neorealismo italiano. 1953 Panamore e fantasia, 54 Panamore e gelosia, nel 56 l'inizio di Panamore, fino ad arrivare poi al 61 con i due marescialli, con Totò e De Sica, e il federale con Ugo Tognazzi. Arrivò il cinema perché un mio illustre predecessore era Adolfo Porri Pastorel, l'inventore del fotogiornalismo italiano, che con lungimiranza e furbizia disse a Comencini e a De Sica di essere il sindaco del paese più scassato d'Italia, perché loro gli confidarono che cercavano una location scassata. Ma la vera rivoluzione dell'arrivo del cinema fu che tutte le comparse secondarie, tolti gli attori principali, De Sica, la Lollobrigida, che poi è divenuta nel 2018 nostra concittadina onoraria, erano i nostri concittadini, i nostri nonni, che guadagnavano una paga molto superiore rispetto a quella che guadagnavano lavorando sui campi, perché noi siamo un paese a vocazione agricola. E quindi ho avuto il piacere nel 2018 di dire e di presentare un Castel San Pietro rinnovato a Gino Lollobrigida, dicendo: ai conosciuto quello scassato, oggi sei in uno dei borghi più belli d'Italia.
1: E so che Gina Lollobrigida le ha fatto un regalo particolare.
0: Sì, in occasione della sua visita nell'ottobre del 2018, dove gli abbiamo conferito la cittadinanza onoraria, mi ha donato un suo dipinto fatto da lei, di Madre Teresa di Calcutta, che conserviamo all'interno delle sale del nostro museo diffuso che abbiamo istituito nel 2016 e riqualificato completamente nel 2024 all'interno del Palazzo Mocci.
1: Castel San Pietro Romano è diventato un esempio non soltanto per l'Italia ma anche nel mondo, perché si parla sempre di spopolamento di piccoli paesi, invece qui è un piccolo paese, però nascono le attività, arriva la gente. Quindi qual è il consiglio che si sente di dare a un sindaco o a un giovane che opera nell'amministrazione?
0: Beh, mi sento di dire in questo caso agli enti sovraordinati che i piccoli comuni non hanno bisogno di luoghi comuni, ma hanno bisogno di servizi. E quindi ad un sindaco dico di investire nella scuola, nei servizi, chiaramente con gli aiuti che ci debbono essere dallo Stato.
1: Poi sentiremo gli altri protagonisti, incontreremo anche la titolare dell'albergo diffuso, che è un'altra iniziativa, ma qual è l'invito del sindaco di Castel San Pietro Romano a far arrivare qui le persone che amano i paesi?
0: L'invito è quello di scegliere i Monti Prenestini, da Palestrina fino a Guadagnolo, chiaramente passando per Castel San Pietro Romano, perché è un territorio straordinario, ricco di bellezze non soltanto monumentali ma soprattutto paesaggistiche e naturalistiche, e si può vivere a 40 km da Roma un'esperienza sicuramente straordinaria.

0: attraversando anche i nostri musei.
1: Grazie Sindaco, e noi adesso ci spostiamo di poco, entriamo nella chiesa di San Pietro per incontrare il parroco.

0: E con gioia incontriamo Don Milton Alves, che è il parroco di Castel San Pietro Romano, arrivato da poco e sta conoscendo in questi giorni la comunità cristiana di Castel San Pietro Romano.
1: Per me è una gioia di essere qui. Da pochi mesi che sono arrivato a Castel San Pietro Romano e una caratteristica bella e molto importante per me è che sono stato molto accolto in questa comunità. L'accoglienza per me è stata una caratteristica determinante, principalmente per l'apertura come sacerdote, e quello lì mi ha motivato ancora di più a donare la mia vita a questo servizio, a questa gente, a questa comunità.
0: Lei è nativo del Brasile e poi arriva dalla Svizzera.
1: Sì, sono nato in Brasile e per il mio ministero sacerdotale è stato maggiormente vissuto in Svizzera. Sono stato in Svizzera come sacerdote a Fidei Donum. Dopodiché il vescovo, io posso dire come grazia di Dio, Dio ci parla e Dio ha anche un mistero, non riusciamo a capire sempre. Il vescovo ha detto: torna a casa tua, rientra in diocesi. E dopodiché lui ha detto: e ti affido questa comunità, questa parrocchia. Sono proprio all'inizio, mi sento all'inizio, ma volentieri per fare e per vivere la volontà di Dio.
0: E al suo arrivo ha trovato una chiesa bella, una chiesa importante, dedicata al primo degli apostoli.
1: Sì, è una cosa importante sapere che non solo la chiesa è stata dedicata, ma anche il paese ha il nome di Pietro Apostolo. È una figura importante e rilevante da una prospettiva della tradizione proprio del cristianesimo. E un'altra caratteristica importante è che pensare alla figura di Pietro significa dire che richiama a la fedeltà degli apostoli. E un altro aspetto determinante, secondo me, è che richiama anche all'unità della Chiesa. E per questa piccola comunità portare il nome di Pietro, San Pietro Apostolo, è qualcosa di grande, è qualcosa di importante, perché essendo piccola, ma c'è quella caratteristica nel custodire questo legame di quello che è stata affidata.
0: Lei ancora non ha vissuto le feste di San Pietro, le feste di San Rocco, però già ha capito che c'è una forte devozione per questi due santi.
1: Sì, c'è una devozione nella tradizione della parrocchia. Ho visto che questa parrocchia è piena di tradizioni e di belle tradizioni. E una di quelle è non avere ancora vissuto l'esperienza di fede con la gente nella festa di San Pietro. Ho percepito che c'è proprio una devozione molto intensa a San Rocco.
0: Come sta impostando l'attività pastorale lei?
1: La nostra parrocchia è come tutte le parrocchie, nel senso a livello ordinario, ossia la Santa Messa come il culmine di tutto, perché è dalla Santa Messa che parte tutte le altre cose. È il cammino catechistico, l'incontro con le famiglie, per me, secondo me, sono cose determinanti proprio nella nostra parrocchia.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: Il mio desiderio, oltre che parlare di desiderio, vorrei prima dire che sono arrivato qui da poco tempo, ma ho un desiderio molto grande, molto forte, anche molto intenso, direi, è quello di conoscere ancora di più, o meglio, conoscere a fondo le famiglie, le persone, proprio per permettermi di camminare insieme. Quando penso alla parola parrocchia, mi rimetto subito alla parola famiglia. La parrocchia è una famiglia. Famiglia che cresce, famiglia che per crescere ci si aiuta, ci si incontra, ci si dà una mano, si cammina insieme.
0: Grazie a Don Milton Alves e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle meraviglie di Castel San Pietro Romano.

0: a Castel San Pietro Romano anche l'itinerario del gusto merita interesse. Lo percorriamo con lo chef Sergio Guadagnoli e la signora Erminia Fiasco, che è un po' l'istituzione per quanto riguarda il giglietto, che poi presenteremo, ma con lo chef Sergio. Allora, innanzitutto qui ci troviamo proprio in un locale storico, no, di Castel San Pietro Romano.
1: Castel San Pietro Romano, esatto.
0: Qui venivano la Lollobrigida.
1: C'era Lollobrigida, veniva Totò, veniva Vittorio De Sica.
0: Tra l'altro, lei ha preparato un piatto e so che è collegato con De Sica.
1: Con De Sica, esattamente, le fettuccine alla ragù.
0: Perché diciamo
1: piatto
0: che,
1: preferito da De Sica, sì.
0: Diciamo che qui i primi comunque sono un po' la forza del locale, no?
1: Locale.
0: Vediamo un po' quali sono i primi.
1: Allora, qui abbiamo lo gnocchetto a coda di Sorica in dialetto, ai funghi porcini, c'è la fettuccina alla ragù rosso, abbiamo la zuppa di ceci con i mat tagliati, rigorosamente fatti a mano, come vediamo sul tagliere.
0: Comunque anche la zuppa è molto richiesta, no?
1: Anche la zuppa è richiestissima, sì sì, come no. Sono le zuppe classiche che magari uno non fa più e venendo qui le può trovare.
0: Poi abbiamo un secondo.
1: Questo è uno spezzatino di vitello alla cacciatora, sempre a base di rosmarino, aglio, acciuga, aceto.
0: Quindi c'è una lunga preparazione.
1: Sì, sì, sì, molto lungo.
0: Poi abbiamo tanta campagna, quindi carciofi, ma anche qui abbiamo proprio i prodotti della campagna.
1: Abbiamo,
0: no?
1: Le verdure quasi tutte a chilometro zero.
0: Grazie allo chef Sergio. Adesso con la signora Erminia andiamo a presentare i prodotti del forno. Un forno che voi avete proprio all'interno del Borgo Antico e vedo vari tipi qui di pane, no?
2: Certo, noi facciamo vari tipi di pane. Abbiamo iniziato storicamente col casareccio, essendo un paese rurale, quindi si mangiava il casareccio. Poi ci siamo evoluti con i vari pani integrali, eccetera, eccetera. Poi il nostro fiore all'occhiello sono i dolci secchi, i dolci da forno e il giglietto. È un presidio slow food. Facciamo questo dolce dal 1967, ci ha insegnato mia madre, le donne del paese che hanno ripreso un'antica ricetta delle clarisse che l'avevano custodita, e facciamo anche le ciambelle al vino, i dolci con il latte, e le ciambelle al vino sono ottime con questi vini del posto, che c'è il cesanese, c'è la passerina, ma anche il giglietto va degustato con la passerina.

0: giglietto ha degli ingredienti semplici.
1: Il giglietto ha degli ingredienti
0: semplici. Però bisogna alzarsi presto la mattina?
1: No, perché sono senza lievito il giglietto. Però sono fatti con uova, zucchero e farina macinata a pietra. La sbattitura, il segreto, perché la pasta deve sbattere tanto, è come un, diciamo, un pan di Spagna, lavorato velocemente a mano.
0: Vedo lì una piccola tovaglietta.
1: Quella tovaglietta
0: è una signora Margherita.
1: Quella è una tovaglietta storica, perché la signora Margherita, essendo uno dei primi, se non il primo ristorante trattoria che hanno aperto a Castel San Pietro, hanno cominciato a fare i primi matrimoni qui, e il giglietto è legato ai matrimoni perché era un dolce che si faceva soltanto per i matrimoni, e quindi la signora Margherita fece ricamare quella tovaglietta proprio per omaggiare gli sposi.
0: Quindi veniva messa proprio sul tavolo.
1: Veniva messa
0: sposi.
1: Proprio sul tavolo per omaggiare gli sposi. E il giglietto era il principe della tavola, perché si faceva esclusivamente per i matrimoni.
0: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti.
1: Sì.
0: Ma che cos'è Castel San Pietro Romano per lei?
1: Castel San Pietro Romano è per me personalmente il paese del mio cuore. Poi è un paese che, amministrato bene, con le nuove amministrazioni di giovani che ci sono stati, l'hanno portata ad alti livelli, perché chiunque viene a Castel San Pietro si innamora. Hanno aperto nuove strutture, si è incentivato il turismo, tant'è che un ragazzo del posto ha aperto una pizzeria, Matteo, e fa una pizza gourmet molto buona, con ingredienti di prima qualità. Hanno aperto l'albergo diffuso, anche qui in questo ristorante c'è sopra delle stanze. È un posto che noi aspettiamo sempre e lavoriamo. E siamo felici che vengano i turisti.
0: Allora, da abitante doc di Castel San Pietro Romano, facciamo l'invito a venire qui.
1: Venite tutti a Castel San Pietro Romano, vi aspettiamo a braccia aperte. Siamo molto ospitali e molto felici di ricevervi.
0: Grazie alla signora Erminia, grazie al signor Sergio. E noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle meraviglie di Castel San Pietro Romano.

0: adesso incontriamo Ilaria Latini, che è la titolare dell'albergo diffuso, perché da qualche tempo c'è questa nuova realtà qui a Castel San Pietro Romano.
1: Sì, da quest'estate ho inaugurato l'albergo diffuso, che è una struttura che si sviluppa all'interno del centro storico del borgo. Ha una reception nella piazza centrale e 4 appartamenti dislocati a pochi metri di distanza gli uni dall'altro, sempre intorno a questa reception, che è il corpo centrale dell'albergo. Ha una capacità complessiva di 15 posti letto, distribuiti appunto in 4 appartamenti di dimensioni diverse, dal più piccolo per 2 persone al più grande anche 7. L'albergo diffuso è un modello di ospitalità che si sviluppa ormai da decenni in Italia, che sempre di più negli ultimi anni viene cercato dal turista, dal visitatore, che è sempre di più alla ricerca di un luogo per trovare pace, relax, sentirsi parte di un borgo storico come quello di Castel San Pietro Romano, che peraltro è anche uno dei borghi più belli d'Italia, fa parte del club, e quindi qui sempre di più il visitatore è alla ricerca di posti come questo, dove poter staccare la spina dalla quotidianità, rilassarsi e trovare una dimensione autentica. Una dimensione come questa in cui puoi venire a soggiornare per qualche giorno in uno degli appartamenti e sentirti un abitante.
0: Un ritmo lento.
1: Molto lento, tranquillo, dove il tempo è scandito dal suono delle campane.
0: E voi anche nel recupero di questi appartamenti avete cercato poi di restare, no, ancorati alla tradizione?
1: Sì, noi gli appartamenti li abbiamo scelti e li abbiamo recuperati, tenendo e mantenendo il più possibile l'arredo che abbiamo trovato e lasciando quelle caratteristiche che li rendevano casa. Ecco, queste non sono camere d'albergo, gli alloggi sono delle case vere e proprie. L'ospite ha tutto a disposizione, dalla cucina al soggiorno, quindi entri in una casa e puoi sentirti effettivamente a casa tua.
0: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Castel San Pietro Romano per lei?
1: È casa. Io non sono originaria di qui, però da quando ho messo piede qui a Castel San Pietro mi sono sentita a casa e anche tutti i miei concittadini ormai mi hanno fatto sentire a casa. Quindi nei piccoli borghi si ha la dimensione della famiglia.
0: E allora facciamo un invito.
1: Vi aspetto tutto l'anno a Castel San Pietro Romano, nell'albergo diffuso tra vicoli e tramonti, per venire a rilassarvi qualche giorno in compagnia del nostro borgo e guardare, ammirare le bellezze, staccare anche un po' la spina dalla quotidianità.
0: Grazie, e adesso dopo l'albergo diffuso andiamo a presentare il museo diffuso di Castel San Pietro Romano.

0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Castel San Pietro Romano con Claudia Papasodaro, che è la delegata del direttore qui al museo di Castel San Pietro Romano, un museo diffuso e quindi andiamo a presentarlo. Tra l'altro ci troviamo all'interno di un palazzo storico.
1: Sì, siamo all'interno del centro visitatori del Museo Diffuso che è ospitato nel settecentesco Palazzo Mocci, un palazzo voluto da uno dei membri più importanti della storia di Castel San Pietro, che era Stefano Mocci, un palazzo costruito fra l'altro da un architetto molto importante che si chiamava Nicola Michetti. Il Palazzo Mocci ospita appunto la sede espositiva del Museo Diffuso, che è un museo che è nato nel 2016 proprio per raccontare la storia del borgo e di tutto il territorio. Ed è un museo che nasce come museo diffuso proprio perché non ci si voleva limitare alla sede espositiva, ma si voleva abbracciare con questo museo tutto il territorio. E quindi è diffuso perché qui ogni vicolo, ogni scorcio, ogni tradizione e la comunità stessa del borgo sono parte integrante di questa narrazione.
0: E qui si parla anche dell'Acropoli, no?
1: Si parla anche dell'Acropoli perché Castel San Pietro Romano in età arcaica fu proprio l'acropoli della famosa città di Preneste, celebre per il suo tempio della fortuna primigenia. Castel San Pietro Romano ne divenne l'acropoli e quindi era il luogo in cui venivano celebrati i riti legati soprattutto all'auspicium, quindi alla lettura del volo degli uccelli. Questo rapporto antico fra Preneste e Castel San Pietro Romano, la sua acropoli, è testimoniato dalla presenza di questa imponente cinta muraria, di queste mura poligonali che racchiudevano proprio la città di Palestrina e quella di Castel San Pietro Romano e sono visibili ancora oggi. Fra l'altro, il museo offre un percorso che si chiama proprio Percorso Acropolis, che diciamo ripercorre quello che era l'antico tracciato delle mura poligonali da Palestrina a Castel San Pietro.
0: È uno spazio dedicato anche a un personaggio illustre.
1: Sì. Una parte sostanziale del museo l'abbiamo voluta dedicare proprio ad Adolfo Porri Pastorel, che è un personaggio straordinario, un personaggio davvero geniale, che è stato padre del fotogiornalismo italiano e è stato creatore di una delle più importanti agenzie fotografiche del Novecento, che si chiamava Vedo, Visioni Editoriali Diffuse Ovunque, e la cui storia si incrocia con quella del borgo di Castel San Pietro Romano. Inizialmente Porri Pastorel la frequenta come luogo di villeggiatura, poi diciamo che qui vive una vera e propria storia di resilienza e vede questa comunità come una nuova famiglia, fra l'altro una famiglia bisognevole d'aiuto perché siamo nel dopoguerra. Porri Pastorel a Castel San Pietro Romano diventerà sindaco proprio spinto dagli abitanti del luogo nel 1952 e per Castello comincerà un percorso di rinascita proprio dovuta alla genialità di Porri Pastorel, che fra l'altro era un uomo dalle mille risorse e dalle mille conoscenze. E riuscì a portare il cinema a Castel San Pietro Romano perché era amico di Vittorio De Sica. Vittorio De Sica, insieme a Comencini, in quel periodo cercavano un paese per ambientare il loro nuovo film, che era Pane, Amore e Fantasia. Casualmente, Porri Pastorel incontra Vittorio De Sica a Roma e lo convince a portare Comencini a vedere questo paese, che fu poi scelto per essere set appunto di questo film, che è uno dei più importanti della storia del cinema italiano. E fra l'altro Castel San Pietro Romano diventa set poi di numerosissimi film e qui abbiamo una sala dedicata proprio al cinema, ai vari film che sono stati girati a Castel San Pietro Romano, alla figura di Gina Lollobrigida, della famosa bersagliera,
0: che è tornata qui
1: che
0: qualche anno fa.
1: è tornata per ricevere la cittadinanza onoraria. La Lollobrigida considerava Castel San Pietro proprio una seconda casa e quindi la comunità, l'amministrazione comunale le ha voluto dare questo riconoscimento importante.
0: E abbiamo anche una parte poi dedicata al discorso multimediale.
1: Esattamente, si è pensato ad un allestimento alla cui base c'è proprio il concetto di accessibilità e di inclusione, che è un concetto che non è solamente fisico, però, perché l'accessibilità e l'inclusione deve essere anche socioculturale. Quindi qui si è voluto fare un allestimento che potesse parlare a tutti e poi naturalmente il ricorso alle nuove tecnologie, quindi abbiamo i proiettori olografici, abbiamo una sala interamente dedicata alla nuova tecnologia che si chiama Modi Reality Più ed è una sala nella quale, grazie alla realtà aumentata, rendiamo accessibile il monumento simbolo di Castel San Pietro Romano, che è la Rocca Rocca de Colonna a tutti i fruitori, anche a coloro che per motivi fisici non riescono ad accedere.
0: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti, ma che cos'è Castel San Pietro Romano per lei?
1: Castel San Pietro Romano ormai anche per me è un po' una seconda casa. È un borgo meraviglioso dove c'è un calore fortissimo, dove c'è un concetto di comunità che oggi è raro trovare, e quindi è a casa.
0: Grazie, quindi Castel San Pietro Romano vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia. Per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate nei borghi italiani. Ciao!

0: per me la vita comincia e non finisce mai.
1: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
2: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
3: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
4: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
5: Soul, questa sera alle 21.05.
6: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
7: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
8: È Verum.
7: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
8: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
7: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
9: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
10: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
11: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
12: Per tutto questo tempo mi sono sentita sola. L'hai conosciuta bene, vero?
13: Madre Teresa?
12: Sì.
13: Ho camminato e camminato, cercando cibo per loro. Ero sola.
12: Anche quando ha perso la fede, ha continuato ad aiutare.
13: Non deve mai essere rivelata a nessuno.
12: Cosa dovrei sapere? Ditemelo!
14: Sulle orme di Madre Teresa, domani in prima serata. Per il ciclo Stelle senza tempo.
15: Buongiorno!
16: Miss Watson?
15: Dica.
16: Lei permette? Richard Sumner, tecnico dell'automazione.
12: Questa è la fine per tutte!
15: Calmati, non c'è macchina che possa fare il nostro lavoro.
16: Beh, sarà meglio che mi rivesta.
17: Senti, io non so che gioco tu stia giocando, ma qualunque sia, hai sbagliato uomo!
15: Mike!
14: Katharine Hepburn e Spencer Tracy in La segretaria quasi privata.
15: Un altro episodio della vita di Bunny Watson.
14: Questa sera in prima serata.

0: Bernadette ha detto: non temo nulla perché ho sempre detto la verità. A questa verità noi siamo rimasti fedeli. Verità di personaggi e di luoghi. Verità di atti e di parole. Verità di anime. Nient'altro che la verità anche quando sembra inverosimile. La grotta di Massabielle è molto cambiata in 8 anni, dal giorno in cui è apparsa per la prima volta la signora in bianco con la cintura azzurra. Ora Bernadette ha 22 anni e non riconosce più la sua grotta. Ha un solo desiderio: sottrarsi alla curiosità della folla e rifugiarsi in convento.
1: Un giorno tornerai a trovarci?
2: No, mai.
0: E Bernadette non tornerà mai più a Lourdes. La mattina del 4 luglio, Bernadette si reca a Tarbes a prendere il treno che la condurrà a Nevers, via Bordeaux e Périgueux.

0: Vergine Santa, non pensavo che sarebbe stato così difficile.
1: Bernadette, hai sete?
0: La ringrazio, madre.
1: Non è questo il momento di autocommiserarsi, figliola. Stiamo arrivando.
0: Va bene, madre.
1: Marie, tu vuoi...

0: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
1: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
2: Viaggia da sola.
1: So badare a me stessa.
3: Non ami ancora.
4: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
0: La valle delle rose selvatiche. Oggi alle 15:15.

Gesù, Salvatore, innalzato sulla croce, ti adoriamo in quest'ora della tua passione e della tua morte. I nostri peccati ti hanno condotto alla croce. Ferito nel corpo, muori nel dolore, nella sete e nell'abbandono. Eppure, la tua volontà, unita a quella del Padre, diventa per noi via di comunione con Dio. Il tuo sguardo dalla croce ci rivela quanto siamo preziosi. Il tuo sangue attira le nostre anime per purificarle. Il tuo amore attira i nostri cuori perché trovino in te compimento. Rimanendo sulla croce, continui ad attirarci perché crediamo che ci ami fino alla fine. Per i meriti della tua dolorosa passione ti chiediamo, Signore, attira tutti a te, attira i peccatori, le persone sole e sofferenti, i poveri, i rifiutati e i disprezzati. Attira anche i giusti, perché siano rafforzati nella fede e nell'amore. Attira i governanti delle nazioni, perché cerchino la pace, perché scelgano l'unità e guidino i popoli sulla via della concordia. Attira al tuo cuore il mondo intero perché possa sperimentare la tua misericordia. Gesù misericordioso, in quest'ora della misericordia ti affidiamo tutti coloro che ci hanno chiesto la preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori.

0: e pregando ora la coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati,
1: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore, nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo,
2: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi.
5: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi.
5: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo,
2: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia

0: abbia per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, e secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Il cristiano non è una persona disincarnata, ma vive pienamente la sua vocazione nelle pieghe e nelle piaghe della storia, con la consapevolezza che essa è nelle mani di Dio. Da Lui veniamo, in Lui viviamo, a Lui ritorneremo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli. Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare. Ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Lasci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Ora e sempre.
3: Quarto mistero glorioso, l'Assunzione di Maria in cielo. Benedetto sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo. In Lui ci ha scelti per essere santi e immacolati al suo cospetto nell'amore. O Maria, assunta la gloria del cielo, ricordaci sempre la grande dignità di figli di Dio a cui siamo chiamati fin dall'eternità. È lì che tu ci hai preceduto, è lì che il tuo cuore di madre ci attende.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: del cielo e della terra. Voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio. Pellegrini sulla terra, siamo fatti per il cielo, dove ci precede una schiera innumerevole di fratelli e sorelle che hanno già raggiunto la meta e ci indicano il cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo

0: seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Preghiera per chiedere la capacità di amare. Signore, fammi buon amico di tutti. Fa che la mia persona ispiri fiducia a chi soffre e si lamenta, a chi cerca luce lontano da te, a chi vorrebbe cominciare e non sa come, a chi vorrebbe confidarsi e non se ne sente capace. Signore, aiutami perché non passi accanto a nessuno con il volto indifferente, con il cuore chiuso, con il passo affrettato. Signore, aiutami ad accorgermi subito di quelli che mi stanno accanto, di quelli che sono occupati e disorientati, di quelli che soffrono senza mostrarlo, di quelli che si sentono isolati senza volerlo. Signore, dammi una sensibilità che sappia andare incontro ai cuori. Signore, liberami dall'egoismo perché ti possa servire, perché ti possa amare, perché ti possa ascoltare in ogni fratello e sorella che tu mi fai incontrare. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
2: Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Sia benedetto il nome del Signore.
3: Ora e sempre.
2: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
3: Egli ha fatto cielo e terra.
2: E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.

Cisgiordania, l'appello del Papa, cessino le violenze contro i civili palestinesi dopo la preghiera mariana recitata da Castel Gandolfo, la supplica del Pontefice che chiede alla comunità internazionale di arrivare alla soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. La guerra per lo stretto di Hormuz, l'Iran mette una taglia da $30,000 sui soldati americani, l'amministrazione Trump apre un canale

0: segreto con un comandante dei Pasdaran per giungere il prima possibile a una tregua. Si scava tra le macerie del grave sisma che ha colpito l'Indonesia, preoccupazione per i circa 700 italiani che si trovano sull'isola di Flores e per gli altri 6.000 registrati nell'area. A Messina, colpo grosso nel museo locale, la polizia indaga sul furto delle opere di Antonello da Messina, il cerchio si stringe intorno agli impiegati della struttura. Un anno senza Pippo Baudo, il 16 agosto del 2025 moriva il presentatore che per decenni ha fatto la storia della televisione italiana. Buonasera e benvenuti al TG2000 delle 18.30. In primo piano le parole di Papa Leone al termine dell'Angelus. Il pontefice lancia un nuovo appello perché cessino le violenze nei teatri di guerra e invita i responsabili delle nazioni a percorrere la strada del dialogo e della pace. Ieri poi la messa dell'Assunta nella parrocchia di Castel Gandolfo. Paolo Fucini.
1: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania.
2: Le notizie in arrivo dalla Terra Santa addolorano ancora Papa Leone, che torna a chiedere così alla comunità delle nazioni
1: di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
2: L'occasione è l'Angelus della Domenica a Castel Gandolfo, parlando di grazia divina che opera nel segreto delle coscienze e spesso anticipa la missione della Chiesa. La straniera cananea del Vangelo di oggi ottiene, insistendo con Gesù, la guarigione della figlia. Alla luce della sua fede, il Papa commenta:
1: diventano insopportabili le diseguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi figli e figlie di Dio.
2: Leone si sta ritagliando in agenda un po' di riposo a Castel Gandolfo. Ieri mattina in parrocchia, la chiesa accanto al suo palazzo, messa della solennità di Maria assunta in cielo, ritratta spesso giovane e bella, facendo così riflettere il Papa sui canoni estetici
1: prevalentemente di stampo edonistico e consumistico che il mondo ci impone e che rischiano di imprigionarci in pesanti condizionamenti, facendoci sprecare energie preziose in ciò che non conta davvero e non dura per sempre.
2: Poi all'Angelus un altro pensiero ai popoli e alle comunità che più hanno bisogno di speranza e consolazione, a iniziare dalla Terra Santa.
1: Penso al popolo ucraino e al popolo russo, entrambi legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio. Penso ai cristiani che soffrono discriminazione o addirittura persecuzione.
0: Andiamo adesso in Medio Oriente. Secondo diverse fonti sarebbe stato aperto un canale riservato tra Washington e i Pasdaran. Nel frattempo il Libano continua a vivere giornate di forte tensione. Massimiliano Cochi.
3: Lo scontro tra Stati Uniti e Iran continua a giocarsi sullo stretto di Hormuz. Dopo l'annuncio di Donald Trump, che ha detto di volerlo dichiarare territorio statunitense, è arrivata puntuale e dura la replica del regime. Lo stretto è ed è sempre stato iraniano. Non basta un tweet per cambiare la situazione, ha dichiarato il vice ministro degli esteri Kazem Gharibabadi. E mentre la tregua tra Washington e Teheran si avvicina alla scadenza, i Pasdaran alzano il livello dello scontro, dopo aver fatto sapere che oltre l'85% delle infrastrutture per la difesa aerea sono sopravvissute ai bombardamenti e che la produzione di missili è addirittura in crescita, hanno promesso una ricompensa di $30,000 a chi cattura o uccide un soldato statunitense. Come ormai ha insegnato la storia di questi mesi, nonostante i toni bellicosi, però per fortuna non mancano segnali di dialogo. Secondo il sito di informazioni Axios, che ha sempre ottime fonti alla Casa Bianca, l'amministrazione Trump avrebbe aperto già a metà maggio un canale riservato con un alto comandante della Guardia Rivoluzionaria, mediato dal presidente del Kurdistan iracheno. Obiettivo: cercare di riportare sul tavolo negoziale il memorandum d'intesa siglato ad Islamabad. E mentre cresce la preoccupazione per il riaccendersi delle tensioni nel sud del Libano tra Israele ed Hezbollah, il Parlamento iraniano stringe la morsa del controllo interno. Ha approvato infatti una legge che vieta interviste ai media considerati ostili al regime e limita i contatti non autorizzati con le ambasciate straniere. Nel mirino ci sono anche cinema, teatro, musica e libri giudicati contrari alla cultura islamica.
0: Restiamo in Medio Oriente, a Gaza, secondo fonti palestinesi, un drone israeliano ha colpito delle tende che ospitavano sfollati nella zona di Muwazi, nel sud della striscia, ferendo 7 persone. Dall'Ucraina arrivano ancora immagini di guerra, nella notte attacchi su diverse aree del paese, colpite Kiev, Kriviri. Caccia NATO poi si abbatte un drone penetrato nei cieli sopra la Romania. Marco Burini.
4: Missili su Kiev, droni su Mosca. L'aggressore non lascia in pace la popolazione ucraina. 3 morti. La popolazione russa è sempre più coinvolta nella guerra. 7 vittime. Nei cieli dell'est Europa si stagliano colonne di fumo e fiamme. Gli incendi mandano un bagliore torvo, illuminano la notte, oscurano il giorno. Oggi è stato un altro giorno di devastazione e desolazione. La domenica dei magazzini perduti. Un missile balistico ha centrato il mercato dei libri di Kiev. Gran parte delle bancarelle distrutta. Ovunque libri carbonizzati, venditori disperati, evaporati in un attimo anni di lavoro ed edizione. Erano appena arrivati i testi per il nuovo anno scolastico, ma nessuno potrà sfogliarne i resti inzuppati dagli idranti. Come nessuno potrà più usare pentolame e casalinghi di questo supermercato a Donetsk, est dell'Ucraina, occupata dai russi, colpito da un drone. I velivoli esplosivi senza pilota la fanno da padrone. Kiev ne ha lanciati più di 800 contro la Russia, specie la regione di Mosca. Obiettivo numero uno sempre i magazzini di Wild, una sorta di Amazon locale che gli ucraini accusano di vendere prodotti a doppio uso, militare oltre che civile. Mentre missili russi hanno colpito il più grande impianto metallurgico ucraino, a Kriviri. Morti, feriti e parziale interruzione della produzione. Nessun edificio viene risparmiato, nemmeno quelli sacri. A giugno era stato colpito il monastero delle grotte di Kiev. Ieri, nel giorno della dormizione, come gli ortodossi chiamano l'assunzione di Maria, Zelensky ne ha celebrato i 975 anni di fondazione, chiedendo protezione per i siti UNESCO come questo. Mentre il drone abbattuto in Romania da un caccia spagnolo durante un pattugliamento NATO pare sia russo, dicono dall'Alleanza Atlantica.
0: In Spagna restano da chiarire le circostanze dell'aggressione di cui è stato vittima Nicola Maggiotto, 21 anni, di Asolo, nel Trevigiano, ricoverato in terapia intensiva in un ospedale di Barcellona, dove si trova in coma farmacologico. Il giovane era in vacanza nella città catalana insieme ad altri coetanei quando è stato coinvolto in un'aggressione all'esterno di un locale. È pesante il bilancio del terremoto che ha colpito ieri l'Indonesia, decine di ferite e migliaia di persone costrette a lasciare le proprie case, timore per gli italiani. Nella sola isola di Flores sarebbero 700, circa 6.000 invece quelli che sono registrati nelle aree sismiche del paese. Chiara Placenti.
5: Almeno 53 le vittime, oltre 130 feriti. Si continua a scavare anche a mani nude tra le macerie nella speranza di trovare persone ancora in vita bloccate dai crolli provocati dalle potenti scosse che ieri hanno colpito l'isola di Flores nell'est del paese. La prima scossa di magnitudo 7.7 è stata seguita da 2 forti repliche di magnitudo 5.6 e 5.9. La terra ha poi continuato a tremare, oltre 340 le scosse di assestamento, centinaia gli edifici crollati, 5.000 gli sfollati. In questo periodo dell'anno in Indonesia si trovano anche numerosi italiani. Nel paese ne risultano oltre 2.000 iscritti all'AIRE e circa 6.000 non residenti registrati su dove siamo nel mondo. In particolare, secondo l'unità di crisi della Farnesina, sull'isola di Flores sono circa 700 connazionali. Al momento nessuno risulta tra le vittime. Dal Ministero degli Esteri l'indicazione di mantenersi in contatto con l'ambasciata e registrare la propria presenza sui sistemi dell'unità di crisi. In caso di necessità è possibile contattare l'ambasciata d'Italia a Giacarta oppure l'unità di crisi della Farnesina. Ed è caccia ai voli disponibili, i principali aeroporti risultano operativi, ma sono stati presi d'assalto dai turisti che vogliono tornare a casa. Tra le comunità colpite dal terremoto c'è anche quella cattolica dell'arcidiocesi di Ende sull'isola di Flores. L'arcivescovo Monsignor Paolo Sobudicleden, che risulta bloccato in una delle zone interessate, ha invitato i fedeli alla vigilanza e alla preghiera, disponendo le celebrazioni eucaristiche all'aperto. A livello internazionale la macchina della solidarietà si è attivata, la Commissione europea ha messo a disposizione anche il sistema satellitare Copernicus per supportare le operazioni di ricerca e soccorso.
0: È stato rintracciato nel porto di Bari mentre era in procinto di partire il compagno di Ornella Fora Stefano, la donna di 46 anni morta la notte scorsa per le percosse subite e il cui corpo è stato trovato dai medici dell'ospedale di Trebesacce all'esterno del pronto.

0: stato soccorso e invece piantonato in un ospedale dai carabinieri il 66enne di Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento, che ieri pomeriggio ha ucciso in casa a coltellate la moglie e poi ha provato a togliersi la vita. Dopo una breve tregua e ripresa l'attività eruttiva dell'Etna, le autorità mantengono alta l'attenzione, continua poi il monitoraggio del vulcano e intanto è tornato operativo l'aeroporto di Catania. E caccia ai ladri che hanno derubato il museo di Messina rubando 6 opere di Antonello da Messina, 2 sono state però ritrovate. Ugo Scali.
1: Sera di Ferragosto, almeno 3 ladri entrano in azione nel museo, obiettivo i capolavori del maestro Antonello da Messina. 6 le opere rubate, 2 sono state ritrovate poco dopo, i ladri le abbandonano sul muretto esterno del museo, a notarli alcuni passanti. Si tratta di 2 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio, datato 1473, l'unica opera del pittore rimasta nella città natale, realizzata per il monastero annesso alla chiesa di Santa Maria Extra. 6 le tavole in origine, dopo la perdita di una, 5 i pannelli che erano esposti. Trafugata anche la rara tavoletta bifronte con la Madonna col Bambino e il Cristo in Pietà, che erano custodite in una teca blindata.
2: Ci auguriamo che ritornino queste, che si recuperino queste opere, che sono veramente veramente costituiscono il nostro anche biglietto da visita per questo museo.
1: E la città che si sente ferita dopo il furto di ieri.
3: È Antonello, il più grande ambasciatore della nostra città, che viene proprio nel suo nome già di per sé, insomma, è un veicolo di promozione grande per questa nostra città.
1: Non avrebbero finora dato alcun esito i controlli fatti già ieri sera dalle forze dell'ordine agli imbarchi per Villa San Giovanni subito dopo il colpo. Il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, annuncia un'ispezione interna per capire cosa non ha funzionato nella catena di controlli, chiarendo che l'allarme e il sistema di videosorveglianza del museo hanno funzionato regolarmente.
0: Il caldo continua a dominare gran parte della penisola, ma qualcosa potrebbe cambiare nei prossimi giorni se le temperature restano elevate da nord a sud. Le previsioni indicano però l'arrivo di piogge temporali che potrebbero attenuare l'afa, soprattutto nelle regioni settentrionali. E il clima estremo continua a creare emergenze anche in Europa. Incendi di vaste proporzioni stanno interessando il Belgio, la Germania e la Croazia. I vigili del fuoco e la protezione civile sono impegnati nel contenimento di questi roghi. Ferragosto è anche sinonimo di solidarietà. A Milano e a Roma tante associazioni hanno organizzato pranzi e momenti di condivisione per le persone più fragili. Beatrice Bossi.
4: Fondi, Signore, la tua benedizione su noi che siamo qui, fratelli e sorelle, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buon appetito a tutti e buon Ferragosto.
5: L'Arcivescovo di Milano accoglie i senza tetto arrivati a Via Boeri per il pranzo di Ferragosto, periferia della città ma centro della solidarietà. L'opera Cardinal Ferrari ha garantito cibo e compagnia a centinaia di persone nel giorno più caldo dell'anno.
6: Il dramma più grande che hanno è la solitudine. Al giorno di Ferragosto fare un pranzo, farli sentire non soli ma respirare un momento di festa è significativo.
5: Oltre 250 coperti cucinati e serviti da 20 volontari che hanno permesso di rinnovare anche quest'anno il tradizionale appuntamento di mezza estate.
7: Diventa sempre come se fosse una grande famiglia, una famiglia allargata, diciamo così, perché si mangia tutti insieme.
5: Il filo della solidarietà è arrivato poi fino a Roma, dove i volontari della comunità di Sant'Egidio hanno servito 450 persone fragili e con difficoltà economiche.
8: Contenta, vedo che siamo tutti qua uniti in amicizia, quindi è bello.
5: Un appuntamento quest'estate ancora più importante per chi vive le strade infuocate della città.
9: Ma è anche una risposta ad una società che forse anche per l'influenza delle guerre è sempre più dominata da un senso di conflittualità e quindi è una risposta di amicizia.
0: A Bordighera, adesso, dove la piccola Beatrice, la bambina di 2 anni trovata morta il 9 febbraio scorso nell'abitazione dove viveva con la madre e le 2 sorelle maggiori, è stata tumulata. La comunità resta stranita.

stretta attorno alla famiglia, una vicenda questa che ha commosso profondamente tante persone, anche quanti non conoscevano la bambina e la sua famiglia, al punto che sulla sua tomba si assiste a un piccolo pellegrinaggio da parte di quanti ne hanno sentito la storia e vengono per pregare. C'è anche chi porta con sé la tromba, uno strumento musicale, e suona l'Ave Maria di Schubert, la stessa melodia che ha accompagnato l'ingresso del feretro in chiesa l'altro giorno per i funerali. Sentiamo.

0: Un altro bambino di 6 anni sarebbe stato aggredito ieri sera in provincia di Bari da un animale selvatico, forse un lupo. Si tratta del terzo minore azzannato nello stesso territorio dopo 2 bambini feriti il 4 agosto scorso. Il bambino è ricoverato nel reparto di chirurgia pediatrica del Giovanni XXIII, ha riportato alcune ferite al torace. Nel frattempo è stata firmata un'ordinanza che proroga fino a domani mattina la chiusura notturna dalle 21 alle 8 del parco comunale e inibisce l'accesso alle aree di verde pubblico prossime all'area agricola di tutto il territorio cittadino. E adesso Cesare Cavoni ci accompagna a Genova per conoscere una nuova realtà editoriale che guarda alla cultura e al territorio. Vediamo.
1: Una nuova casa editrice indipendente dedicata alla saggistica narrativa che va a cercare e racconta storie vere, trasformative e coraggiose. Si chiama Creuse des Mains, in ricordo dell'album ormai mitico di Fabrizio De André. Fondatore di questo progetto, che nasce prima di tutto come un grande sogno che si sta vestendo di concretezza, Matteo Fortuna.
2: Circa 2 anni fa è nata CDM Lab, dove è una casa di produzione a tutti gli effetti, dove CDM è acronimo di Creuse des Mains e Lab le azioni buone. Naturale declinazione è stata la casa editrice. Ci è venuto in mente assolutamente di continuare questa missione in cui noi vogliamo avere una comunicazione un po' diversa, una comunicazione dove gentilezza sia il nostro mantra, una comunicazione lenta e niente di meglio di una casa editrice per poter proporre i nostri obiettivi e i nostri concetti.
1: 2 le collane ad oggi in calendario, Ostinati e Contrari, focalizzata su quei personaggi che abbiano avuto il coraggio di andare controcorrente, dunque biografie, racconti biografici e autobiografie, a ciascuna delle quali verrà affiancata l'uscita di un cortometraggio, e poi Piccola Biblioteca della Saggezza, una collana in formato tascabile che proporrà le parole e i pensieri di alcuni grandi maestri dell'anima e pensatori.
2: Il primo titolo è di George Foreman, l'autobiografia di George Foreman, si intitola Dio al mio angolo ed è, parla della conversione che ha avuto George Foreman dopo la sconfitta con Muhammad Ali. Si è convertito al cristianesimo, è diventato un predicatore e ha dedicato la seconda parte della sua vita a questa sua missione.
0: Il Palio di Siena rinviato a causa della pioggia a domani, lunedì 17 agosto. Questo pomeriggio la pioggia ha cominciato intorno alle 14, rendendo impossibile lo svolgimento del corteo storico e della corsa. Lo stesso programma sarà replicato domani, appunto lunedì 17 agosto, sempre il meteo lo permetta. Un anno fa moriva Pippo Baudo, protagonista della televisione italiana, nel servizio di Pierluigi Vito, il ricordo di una carriera che ha segnato generazioni.
3: Ed ecco a voi Pippo Baudo!
4: Buonasera!
5: Un saluto ed entrava nelle case degli italiani come un amico, un complice, un maestro di cerimonie, mai come un semplice presentatore, perché Pippo Baudo è stato come nessun altro l'emblema della TV in Italia. È stato il signore del varietà televisivo a partire dal suo primo successo, 7 voci. Arriveranno poi titoli storici come Canzonissima, Domenica in, Fantastico, ma soprattutto il Festival di Sanremo, di cui fu il conduttore dei record, 13 edizioni tra il 1964 e il 2008, mai nessuno come lui.
6: Un trio formato da Gianni Morandi, Enrico Ruggeri

0: Alberto Tozzi.
1: Pippo Baudo è un vero professionista, si diceva, e se da persona diventi personaggio e quindi luogo comune, è segno che hai fatto breccia nell'immaginario nazional popolare. Tanto che un accademico come Alessandro Barbero, per definire chi è un italiano, sentenziò: è uno che sa chi sia Pippo Baudo.
2: Io faccio questa operazione nei miei programmi perché, migliorando la qualità del pubblico, migliora anche la qualità del presentatore. Quindi io cresco assieme al pubblico e il pubblico cresce assieme a me.
1: Ora che è passato un anno dalla sua morte, il piccolo schermo sembra ancora più piccolo, senza figure capaci non tanto di ereditare il testimone di Baudo, ma anche solo di reggere un programma, una diretta o forse pure un'inquadratura, con la grazia naturale di chi sa raccogliere la fiducia che ogni singolo spettatore gli consegnava posando il telecomando.
3: Dall'atletica arrivano due medaglie d'argento per l'Italia. Pietro Riva è arrivato a 7 secondi dal tedesco Petros, che ha vinto la medaglia d'oro. Seconda piazza e medaglia d'argento anche per la squadra delle donne nella maratona, con Rebecca Lonedo sesta, Sofia Yaremchuk settima e Giovanna Epis, che ha tagliato il traguardo per 21esima e ha dato all'Italia la certezza dell'argento nella classifica squadre, che considera la somma di tutti i tempi dei partecipanti per nazionalità oro alla Gran Bretagna. Torna dopo 1000 anni in Gran Bretagna l'arazzo di Bayeux, l'enorme tela, è un pezzo di storia inglese, ma è sempre stata in Francia e adesso sarà esposta a Londra. Clara Iatosti.
4: È la perla del museo di Bayeux in Normandia. Ha viaggiato in una cassa climatizzata sotto scorta della polizia francese fino alla Manica ed è stato consegnato alle autorità britanniche per l'ultima tappa del suo viaggio verso Londra. Da settembre, per la prima volta in quasi 1000 anni, l'arazzo di Bayeux sarà il protagonista di una mostra al British Museum, che sta registrando online un successo incredibile. Si tratta in realtà di un tessuto ricamato, quindi non un vero e proprio arazzo di circa 70 metri, realizzato alla fine dell'XI secolo dai monaci dell'abbazia di Sant'Agostino di Canterbury, su committenza di Odone di Bayeux. Descrive la conquista normanna dell'Inghilterra del 1066, culminata con la vittoria ad Hastings del duca Guglielmo sul re Aroldo. Nel 2007 l'UNESCO lo ha inserito nel registro della memoria del mondo. L'arazzo offre la narrazione neutrale delle vicende e promuove la convivenza pacifica tra normanni ed anglosassoni. Lo dimostra la parità riservata ai morti di Hastings, essendo impossibile comprendere a quale schieramento appartengono. Ma oltre all'invito a superare assieme il trauma dell'invasione, il vero messaggio è quello di critica verso il mondo laico aristocratico, portatore di morte e di instabilità, e verso la guerra, negatrice della pietà cristiana.
3: Restiamo in ambito culturale con un nuovo volume dedicato a Caravaggio, che racconta il genio e le contraddizioni del grande maestro. Marino Galdiero.
5: Un titolo che è un chiaro programma, Caravaggio in 10 quadri, edito da Mondadori e scritto da Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese. Un libro che ripercorre le tappe fondamentali della vita e delle opere del grande artista. Abbiamo raggiunto l'autrice fuori di Santa Maria del Popolo, all'interno c'è la Cappella Cerasi con la conversione di San Paolo.
6: Noi abbiamo solamente la luce che investe Saulo, ormai San Paolo, che è già a terra con le braccia sollevate e le sue braccia sono riempite dalla luce, quindi è una conversione che avviene proprio attraverso la folgorazione, attraverso l'aver accolto questa luce.
5: L'intensità spirituale dei soggetti religiosi è unica.
6: Con dei personaggi che potevano essere dei personaggi anche incontrati per la strada, no? Quindi quanto veramente il senso della fede potesse essere raccolto nelle esperienza quotidiana.
5: Colpisce anche la cattura di Cristo.
6: Cristo ci appare veramente come un uomo rassegnato, no? In tutta la sua grandezza, però, perché accetta il suo destino. Questo è il momento che Caravaggio sceglie, in questo gesto in cui Gesù incrocia le mani, in cui abbassa gli occhi. È veramente il momento del tradimento, cioè un momento drammatico nella vita degli uomini, un momento drammatico nella vita di Gesù, che però è il momento della trasformazione.
3: È tutto, vi lascio adesso alle previsioni del tempo e alla messa. Il TG2000 torna, come sempre, alle 20:45. Buona serata.

Domenica, al nord la pressione diminuisce. Giornata stabile al mattino, poi aumenterà l'attività temporalesca non solo sulle montagne, ma a tratti anche in pianura al nord-ovest. Lunedì, brusco calo della pressione. In questa giornata l'atmosfera sarà instabile, infatti ci saranno molte occasioni per lo scoppio di temporali con grandine e colpi di vento. Al centro, anticiclone meno forte. Giornata che trascorrerà con il bel tempo prevalente, ma sulla Toscana e poi sugli Appennini arriveranno alcuni acquazzoni pomeridiani. Lunedì, pressione in diminuzione. Giornata che vedrà un tempo spiccatamente instabile con temporali e schiarite su Toscana, Umbria, Marche e Appennini in generale. Calo termico. Al sud, anticiclone ben presente. In questa giornata il sole sarà prevalente e il caldo non eccessivo. Qualche acquazzone diurno potrebbe interessare i rilievi in generale. Lunedì, la pressione inizia a calare. Mattinata all'insegna di un ampio soleggiamento su tutte le regioni. Nel pomeriggio scoppieranno temporali sugli Appennini. Calo termico.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Per il ciclo Stille senza tempo.
3: Buongiorno!
4: Miss Watson?
3: Dica.
4: Lei permette? Richard Summer, tecnico dell'automazione.
5: Questa è la fine per tutte!
3: Calmati, non c'è macchina che possa fare il nostro lavoro.
4: Beh, sarà meglio che mi rivesta.
6: Senti, io non so che gioco tu stia giocando, ma qualunque sia, hai sbagliato uomo!
3: Mike!
2: Katharine Hepburn e Spencer Tracy in La segretaria quasi privata.
3: Un altro episodio della vita di Bunny Watson.
2: Questa sera in prima serata.
7: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
8: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
9: Elvi Voglio Straordinario, capelli protetti dal sole.
8: Al filtro UV.
9: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. Elvi Voglio Straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
10: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
11: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini e non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
2: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
12: Per tutto questo tempo mi sono sentita sola. L'hai conosciuta bene, vero?
13: Madre Teresa?
12: Sì.
13: Ho camminato e camminato, cercando cibo per loro. Ero sola,
12: Anche quando ha perso la fede, ha continuato ad aiutare.
5: Non deve mai essere rivelata a nessuno.
12: Cosa dovrei sapere? Ditemelo!
13: Sulle orme di Madre Teresa, domani in prima serata. In prima visione TV.
14: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
15: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
14: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
16: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
17: Io ti amo, Maria Vittoria.
15: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
14: Non sono altro che un poveraccio.
15: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
18: Andrei a stare in convento.
13: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.
19: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
13: Indagini ai confini del sacro, domani in seconda serata e il sabato alle 8.
20: Per me la vita comincia e non finisce mai.
21: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
22: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
23: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
24: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
13: Soul, questa sera alle 21.05.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato.

Prima colpa e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano

0: Otteniamo i beni da te promessi che superano ogni desiderio per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere i suoi servi. Quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli, parola di Dio. Popoli

0: Tutti lodate il Signore. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Popoli tutti, lodate il Signore. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Popoli tutti, lodate il Signore. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Popoli tutti, lodate il Signore.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, a voi, genti, ecco che cosa dico. Come apostolo delle genti, io faccio onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita dai morti? Infatti, i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengano misericordia. Dio, infatti, ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio!» Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!» Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami!» Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore.

una donna cananea, cioè della terra di Canaan, Siro, Fenicia, delle parti di Tiro e di Sidone, si avvicina a Gesù per chiedere la liberazione della sua figlioletta dallo spirito del male. Gesù precisa la sua missione, inviato alle pecore perdute della casa di Israele. Quella donna lo chiama Signore, figlio di Davide, significa che riconosce in lui il Messia, che era nella discendenza di Davide. Da Davide a Gesù ci sono circa 1000 anni. La fede che crede insiste e chiede le briciole che cadono dalla tavola dei padroni. E Gesù le dice: donna, grande è la tua fede, avvenga di te come desideri. E ottiene così quella donna la guarigione della figlioletta. Questo racconto è un'anticipazione di quello che poi Gesù dirà ai suoi discepoli, di portare il Vangelo a tutto il mondo. Glielo dirà dopo risorto, prima della sua ascensione. Ci sono delle anticipazioni nel racconto del Vangelo. Per esempio, ricordiamo anche l'altro episodio, il servo del centurione, che non è ebreo, non fa parte del popolo ebreo, è un pagano, ma chiede con fede, quella fede che Gesù non trova nei suoi concittadini, per cui non poté, dice il Vangelo, fare molti miracoli, e a volte non ha trovato neanche nei suoi apostoli, i quali poi chiederanno a Gesù: Signore, aumenta la nostra fede. È la preghiera che anche oggi noi eleviamo al Signore. Dicono i manoscritti che c'era una ragazza che faceva parte del gruppo delle donne che seguivano Gesù e i suoi discepoli, e così serviva assistendo il gruppo. Appena saputo, dopo aver partecipato alla crocifissione del Signore, della sua risurrezione, non ha avuto bisogno di null'altro. Si è mossa per annunciare a tutti i popoli pagani, il Vangelo. Un uomo incuriosito dalle sue parole, toccato dal modo con cui comunicava, le dice: chi ti dà il coraggio di fare tutto questo? E lei risponde: l'umiltà.

E dopo un attimo di riflessione l'uomo le dice: ma l'umiltà cosa fa? E la donna risponde: mi fa dire per prima ti voglio bene, per questo ti annuncio la salvezza.

la presenza del Signore. E ricordo la testimonianza di Teresa a proposito del luogo in cui ci troviamo a celebrare la messa. Lei, guardando Teresa questa immagine della Madonna, ha testimoniato non molto tempo fa: il viso della Madonna è diventato triste e gli occhi si sono intristiti come se avesse ricevuto una cattiva notizia, e poi ha cominciato a lacrimare. Questa è la testimonianza. L'interpretazione la troviamo in alcune cose dette da San Giovanni Paolo II nell'omelia della dedicazione di questo santuario quando è stato qui in mezzo a noi. Diceva il Papa: sono lacrime di dolore per quanti rifiutano l'amore di Dio, per le famiglie disgregate o in difficoltà, per la gioventù spesso disorientata, per la violenza che tanto sangue ancora fa scorrere. E diceva ancora: piange una madre quando vede i suoi figli minacciati da qualche male spirituale o fisico, cioè amore e dolore camminano insieme. Maria, nostra madre, così ha manifestato il suo amore per noi ed è l'invito ad accoglierla col suo messaggio di amore a nome di Dio.

0: Professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, con la stessa fiducia della donna cananea, rivolgiamo la comune preghiera a Dio nostro Padre perché ci renda veri discepoli di Cristo nel mondo.
1: Preghiamo insieme e diciamo: O Signore, nostra speranza, ascoltaci.
0: O Signore, nostra speranza, ascoltaci.
1: Per Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i Vescovi, i Sacerdoti,

0: i diaconi obbligano assiduamente a edificare il regno di Dio con spirito di carità. Preghiamo.
1: O Signore, nostra speranza, ascoltaci.
0: Per gli amministratori, siano promotori del bene comune, nella pace, nella giustizia e nella solidarietà, preghiamo.
1: O Signore, nostra speranza, ascoltaci.
0: Per gli anziani e gli ammalati, provati nel corpo e nello spirito, affinché trovino conforto, consolazione e incoraggiamento nella carità fraterna, preghiamo.
1: O Signore, nostra speranza, ascoltaci.
0: Dona, o Signore, vocazioni femminili, maschili e famiglie al servizio della Madonna delle Lacrime per il bene della Chiesa, preghiamo.
1: O Signore, nostra speranza, ascoltaci.
0: O Signore, ascolta le preghiere di quanti si affidano all'intercessione della Madonna delle Lacrime, affinché possano ottenere la grazia di avere nella Tua santa volontà, preghiamo.
1: Signore, nostra speranza, ascoltaci. O Dio onnipotente ed eterno, ascolta le lacrime di ogni madre che a Te presenta le sofferenze dei propri figli, perché anche la più piccola briciola della Tua grazia può esaudire la loro supplica in Gesù Cristo, che vive e regna con Te nei secoli dei secoli.
0: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, i nostri doni, nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere te stesso, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi.

Cristo le assicuri il tuo sostegno ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al tuo amore e noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli e tutti i santi.

0: gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali.

0: nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo.

0: nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace.

dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera, trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce. Fructis lisci diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis lisci diamante da Garnier.
1: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
2: È Verum.
1: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
2: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax Sciroppo.
1: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
3: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
4: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
3: Ha il filtro UV.
4: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
5: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica. E si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
6: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato così cremoso. Così croccante, così Kinder Bueno Gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno Gelato è irresistibile.
7: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
8: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
9: Scopri la convenienza e la qualità delle nostre marche.
10: Che favola!
8: Basta un penny!
11: Happy ha solo 6 anni. Ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
12: Per tutto questo tempo mi sono sentita sola. L'hai conosciuta bene, vero?
13: Madre Teresa?
12: Sì.
13: Ho camminato e camminato, cercando cibo per loro. Ero sola.
12: Anche quando ha perso la fede, ha continuato ad aiutare.
13: Non deve mai essere rivelata a nessuno.
12: Cosa dovrei sapere? Ditemelo!
14: Sulle orme di Madre Teresa, domani in prima serata. In prima visione TV.
15: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
16: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
15: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
17: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
15: Io ti amo, Maria Vittoria.
16: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
15: Non sono altro che un poveraccio.
16: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
18: Andrei a stare in convento.
14: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.

0: che mi è stata donata dai detenuti recati di San Cataldo in Sicilia. L'hanno accompagnato il dono con una lettera nella quale mi dicono: noi siamo tutti delinquenti, assassini, tutti abbiamo qualche crimine, abbiamo le mani che grondano sangue, ci siamo confessati, abbiamo chiesto il perdono. E il cappellano mi ha detto che hanno pianto durante la confessione. Però loro mi chiedono: ma Signore, ci perdonerà davvero? C'è anche per noi un posto in paradiso? Ho detto loro: leggete il Vangelo, soprattutto il Vangelo di Giovanni, dove dice che Gesù, dalla croce, disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Si riferiva a quelli che l'avevano condannato a morte. Ebbene, un ladrone, che noi chiamiamo il buon ladrone, si è commosso davanti a queste parole. Ha capito che la bontà di Gesù era una bontà non umana. E allora ha avuto il coraggio di dire: Gesù, ricordati di me quando sarà nel tuo regno. E Gesù prontamente risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia, fatta direttamente da Gesù. Pertanto, il perdono di Dio è assicurato. Quando c'è un pentimento sincero, un pentimento che include il cambiamento della vita, Dio entra e cambia il cuore. E possiamo essere sicuri che il perdono di Dio rinnova la vita, restituisce alla vita la limpidezza di un tempo e mette la pace nel cuore. Preghiamo i misteri della gloria. Il primo mistero ci presenta Gesù, che risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. Non allontaniamoci mai dalla luce, dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione. Signore Gesù, e venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma il venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia. Un nuovo cielo, una nuova terra, già iniziati in te, o Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia,

0: il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Prima di salire al cielo, Gesù disse agli apostoli: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Chi potrà darci coraggio di annunciare il Vangelo di Gesù proprio oggi, in questo mondo? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù. Ancora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme: Spirito Santo, vieni.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Togli il velo davanti ai nostri occhi, affinché riconosciamo che Gesù è il Signore, Dio fatto uomo per amore, perché nelle nostre strade per amore, crocifisso e risorto per amore nostro. Spirito Santo,
1: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Donaci la sete della parola di Dio. Rendendo il nostro cuore aperto alla luce, umile e pronto all'ascolto, perseverante nella ricerca della verità che si nasconde in ogni pagina delle divine scritture. Spirito Santo,
1: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Mettici in ginocchio davanti all'Eucaristia per adorare e desiderare il pane diventato amore vivente, per farci diventare amore vivo.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Rendici capaci di piangere il peccato, di accogliere gioiosamente il perdono, di correre tra le braccia di Maria per imparare da lei l'Eccomi e il Magnifica.
1: Spirito Santo, vieni. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io prego, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria, sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria. E grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. O Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo Figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo. Sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. E infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo, lo renderà libero di ogni connivenza col male. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non amano. Per intercessione di Maria Immacolata per i tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gloria. Maria assunta in cielo, dirovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria e il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo.

0: e metti le ali al nostro cuore, affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. Infatti, la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo e lo renderà libero da ogni connivenza col male. Maria, donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua

Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Noi non dobbiamo sentirci mai soli nel cammino della vita, perché ci sono tante persone, insieme alla Madonna, insieme ai santi, che ci seguono nel nostro cammino per condurci dall'esilio alla patria. O Madre, tu conosci la trepidazione, la bellezza,

0: Tu hai atteso ogni giorno e puntualmente è giunto il giorno della croce. Tu hai continuato ad attendere nel lungo e drammatico sabato santo e hai visto la luce della risurrezione. Tu ora attendi per noi, tu sei la madre dell'attesa. Metti olio nelle nostre povere lampade e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù. Gioiosamente, fedelmente, tenacemente, ogni giorno. Vieni, Signore Gesù, la Chiesa ti invoca. Vieni, Signore Gesù, come Maria ti supplica. Vieni, Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua grazia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, Regina, Madre di misericordia.
1: Vita, dolcezza, speranza nostra salve.
0: A te ricordiamo,
1: noi enti figli di Eva.
0: A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa mano di lacrime.
1: Orso dunque, avvocata nostra,
0: rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della fiducia.
1: Prega per noi.
0: Madre della divina grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Degli angeli,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Dei patriarchi,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Dei profeti,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Degli apostoli,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Dei martiri,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Dei confessori della fede,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Delle vergini,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Di tutti i santi,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Concepita senza peccato originale,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Assunta in cielo,
1: prega.
0: Regina del Rosario,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Della famiglia,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Della pace,
1: prega per
0: agnello
1: noi.
0: Di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci,
0: agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudisci,
0: agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti di
0: preghiamo San Benedetto. È il fondatore del monachesimo in Occidente ed è patrono dell'Europa. Nasce a Norcia, nasce, ma cambia nell'ambito di poco tempo orientamento nella sua vita. Ha una sorella

0: attualmente santa, santa scolastica, e muore il 21 marzo dell'anno 550. È un uomo straordinario. È stato, per certi aspetti, l'uomo che ha rievangelizzato l'Europa. I suoi monaci erano sparsi un po' dovunque. Il motto era «Ora te labora, prega e lavora». E facendo così, hanno in qualche modo fatto risorgere l'Europa. Caro San Benedetto, tu sei vissuto in un momento drammatico della storia. Hai visto tramontare l'impero romano di Occidente. La gloria di Roma finì nella polvere e i suoi monumenti divennero poveri ruderi. Coraggiosamente tu hai guardato oltre, hai guardato in alto. Caro San Benedetto, con la tua vita hai gridato che solo Dio resta e tanti giovani ti hanno seguito e seguendo te hanno costruito una nuova Europa fondata non sul potere ma sulla fede in Gesù e sull'amore che sboccia dalla fede. I tuoi laboriosi monaci sono diventati costruttori pazienti e tenaci di una nuova civiltà, la civiltà cristiana. Caro San Benedetto, oggi stanno cadendo nuovi imperi di potere e di denaro e di falsa felicità e si vede. Prega per noi, aiutaci a mettere in Dio le basi della nostra società, affinché l'Europa non esporti armi come ora e corruzione come ora, ma diffonda nel mondo la luce bella e pacifica e appagante l'Evangelo di Gesù. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Benedica, vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Come San Benedetto, cerchiamo di essere anche noi costruttori di pace, di trasmettere nella nostra civiltà, che è in grande decadenza, trasmettere la vitalità del cristianesimo, perché solo con la fede in Cristo la società risorge e trova una nuova strada e la vera felicità. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre.

era abbastanza evidente che non sposandoti e non avendo figli non avrei vissuto l'esperienza della paternità. Non avevo la percezione di rinunciare a qualcosa, avevo la percezione di scegliere qualcosa. Mia mamma era casalinga, mio papà camionista, ho un fratello più piccolo di me di 5 anni. Io da ragazzo vivevo in questo quartiere della periferia milanese, il quartiere di Dergano Bovisa si chiama, è un quartiere operaio che era caratterizzato da un ceto sociale medio-basso, diciamo, gente semplice, e io da ragazzino con i miei amici giocavo nel cortile del nostro super condominio, erano più di 300 famiglie. Capitò che un giorno, andando come di consueto dal panettiere a fare la spesa per conto di mia mamma, rimasi attratto da una locandina, mentre aspettavo che la commessa mi consegnasse il pane, da una locandina in cui i ragazzi dell'oratorio, che io non frequentavo da anni, invitavano a uno spettacolo che loro facevano quel sabato pomeriggio. Non so dire bene perché, ma questa cosa mi incuriosì molto. Io ero tendenzialmente timido. Se dovessi dire oggi quello che forse mi mosse molto a uscire dal mio giro di amici con cui stavo da tanto tempo lì nel caseggiato e provare ad andare a vedere questo spettacolo, era un certo disagio che vivevo

con i miei amici. Questi ragazzi avevano messo in piedi, aiutati da tanti adulti, un bello spettacolo del Piccolo Principe di Saint-Exupéry. Alla fine di questo spettacolo, il ragazzo che faceva il Piccolo Principe invitò chi voleva a partecipare al loro appuntamento settimanale, e io, che sono di temperamento molto timido, molto isolato anche, provai ad andare. Chiacchieravano tra loro della loro vita, di quello che gli capitava, aiutati dal sacerdote che era Don Carlo, un tipo molto simpatico e brillante, molto attento alle persone. Tutto per me è cominciato comunque così. Io avevo scelto informatica proprio per prendere un diploma che permettesse poi di andare a lavorare. All'epoca c'era il servizio militare obbligatorio e quindi l'idea era quella di liberarsi il prima possibile del servizio militare e iniziare a produrre, iniziare a portare a casa un po' di soldi. E in quinta superiore mi venne più potente il pensiero di cosa fare nella vita, perché è la grande domanda che un ragazzo liceale ancora oggi si pone. E ricordo che in quinta superiore gli amici più grandi di Gioventù Studentesca, di Comunione e Liberazione, gli insegnanti che ci seguivano, ci accompagnavano, ci aiutavano ad accorgerci che nella vita la cosa più importante non era quello che volevo fare io, ma quello che mi era chiesto. L'idea inizialmente del sacerdozio, ma comunque in generale della vita consacrata, del non fare una famiglia, quindi di dedicare la mia vita in una forma di consacrazione, era un'ipotesi che non mi ripugnava, mi spaventava sicuramente. Ne parlai con un sacerdote e questo dialogo mi portò poi a scegliere di fare l'università. Lui mi disse: il tema della vocazione, di cosa fare nella vita, è un tema che riguarda te e Dio che ti chiama alla vita. Mi iscrissi all'Università Cattolica, perché lì insegnava Don Giussani e c'era una comunità. Eravamo più di un migliaio di universitari e furono anni, quelli dell'università, per me fondamentali e decisivi, perché sono gli anni in cui uno è un po' più maturo, inizia a essere un uomo, inizia a capire che realmente amare Cristo e la Chiesa era ciò che riempiva la vita. In prossimità della fine della laurea, chiesi al prete che mi aveva seguito in quegli anni se questa ipotesi del sacerdozio e del sacerdozio missionario nella Fraternità San Carlo era qualcosa che lui vedeva per me, se era una strada secondo lui percorribile. Quindi ne parlai con Don Massimo, che era il fondatore della Fraternità San Carlo e superiore generale, e lui mi disse che poteva essere una strada percorribile, che nell'ottobre successivo potevo entrare in seminario a Roma.

del momento dell'ordinazione, del momento della celebrazione, è chiaro che ci sono tanti momenti significativi. I candidati si sdraiano per terra. È un momento, da una parte, eccezionale perché non è frequente, almeno fino ad allora, per una persona non è frequente vivere sdraiato. Tutta la nostra vocazione, in un qualche modo, è vivere questo stare davanti al mistero di Dio, lasciarsi guardare da Dio, lasciarsi prendere da Lui, in una posizione anche fisica in cui non difendi nulla, non hai niente da portare se non te stesso. E l'altro fattore è che tutto questo avviene con un popolo che ti sostiene, però. Sei tu davanti a Dio, ma non sei da solo. Il celebre episodio del giovane ricco cosa dice? Dice di un ragazzo, di un uomo, che ha un desiderio grande sulla sua vita. Arriva addirittura a mettersi in ginocchio davanti a Gesù. Gesù gli dice: vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi. E il giovane ricco se ne va, triste. La cosa più importante che dice Gesù a questo ragazzo non è: fatti un tesoro nel cielo, vendi i tuoi beni e ti fai un tesoro in cielo, ma vieni e seguimi perché ricevi già nel presente 100 volte tanto. Il guadagno, quel ragazzo rinuncia a guadagnare 100 volte tanto. Quello che occorre pazientemente e insistentemente offrire a tutti è la consapevolezza che uno segue qualcosa, segue qualcuno di molto concreto, come era concreto Gesù con quegli occhi e quella faccia, perché ci guadagna 100 volte tanto. La vita cristiana è un cammino, io mi rendo conto che in questi 20 anni ho camminato e mi rendo sempre più conto di quanto ancora devo camminare. L'unica cosa che rimane certa invece è questa presenza che instancabilmente torna ad offrirsi e mi chiede, e tutte le volte c'è forse un passetto in più. Un po' di più la disponibilità veramente a fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me.

0: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
1: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
2: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy. But I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
1: Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
3: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
4: E il V voglio straordinario, capelli protetti dal sole.
3: Ha il filtro UV.
4: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
5: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
6: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
7: Grazie al penny cashback puoi trasformare i tuoi acquisti in risparmio.
8: Che favola!
6: Basta un penny.
9: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis metodo ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis metodo ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
10: Per me la vita comincia e non finisce mai.
11: Gli esempi sono fondamentali più che le prediche.
12: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
13: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
14: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
15: Soul, questa sera alle 21.05.
16: Per il ciclo Stille senza tempo.
17: Buongiorno,
18: Miss Watson.
17: Dica.
18: Lei permette? Richard Sumner, tecnico dell'automazione.
19: Questa è la fine per tutte.
17: Calmati, non c'è macchina che possa fare il nostro lavoro.
18: Beh, sarà meglio che mi rivesta.
19: Senti, io non so che gioco tu stia giocando, ma qualunque sia, hai sbagliato uomo!
17: Mike!
16: Katherine Hepburn e Spencer Tracy in La segretaria quasi privata.
17: Un altro episodio della vita di Bunny Watson.
16: Questa sera in prima serata.

0: L'appello del Papa per la Cisgiordania, cessino le violenze contro i civili, al termine della preghiera mariana, la supplica del Pontefice che chiede alla comunità internazionale di arrivare alla soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. L'Iran mette una taglia da $30,000 sui soldati americani e intanto si apprende che da mesi l'amministrazione Trump ha aperto un canale segreto con il comandante dei Pasdaran, l'obiettivo raggiungere una soluzione del conflitto. L'Europa continua a bruciare, incendi alimentati da caldo estremo, siccità e forti venti stanno mettendo sotto pressione i sistemi di emergenza in diversi paesi. In Grecia, morte 2 persone, migliaia di persone costrette a lasciare le proprie abitazioni. A Messina, colpo grosso nel museo locale, la polizia indaga sul furto delle opere di Antonello da Messina. Il cerchio si stringe intorno agli impiegati della struttura. Buonasera e benvenuti al TG 2000 delle 20:45. Papa Leone invoca la pace e ancora una volta lancia l'ennesimo appello affinché cessino le violenze nei teatri di guerra. Paolo Fucili.
1: Nella quiete della residenza estiva dei papi, Leone accoglie le notizie dalla Terra Santa col dolore che oggi esprime così.
2: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a 2 stati per una pace giusta e duratura.
1: Angelus della Domenica a Castel Gandolfo, parlando di grazia divina che operando nel segreto delle coscienze spesso anticipa la missione della Chiesa.
2: Così che in ogni incontro, persino in quelli che disturbano i nostri piani, occorre tendere l'orecchio, aprire gli occhi e aprire il cuore a ciò che Dio vuole dirci.
1: La straniera cananea del Vangelo di oggi ottiene, insistendo con Gesù, la guarigione della figlia. Alla luce della sua fede, il Papa commenta:
2: diventano insopportabili le diseguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi figli e figlie di Dio.
1: Leone si sta ritagliando in agenda un po' di riposo a Castel Gandolfo, dove ieri ha celebrato in parrocchia la solennità dell'Assunta, e intanto saluta i giochi del Mediterraneo al Via Venerdì a Taranto con atleti di 26 paesi affacciati su questo mare.
2: Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero.
0: E da Catania il Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, in occasione del 900° anniversario della traslazione delle spoglie di Sant'Agata da Costantinopoli al capoluogo etneo, richiama il valore della pace e della fraternità. Sentiamo dal vivo le sue parole.
3: Ed è proprio oggi in cui prevale la forza sul diritto, come diciamo spesso, no? La testimonianza che c'è una forza che nasce dal martirio,

0: c'è una forza che nasce dal dono della vita. Quindi la forza non è togliere la vita agli altri, ecco, attraverso poi soprattutto i mezzi sofisticati delle nuove armi moderne, della guerra, dei conflitti, ma è fare dono della propria vita. Lì c'è la vera forza. Ed è lì soltanto che si costruisce un mondo. Quindi i martiri sono i precursori e i testimoni di questa novità che il Vangelo è venuto a portare.
1: E andiamo adesso in Medio Oriente, secondo diverse fonti, da mesi sarebbe aperto un canale riservato tra Washington e i Pasdaran. Massimiliano Cochi.
2: Gli Stati Uniti sono stati espulsi dal Medio Oriente e l'Iran gli impedirà di tornare. Il comandante in capo dell'esercito, il generale Khamir Hatami, dice che i suoi soldati non permetteranno alle forze americane di tornare nel Golfo Persico, nel mare di Oman e nello stretto di Hormuz. E poi a Donald Trump, che ieri aveva annunciato di voler dichiarare lo stretto di Hormuz territorio americano, dice: ti spezzeremo le gambe. Mentre la tregua tra Washington e Teheran si avvicina alla scadenza, dunque, i Pasdaran alzano il livello della propaganda e promettono una ricompensa di $30.000 a chiunque catturi o uccida un soldato americano. Come ormai ha insegnato la storia di questi mesi, nonostante i toni bellicosi, però, per fortuna non mancano segnali di dialogo. Secondo il sito di informazioni Axios, che ha sempre ottime fonti alla Casa Bianca, l'amministrazione Trump avrebbe aperto già a metà maggio un canale riservato con un alto comandante della Guardia Rivoluzionaria, mediato dal presidente del Kurdistan iracheno. Obiettivo: cercare di riportare sul tavolo negoziale il memorandum d'intesa siglato ad Islamabad. E mentre cresce la preoccupazione per il riaccendersi delle tensioni nel sud del Libano tra Israele ed Hezbollah, il Parlamento iraniano stringe la morsa del controllo interno. Ha approvato infatti una legge che vieta interviste a media considerati ostili al regime e limita i contatti non autorizzati con le ambasciate straniere. Nel mirino ci sono anche cinema, teatro, musica e libri giudicati contrari alla cultura islamica.
1: La guerra in Europa adesso con i russi che hanno sferrato un massiccio attacco sulla capitale ucraina, Kiev, e sulla città natale di Zelensky, Kryvyi Rih, servizio di Marco Burini.
3: In questa guerra senza soluzione, i droni la fanno da padrone. Kiev ne ha lanciati più di 800 contro la Russia, specie la regione di Mosca. Obiettivo principale sempre i magazzini di Wildberries, sorta di Amazon locale che gli ucraini accusano di vendere prodotti a doppio uso, militare oltre che civile. In tutto i morti sono 7, almeno 3 in Ucraina per gli attacchi russi. I missili hanno colpito il più grande impianto metallurgico a Kryvyi Rih, morti, feriti e parziale interruzione della produzione. Oggi è stato un altro giorno di devastazione e desolazione, la domenica dei magazzini perduti. La scorsa notte un missile balistico ha centrato un famoso mercato di libri a Kiev. Gran parte delle bancarelle è andata distrutta. Ovunque libri carbonizzati, venditori disperati, evaporati in un attimo anni di lavoro ed edizione. In alcuni stand erano appena arrivati i testi per il nuovo anno scolastico, ma nessuno potrà più sfogliarne i resti inzuppati dagli idranti dei pompieri. Così come nessuno potrà più usare pentolame e casalinghi di questo supermercato colpito da un drone a Donetsk, est dell'Ucraina, occupata dai russi. La furia dei contendenti non risparmia alcun edificio, nemmeno sacro. A giugno era stato colpito il monastero delle grotte di Kiev. Ieri, nel giorno della dormizione, come gli ortodossi chiamano l'Assunzione di Maria, Zelensky ne ha celebrato i 975 anni di fondazione, chiedendo protezione per i siti UNESCO come questo. Mentre il drone abbattuto in Romania da un caccia spagnolo durante un pattugliamento NATO pare sia russo, dicono dall'Alleanza Atlantica.
1: In Ungheria l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto un autobus provocando la morte di 12 persone, il ferimento grave di almeno altre 10. Il pullman immatricolato in Polonia si è rovesciato intorno all'una sull'autostrada mentre viaggiava in direzione di Budapest. Ed è pesante il bilancio del terremoto che ha colpito l'Indonesia, oltre 50 vittime, centinaia di feriti, migliaia di sfollati. La Farnesina ha rafforzato l'assistenza per gli italiani che si trovano nel paese. Chiara Placenti.
4: Si scava anche a mani nude tra le macerie, nella speranza di trovare persone ancora in vita sotto i crolli provocati dal terremoto che ieri alle 5 ora locale, a mezzanotte italiana, ha colpito l'isola di Flores, nell'est del paese. Almeno 53 morti e oltre 130 feriti. Una prima scossa di magnitudo 7.7 è stata seguita da due forti repliche di 5.6 e 5.9. La terra poi ha continuato a tremare, oltre 340 le scosse di assestamento. Centinaia gli edifici edifici crollati, 5.000 le persone sfollate. D'estate in Indonesia si trova

0: Vivono anche numerosi italiani, risultano oltre 2.000 iscritti all'AIRE e circa 6.000 non residenti registrati su dove siamo nel mondo. Secondo l'unità di crisi della Farnesina, sull'isola di Flores sono circa 700 i connazionali. Al momento nessuno risulta tra le vittime. 13 turisti bolognesi che si trovavano a Flores sono riusciti a lasciare l'isola con l'obiettivo di raggiungere Bali e da qui rientrare in Italia. I principali aeroporti risultano operativi, ma sono presi d'assalto dai turisti che vogliono tornare a casa. Per questo le disponibilità sono ridotte. Dal Ministero degli Esteri l'indicazione è quella di mantenersi in contatto con l'ambasciata e registrare la propria presenza sui sistemi dell'unità di crisi. In caso di necessità è possibile contattare l'ambasciata d'Italia a Giacarta oppure l'unità di crisi della Farnesina. Tra le comunità colpite dal terremoto c'è anche quella cattolica dell'arcidiocesi di Ende, a Flores. L'arcivescovo Monsignor Paulos Budi Kleden, che risulta bloccato in una delle zone interessate, ha invitato i fedeli alla vigilanza e alla preghiera, disponendo le celebrazioni eucaristiche all'aperto. A livello internazionale la macchina della solidarietà si è subito attivata. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha messo a disposizione anche il sistema satellitare Copernicus per supportare le operazioni di ricerca e soccorso. La situazione resta caotica in queste ore. In alcune zone mancano elettricità e collegamenti telefonici e almeno una delle strade che porta alle aree più colpite resta impraticabile.
1: Ed una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata avvertita tra Liguria e Toscana alle 5.49 di questa mattina, con epicentro a Foz di Novo, in provincia di Massa Carrara, nella Lunigiana. La regione toscana ha fatto sapere che non sono emersi danni o criticità. E parliamo adesso degli incendi che devastano l'Europa, ma anche l'Italia, nel servizio di Beatrice Bossi.
2: L'Europa brucia e la Grecia conta le prime vittime. Due persone sono state trovate mezze carbonizzate sulla costa meridionale dell'isola di Salamina. Le immagini dei bagnanti dalla terraferma non registrano il disastro che si sta consumando qualche chilometro al largo di Atene. Due incendi scoppiati quasi simultaneamente hanno stretto in una morsa decine di turisti. L'amministrazione è stata costretta ad evacuare l'isola. Il sistema d'emergenza sceso in campo è stato imponente. Sotto controllo, ma ancora da domare invece, il più grande incendio mai registrato in Belgio. È divampato in una riserva naturale ad est del paese e in poche ore ha bruciato quasi 3.000 ettari di bosco. Centinaia le famiglie evacuate che anche questa notte non torneranno a casa.
3: Sì, qua era brutto, qua era veramente da mettere, anzi è da mettersi le mani sui capelli qua. E speriamo che piove. Se no non lo spengono più questo qua.
4: Siamo preoccupati, sì, in effetti, perché la puzza arriva fino in casa dell'incendio.
5: Sperare che venga la pioggia, perché sennò qua non si arriva poi. Anche se passano che a buttare acqua.
2: Brucia anche l'Italia, il Friuli, Venezia Giulia combatte le fiamme da giorni. Queste immagini arrivano dalla Carnia, la zona nord-occidentale della provincia di Udine. I residenti di Amaro e Tolmezzo vedono il fronte del fuoco avanzare. Il lavoro dei vigili del fuoco continuerà tutta la notte.
1: È stato purtroppo ritrovato senza vita l'escursionista di 79 anni di Domegge di Cadore, in provincia di Belluno, che non era rientrato ieri sera da un'uscita in montagna nel complesso degli Spalti di Toro, sopra la località Dolomitica. Poco prima dell'una di oggi, durante uno dei sorvoli, l'elicottero dei Vigili del Fuoco ha individuato il corpo senza vita dell'uomo. E caccia ai ladri che hanno compiuto il furto al Museo di Messina, rubando 6 opere di Antonello da Messina. Ugo Scali.
6: Proseguono senza sosta le indagini sul furto messo a segno ieri sera al Museo regionale di Messina. La procura procede per furto pluriaggravato di opere d'arte, acquisite le dichiarazioni del personale di vigilanza, le immagini degli impianti di videosorveglianza del museo e di quelli posti lungo la strada. I ladri, che potrebbero essere 3, hanno rubato le opere di Antonello da Messina, le 5 tavole del Polittico di San Gregorio, datato 1473, unica opera del pittore rimasta nella sua città natale, realizzata per il monastero annesso alla chiesa di Santa Maria Extramenia. 2 delle tavole dell'opera sono state poi abbandonate poco dopo nei pressi del museo, trafugata anche la preziosa tavoletta bifronte con la Madonna col bambino e il Cristo in pietà, che era custodita da una teca il cui allarme avrebbe funzionato regolarmente ma sarebbe stato ignorato.

0: museo è videosorvegliato, è allarmato, è un museo che è assolutamente sicuro. Da questo punto di vista è sicuro. Però, ripeto, ci sono delle cose che si stanno accertando.
1: Appena diramata la notizia del furto, scattati i controlli in città e agli imbarchi per Villa San Giovanni, il presidente della regione siciliana Renato Schifani annuncia un'ispezione interna per capire che cosa non ha funzionato nella catena dei controlli.
2: Perdere Antonello è chiaramente un grave disastro e cercheremo praticamente di trovare tutte le soluzioni affinché questo si possa praticamente risolvere, perché Messina senza Antonello non è Messina.
3: Intervento dei vigili del fuoco all'aeroporto di Malpensa intorno all'1 al Terminal 1, l'incendio limitato al carrello che trasportava le valigie verso la stiva di un aereo è stato subito domato senza ripercussioni ai servizi dello scalo che sono proseguiti regolarmente. Tra le ipotesi anche quella di una batteria al litio che potrebbe essersi surriscaldata. Restano ancora da chiarire le circostanze dell'aggressione di cui è stato vittima Nicola Maggiotto, 21 anni, di Asolo, nel Trevigiano, attualmente ricoverato in terapia intensiva in un ospedale di Barcellona, dove si trova in coma farmacologico. La prognosi resta riservata e sulla vicenda sono in corso indagini da parte delle autorità spagnole. Il giovane era in vacanza nella città catalana insieme ad altri coetanei quando è stato coinvolto in un'aggressione all'esterno di un locale. 200 migranti nell'accampamento improvvisato sulla spiaggia di Ceuta da giorni chiedono il diritto di asilo in Spagna. Pierluigi Vito.
4: Innalzano cartelli con scritto «Chiediamo asilo e anche noi siamo esseri umani». Sono gli emarginati tra gli emarginati. I migranti di nazionalità marocchina rimasti a Ceuta protestano per la situazione che stanno vivendo.
5: Stiamo soffrendo di verità perché...
4: Stiamo davvero soffrendo, dice Ayub. Dormiamo vicino al mare, con il freddo, con il cattivo odore. La polizia non ci lascia andare in centro, ci caccia sempre, dicendoci di andarcene all'inferno.
5: Por centro.
4: Secondo le autorità locali sarebbero tra gli 8.000 e i 12.000 quanti sperano di poter regolarizzare la propria posizione, ma per i cittadini dello Stato confinante con l'exclave spagnola sul suolo africano paiono esserci poche possibilità. Il ministro degli interni di Madrid, Fernando Grande Marlaska, durante la sua ultima visita a Ceuta lo scorso 13 agosto, ha ribadito che, dopo le procedure di identificazione, chi è entrato in maniera irregolare sarà rimpatriato e respinto in Marocco, salvo i casi di vulnerabilità o di protezione internazionale. È stato annunciato anche il rafforzamento della polizia specializzata in immigrazione per accelerare le espulsioni. Di fronte all'emergenza e alle difficoltà di gestire l'ondata migratoria, il governo di Ceuta ha chiesto che non vengano concessi asili, per cui i migranti temono espulsioni di massa. Anche per questo negli ultimi giorni è stata ulteriormente rafforzata la sicurezza alla frontiera. Nell'exclave spagnola attualmente sono schierati migliaia di agenti della polizia e restano mobilitati anche circa 2.000 militari dell'esercito.
3: Con Marino Galdiero andiamo all'ultimo libro di Maria Grazia Calandrone che racconta la vita dei giovani dietro le sbarre.
6: La poesia è entrata in cella con Maria Grazia Calandrone. La poetessa romana ha condotto dei laboratori di scrittura in alcuni carceri minorili. Ne è uscito fuori un libro intitolato Ragazzi dentro, edito da De Agostini, un libro dove si raccontano le storie di questi ragazzi. Calandrone narra anche la vicenda dei minori torturati al Beccaria di Milano. L'incontro con la bellezza lascia tuttavia degli interrogativi.
7: Voi venite qui, ci fate vedere come potrebbe essere bello il mondo, però poi noi torniamo in una realtà come quella che abbiamo lasciato e nella quale abbiamo fatto quello che abbiamo fatto. In questo specifico caso era un ragazzo che aveva sparato ad una persona. E quindi c'è un appello costante a che lo Stato segua i detenuti una volta che vengono scarcerati.
6: È un libro pensato perché i coetanei di questi detenuti possano leggere le loro storie e per comprendere in parte quanto loro è accaduto.
7: Se io fossi stato cresciuto... abituato a infilarmi negli appartamenti, fondamentalmente questo, perché questo insomma la cosa più frequente sono borseggiatori e persone e topi d'appartamento, no? Così si definiscono. Se i miei genitori mi avessero insegnato questo, io come avrei reagito? Quindi che diritto ho io, che sono stato più fortunato, di giudicare queste persone che hanno agito in questo modo per queste ragioni?
6: minori in carcere consapevoli dei loro errori.
7: Responsabilità. Il fatto che nessuno di loro ha tentato di dirmi di essere innocente. E la cosa che ho sentito dire ripetutamente è c'è un motivo per cui noi siamo qua. Abbiamo fatto qualche cosa.
3: Il Palio di Siena rinviato a causa della pioggia, domani lunedì 17 di agosto, questo pomeriggio la pioggia ha cominciato intorno alle ore 14 rendendo impossibile lo svolgimento del corteo storico e della corsa. Lo stesso programma sarà replicato domani, appunto lunedì, sempre permettendo il meteo. Adesso la fotografia contemporanea in esposizione al Museo Diocesano di Milano fino al 4 di ottobre. Andrea Domaschio.
8: Immagini uniche, dalla cronaca più cruda sino alle suggestioni poetiche o naturalistiche, giunte a Milano da 200 paesi del mondo. È quanto propone la selezione del Sony World Photography Awards, ospitata fino a ottobre nelle sale del Museo Carlo Maria Martini della Diocesi Ambrosiana.
9: Le adesioni sono qua più di 400.000 da tutto il mondo, partecipazione gratuita al premio. 200 paesi praticamente sono i luoghi da dove provengono gli autori. Il più giovane esposto qui ha 16 anni ed è del Bangladesh e ha vinto nella categoria youth, proprio dedicata ai giovanissimi. C'è una categoria importante che è quella per gli studenti, c'è una categoria dove tu partecipi con la tua scuola e Sony ti dà un premio in attrezzature che poi la scuola può usare per educare alla fotografia le generazioni anche future, quindi è una cosa importante.
8: Un ideale giro del mondo per immagini che da ormai 4 anni è sempre più apprezzato e seguito dai visitatori del Museo Diocesano Milanese.
10: Credo che questa mostra, in questa selezione, proponga davvero uno spaccato del fotografo contemporaneo, sia grandi nomi, sia fotografi più professionisti, sia anche giovani. Nello stesso tempo sono tematiche che aiutano a profonde riflessioni, dalla sostenibilità alle variazioni climatiche, soprattutto alle relazioni umane. Penso che questi siano proprio temi per tutti noi, spunti interessanti di riflessione.
3: L'Italia affronta in testa al medagliere degli europei sia di nuoto che dell'atletica le gare dell'ultima giornata. Ora, poco fa, Simona Quadarella, oro nei 400 stile libero, e sempre oggi 3 argenti sono di Riva fra gli uomini e della squadra delle donne nella maratona e di Benedetta Pilato nei 50 rana. Con questa notizia termina il nostro giornale. Dopo di noi Soul, condotto da Monica Mondo. A tutti voi l'augurio di una buona serata. Arrivederci.

0: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce. Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
1: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
2: È Verum.
1: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
2: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
1: Perché con il suo mix di erbe a base di senna attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
3: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così... Kinder Bueno Gelato, il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno Gelato è irresistibile.
4: Da quando ho scoperto l'In Specialist Dance potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
5: L'In Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
4: E ora si cambia marcia.
5: L'In Specialist, speciali per te.
6: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
7: Pasta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
8: Scopri la convenienza e la qualità delle nostre marche.

0: croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
1: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
2: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
1: Ha il filtro UV.
2: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
3: Per il ciclo Stille senza tempo.
4: Buongiorno.
5: Miss Watson?
4: Dica.
5: Lei permette? Richard Sumner, tecnico dell'automazione.
6: Questa è la fine per tutte!
4: Calmati, non c'è macchina che possa fare il nostro lavoro.
5: Beh, sarà meglio che mi rivesta.
6: Senti, io non so che gioco tu stia giocando, ma qualunque sia, hai sbagliato uomo!
4: Mike!
3: Katharine Hepburn e Spencer Tracy in La segretaria quasi privata.
4: Un altro episodio della vita di Bunny Watson.
3: Questa sera in prima serata.

0: Simone Argentieri, medico, psicoanalista, un'autorità nel campo della psicanalisi quando poi le donne erano poche che frequentavano questa disciplina.
1: Le donne nella psicoanalisi erano molte, in medicina erano poche.
0: Ok, e lei è anche una saggista molto prolifica e un volto anche della televisione, pluripremiata, insomma, chiamata in molte conferenze, convegni, per tutte le sue competenze. L'ultima sua fatica si chiama La parola che cura, tra l'altro è un libro che ha un editore particolare, perché La nave di Teseo è in collaborazione con la Fondazione Meyer. Noi sappiamo che il Meyer è un ospedale importante di Firenze.
1: Un ospedale pediatrico,
0: no?
1: Che ha promosso questa collana che si chiama La Cura, e i proventi, se ci saranno, vanno a finanziare i progetti della fondazione.
0: Di cura per i bambini.
1: Sì.
0: La parola che cura, ma sottotitolo Uso e mal uso della psicanalisi di oggi. Qual è il mal uso?
1: Per dirlo in modo molto sintetico, è l'uso eccessivo e al stesso tempo svalutato e diluito. Secondo me si fanno troppe psicoterapie, si ricorre troppo spesso a un tecnico dell'anima, per così dire, rispetto alle difficoltà della vita, ma poi questo tipo di cura è estremamente diluito, un brodino poco nutriente che mira soltanto o a un supporto, una consolazione generica, o semplicemente a tenere a bada il sintomo.
0: Allora, lei mi sta dicendo alcune cose, per esempio che la psicanalisi non è più di moda, mentre lo è stata tantissimo per alcuni decenni, ma vorrei prima che facesse una distinzione tra psicanalisi e psicoterapia, perché sono sia per metodo, sia che per risultati, sia per tempi, due discipline diversissime.
1: Io sono molto contenta che lei senta che è un problema questa non differenza, perché ormai tutto è diventato psicoanalisi. Nella dizione corrente, che anche persone molto raffinate, sofisticate e colte, tutto, qualunque tipo di intervento, di parola, si chiama psicoanalisi. Io lo ricordo sempre perché è un paradosso. In questo momento in Italia ci sono oltre 300 scuole di psicoterapia, provenienti per la maggior parte dei casi dalla psicologia, e gli psicoanalisti, quelli che fanno capo a un certo codice teorico o metodo, sono veramente una minoranza, ma ormai tutto viene chiamato psicoanalisi e credo che questa confusione non convenga molto a
0: lei
1: nessuno.
0: Lei parteggia per la psicanalisi, immagino, ma mi spiega in cosa è diversa e perché?
1: Ma io diciamo che non penso che tutti debbano fare psicoanalisi, okay. Sarebbe un assurdo. Lei dice è stata di moda, ora non lo è più. Va bene, non è un punto. Per me è importante che la psicoanalisi venga utilizzata per formare i futuri psicoterapeuti. Okay. Fare una psicoterapia è più difficile che fare un'analisi, perché fare un'analisi tu hai 3-4 sedute a settimana, tempi lunghissimi, mentre in una psicoterapia devi concentrare tutto in un'ora, se va bene, la settimana.
0: Magari online,
1: che è uno strumento che ci ha veramente salvato la vita in molte circostanze, lo so. Non è per ortodossia, ma proprio perché vedersi di persona è diverso.
0: Sembra che oggi anche il disagio psicologico e psichico sia in aumento. Anche qui bisognerebbe distinguere tra disagi psicologici e vere e proprie malattie psichiche. Però pare che i modelli di malattia si riproducano con una rapidità inusuale, ne nascono sempre di nuovi.
1: Ecco, lei ha detto una parola che per me è cruciale: questa ossessione di cercare le nuove patologie, i nuovi rimedi, ma non sono nuovi, sono soltanto nuove forme di modalità di funzionamento della mente che non cambiano certo in 2 o 3 generazioni. Non c'è granché di nuovo, solo che al tempo di Freud il malessere si esprimeva attraverso l'isteria. Adesso invece si esprime attraverso nuove formule che sono più adeguate per essere ascoltate dalla cultura che poi se ne deve occupare. Ma lei, che forse senza volerlo mi ha molto, molto bene anticipata, ha parlato di disagi, di infelicità e di patologie. A mio avviso è un grave errore curare quelle che sono le difficoltà della vita.
0: Le anche lei, immagino.
1: Come? Tantissime, non le racconto perché, non perché la mia vita di per sé banalissima sia importante, ma perché la persona che viene da me ha diritto di potermi immaginare come vuole. Ma le rispetto alla difficoltà della vita, siamo pari. I miei strumenti, che sono meravigliosi per capire le difficoltà e i nodi irrisolti dell'inconscio, rispetto a una crisi di coppia, a come educare i figli, a come affrontare la paura della morte, sono equivalenti a quelle che qualunque altra persona si può trovare a dover affrontare, quindi non è possibile curarle.
0: Dolori, sconfitte della vita, lutti sono di tutti, e forse è necessario, da parte dei terapeuti, dei medici, un richiamo anche alla responsabilità dei pazienti, no?
1: Responsabilità che comincia proprio con l'avere l'onestà di spiegare quello che noi siamo in grado di fare e quello che non sappiamo fare. Per esempio, io detesto essere idealizzata, essere considerata salvifica, unica, meravigliosa. Le persone cercano qualcosa di meraviglioso, ma in realtà vorrebbero loro essere speciali ed uniche, anziché confrontarsi terra a terra con le grandi difficoltà dell'esistenza, che sono poi quelle di tutti.
0: Che aumentano in un tempo, crediamo, aumentino in un tempo in cui è sempre più difficile essere ascoltati e trovare ascolto. Però è anche vero che spesso, lei lo scrive, insomma, sempre di più oggi i pazienti vanno dai medici, ma soprattutto anche dai terapeuti, facendosi la diagnosi da soli, no?
1: Lei ha detto un'altra cosa molto saggia, parlando del fatto della difficoltà di trovare ascolto. Però coloro che piangono perché non sono ascoltati, a loro volta sono persone che non ascoltano mai, vorrebbero anzi fare una lagna a vita. A me l'idea di passare una seduta ad ascoltare un lamento sembra veramente tristissima, perché così si perde tempo.
0: Ma lo dice? Basta lamentarsi o no?
1: Come lo fa? Dico anche alle persone che mi danno la fiducia di rivolgersi a me, che è quello che io non so e non voglio fare. Quello che posso capire, faccio un esempio così un po' scherzoso, io non ho nessuna pietà per gli amori infelici, lo dico sempre. Piuttosto dico alla persona che soffre lacrime d'amore, possiamo provare a capire perché lei sceglie sempre qualcuno che non può corrispondere ai suoi desideri?
0: Certo. Quante persone ha curato? Questo credo che, no, dopo non, tutta una vita di lavoro...
1: Forse no, benché io sia ormai molto in là con gli anni, forse numericamente poche. Per questo io sto cercando tanto, e ringrazio lei in questo momento che mi offre questa possibilità di una conversazione più ampia, di non intervenire sempre a cocci rotti, che è proprio la specialità della psicoanalisi, quando tutti i disastri sono già consumati. Si può cercare di dare un intervento che possa anticipare quelli che poi sono i disastri. Basterebbe, per esempio, il rispetto per il momento della nascita, la prima

0: settimana di vita. In molti casi la vera prevenzione sarebbe non fare alcune cose che interferiscono negativamente.
1: Ecco, per esempio, un'eccessiva medicalizzazione o riduzione della persona a problema, soprattutto tra i bambini, io la vedo dilagare in una maniera preoccupante. È possibile che in ogni classe ormai delle scuole elementari ci siano almeno 5 o 6 bambini?

0: fonte, perché questa semplificazione, salvo poi strapparsi i capelli e gridare alla tragedia epocale, si basa su tre pilastri: i terapeuti, i pazienti e l'intera cultura che sta cercando questo e lo promuove.
1: Genitori.
0: I genitori possono far parte dell'uno o dell'altra di queste categorie, ma qual è il significato di questo funzionamento? Non è un disguido, una distrazione, è che si vorrebbe avere una indicazione rapida. Per esempio, quando qualcuno mi dice è urgente, io già sospiro, perché so che quando qualcuno si presenta con il criterio dell'urgenza e della fretta ci vorrà più tempo, si perde, lo dico anche in un modo sempre scherzoso, la fretta fa perdere tempo. Certo. E quindi si vorrebbe poter appiccicare un'etichetta, cioè si bada al sintomo e non alle cause, e si mira ad eliminare semplicemente il sintomo. Tu puoi magari eliminare il sintomo, ma dopo un po' ciò che lo ha generato si mostra per altre vie.
2: Senza contare che bollare con etichette di patologie varie, per esempio dei minori, può provocare conseguenze devastanti sulla persona.
0: Ma lo
2: no?
0: può assolutamente, è sicuro.
2: Deresponsabilizzarli o ghettizzarli, ad esempio.
0: Per esempio, io non ho il senso dell'orientamento, lo dico di nuovo.
2: Anch'io.
0: Lo dico di nuovo, sarei stata sicuramente bollata da bambina, mi avrebbero messo in una categoria, ma ci sono altre funzioni della mente, della psicofisiche che si attivano a compensare certi deficit iniziali. Noi dovremmo accompagnare le persone che riescono ad esprimere quello che sono, perché se miriamo semplicemente al singolo deficit, innanzitutto non credo purtroppo che si abbiano dei gran risultati. Ma poi si crea una sorta di presupposto che è basato su un'apparente evidenza, in realtà non è vero.
2: Sì, penso a un altro ambito che mi sta molto a cuore e che purtroppo viene considerato un ambito di competenza della religione, quando invece credo che riguardi l'umanità, che è quello dei cosiddetti delle cosiddette terapie ormonali per le transizioni di genere. Non discuto della necessità o meno in alcuni o in tutti i casi, parlo della fretta che poi non permette di tornare indietro.
0: Credo che lei alluda a quella che è una delle mie ormai di lunga data battaglie contro l'intervento ormonale per l'inibizione della pubertà rispetto a problemi che riguardano la difficoltà di sentirsi rappresentati da uno specifico genere sessuale. Il problema è importante, va sicuramente seguito, va creato uno spazio, ma immediatamente a un bambino che non è ancora adolescente già predisporlo all'intervento. Io quello che contrasto è innanzitutto, come ha detto lei, l'urgenza. In secondo luogo, di non dare spazio alla possibilità di trasportare il malessere dalla concretezza del corpo, dalla concretezza di bisturi e ormoni, ha un problema psicologico di riuscire a capire ciò che siamo e ciò che vogliamo. Ma di nuovo, questo tipo di soluzione purtroppo non è solo ai pazienti che piace, piace anche ai medici, piace anche alla società che si
2: perché
0: sente,
2: perché sennò ci si sente
0: poco,
2: fuori, no?
0: Con poco,
2: esclusi.
0: Ti senti buono a poco prezzo avanzato, mentre poi le pene, i ripensamenti di interventi che diventano irreversibili li pagano i pazienti.
2: Irreversibili, perché sono poi irreversibili. La testa non puoi operarla, la testa.
0: Speriamo di no, ma forse ci arriveremo.
2: Ci arriveremo. No, c'è un altro pensiero che ricorre spesso nelle sue, anche nei suoi scritti. Cioè, questa ricerca ormai costante e considerata necessaria nel passato delle cause, delle premesse di patologie presenti. Il passato segna così irrimediabilmente il nostro destino. Cioè, io dovrei pensare che allora che tutti i bambini nati in una baraccopoli diventano dei delinquenti.
0: Ma assolutamente no. E questo è un concetto idraulico che non ha niente a che fare con la psicoanalisi. È vero che tutti noi, pensi nei sogni, noi ci sogniamo bambini tante volte. Dentro di noi continuano a esserci tutti i livelli delle nostre vite precedenti. E questo è bello, è una ricchezza, è un dialogo interno, Ma questo non significa semplicemente

0: semplicemente tornare indietro. Adesso, per esempio, si abusa della diagnosi di trauma. Tutto è un trauma e tu devi tornare al trauma. Ma tanto quel che è successo non lo puoi modificare. Quello che tu devi attivare nella dimensione interiore è la possibilità di dialogare col te stesso di ieri, il te stesso di oggi e possibilmente quello futuro.
1: Ma se lei non avesse fatto la psicanalista?
0: Ma mi sarebbe piaciuto moltissimo fare il restauro.
1: Ah, sì.
0: Il restauro, ma non delle splendide opere dei quadri, delle opere d'arte. Credo che quello che mi piace davvero tanto sia maneggiare i cocci e riappiccicarli. Sono
1: Beh, in fondo lo fa.
0: Sì, ha ragione. Però veramente, se c'è una cosa di cui mi vanto, che sono bravissima con le colle.
1: Ok. Mm. E lei tra l'altro ama molto l'arte, ama molto il cinema, e anche qui c'è un'eredità familiare, no?
0: Ma sì, anche se ho tradito le aspettative sia di mio padre che di mia madre, perché mio padre avrebbe voluto fare l'attore. Nel 1934 fece un film con Campo Galliani, molto, che allora fu considerato molto bello, Stadio, ma mio padre era ebreo, arrivarono le campagne razziali e quindi la sua carriera immediatamente fu troncata. Però mi ha passato la passione per il cinema e io sono una spettatrice professionista. Credo di non poter rinunciare ad andare al cinema e ho scritto di cinema forse più di quanto ho scritto di psicoanalisi, e sono una che scrive tanto.
1: E il cinema e l'arte aiutano l'analisi o viceversa?
0: Dipende da come la usi. Cioè a dire, io ho una grandissima passione per l'arte in tutte le sue forme, però troppo spesso si usa male. Un'altra delle cose su cui io mi amareggio è pensare che, per esempio, soltanto guardare un'opera d'arte, che la bellezza di per sé sia terapeutica, anche il concetto di arte terapia. L'arte terapia è uno strumento, è un mezzo.
1: Cioè persino la cromoterapia, pensi un po'.
0: Cromoterapia, ipoterapia, danzoterapia, tutto. Si abusa, come si fanno troppe psicoterapie, si fanno troppi nuovi termini col suffisso terapia. La bellezza, ma molte volte quello che succede a chi sta male è che non riesce a godere della bellezza. Non è che basta che lo metti di fronte a un bel quadro e quello guarisce. Si tratta di riattivare un dialogo interno. E semmai, questa è un'altra cosa che io ci tengo a dire, non è il nostro compito analizzare l'opera d'arte, che sia un film, che sia un quadro, che sia un libro. Noi dobbiamo avere un ritorno sulla psicoanalisi, altrimenti non ha senso. Cioè dire, gli artisti ci insegnano, sono nostri maestri inconsapevoli, come diceva Freud.
1: Anche la mamma è ebrea?
0: No, mia madre era cattolica.
1: Quindi lei non è ebrea? Sì.
0: Io non sono, ovviamente alla fine non sono nell'uno.
1: Ma sarebbe
0: nell'altro.
1: Stata perseguitata ugualmente, quindi da bambina.
0: È stata una vicenda molto drammatica, però sono rimasti tutti vivi, compresi i miei nonni paterni che erano ebrei, che erano ad Alessandria d'Egitto, che nel 38 avevano la buona idea di tornare in Europa.
1: Siete però scappati, vi siete nascosti?
0: È successo, sì, grazie a mia madre che poteva avere questi strumenti, e devo dire che nel nostro piccolo nucleo familiare siamo rimasti vivi. Se abbiamo imparato da questa terribile esperienza, non glielo saprei dire, perché gli umani faticano ad apprendere dall'esperienza.
1: Lei li vede, li sente germogliare i germi di una nuova violenza antisemita?
0: Non solo germogliano, sono floridissimi. La violenza c'è sempre stata, ma in questo momento il non pensiero, il cortocircuito è diventato normale. Questa è la cosa che mi intristisce moltissimo. Adesso il fatto che si passi immediatamente, non ogni opinione è un'idea, che si passi immediatamente alla violenza della parola senza avere dato a se stessi il tempo di capire cosa stiamo dicendo o cosa sta succedendo, forse addirittura nelle manifestazioni positive dei giovani, e meno male che ci sono, ma io molte volte ho paura che non ci sia stato dietro un momento di riflessione, di pensiero.
1: Per capire che la realtà è complessa.
0: Che è complessa, che è ostile, e fondamentalmente la realtà non piace a nessuno. Uno dei compiti di uno psicoanalista del genere mio, di quello della mia formazione, è quello di imparare a negoziare con la realtà. Cioè, forse neanche a me piace granché la realtà, però so anche, ho imparato a mie spese, perché non dimentichiamo che per fare lo psicoanalista c'è un'unica formazione veramente valida. Facciamo i pazienti, impariamo sulla nostra pelle e sul nostro inconscio. E in questo impariamo che col principio del piacere non si va lontano. Solo negoziando tra quello che ci piace e quello che è possibile si può forse ottenere
1: e
0: qualcosa.
1: E poi forse nessun desiderio è davvero per forza sempre un diritto.
0: Questo è assolutamente sicuro, e uno dei problemi più grossi è che molto spesso quello che noi consciamente desideriamo non coincide con quello che realmente desideriamo a livelli profondi, e tantomeno con quello di cui abbiamo bisogno.
1: Però nella semplificazione corrente non puoi dirlo che tutti i desideri non devono diventare diritti, ma, che ci sono anche dei doveri.
0: Ma certo, i desideri non, tanto per cominciare, io dico che bisogna imparare a desiderare, nel senso che bisogna negoziare. E anche capire, visto che lei parlava dell'equivoco di far coincidere desiderio e diritto, di capire quando il nostro desiderio cozza col desiderio e il diritto di qualcun altro.
1: Chi si rivolge a voi per età a una psicanalisi classica, diciamo così? Età,
0: ancora, genere? Ancora ci sono persone, e sono persone veramente di tutte le età, uomini, donne, giovani, adolescenti. La difficoltà è capire quando è veramente utile un'analisi del profondo per capire le cause remote di una sofferenza, o quando invece magari basta qualche consultazione che metta a fuoco quali sono i nodi irrisolti e poi incoraggi la persona ad andare avanti e a trovare le sue risorse, a rinforzare l'io, perché tutte queste psicoterapie a valanga, secondo me, rischiano di lasciare sempre io più fragili, dico io con le virgolette.
1: O dipendenti.
0: Al tempo stesso arroganti e dipendenti. Perché cerchiamo soluzioni facili che le faccia qualcun altro.
1: Senta, e qualcosa me lo vuol dire della sua propria famiglia invece, non quella di mamma e papà. Insomma, lei ha una storia a proposito di amore lunga con suo marito, medico anch'egli.
0: Beh, in questo sono veramente in una situazione statisticamente abbastanza inconsueta. Mio marito ed io abbiamo già festeggiato 60 anni di matrimonio. Non dico che sia tutto stato perfetto, però la nostra durata qualche cosa dice. E poi,
1: come si fa a durare così?
0: Sa che non lo so.
1: C'è una terapia?
0: No. Va lasciato all'arte, forse all'artigianato di ciascuno. E questo non significa che io non capisca e rispetti chi sceglie altre strade, altre vie, altri modi rispetto alla sua personalità, i suoi desideri, i suoi bisogni.
1: Vi siete conosciuti da ragazzi?
0: Sì, eravamo medici insieme, anche se io quando ho scelto di fare medicina l'ho fatto lui è veramente un medico vero. Io ho studiato medicina, ma volevo già andare verso la psichiatria e la psicoanalisi, e sono morta d'angoscia quando ho dovuto affrontare la sala anatomica di dissezione. Ricordo che mi appoggiai molto in quel momento, ma poi anche quello è passato.
1: Vostro figlio non è medico?
0: No, e anche di questo sono orgogliosa, che abbia scelto tutt'altro. Non ha scelto né anima né corpo.
1: Okay.
0: Fa il geologo.
1: Lei, insomma, forse serve a curare
0: sempre
1: un po' la
0: profondo,
1: terra.
0: Sempre nel profondo.
1: Ad andare al profondo e a dare un'occhiata alla terra.
0: Nella famiglia ci sono stati anche, non parlo del resto della famiglia perché non so se gradisce di essere illuminata. Però posso dire che nella nostra vita hanno fatto sempre una gran parte gli animali, cani, gatti, Non è possibile, mi sarebbe piaciuto tanto anche avere, non so, una foca, un delfino.
1: O un figlio veterinario, ad esempio, perché no? Senta, mi racconti con un pezzo di sé, anche con una canzone, una musica che le è cara.
0: Oddio, mi piacciono tante, mi piace tantissimo il musical, tutto
1: sì?
0: Quello, sì, tantissimo il musical, ma se devo scegliere una musica scelgo Mozart. Forse l'aria, il quartetto finale di Così fan tutte, soave sia il vento, tranquilla sia l'onda, che ha quella dolcezza e quell'ambiguità che così bene rispecchia il senso della vita.
1: E in onde tranquille vogliamo navigare. Grazie, grazie mille.
0: Grazie Monica.

0: Tra poco, su TV 2000, una commedia brillante con Spencer Tracy e Katharine Hepburn, La segretaria quasi privata.
1: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
2: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
3: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
4: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
3: Al filtro UV.
4: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
5: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
6: Da quando ho scoperto l'In Specialist Dance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
7: L'In Specialist Dance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
6: E ora si cambia marcia.
7: Linee Specialist, speciali per te.
8: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
9: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
10: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny una favola.
11: Grazie al penny cashback puoi trasformare i tuoi acquisti in risparmio.

0: mente. Lui è un professore universitario accusato di violenza e chiede a questo avvocato di difenderlo. Ma le cose non sono come sembrano e si crea un gioco del gatto e del topo in cui non si sa davvero chi è vittima e chi è carnefice. Allora sentite quello che ci hanno raccontato su questo film, ma anche come hanno ricordato il loro primo incontro di 10 anni fa.
1: Professore!
2: Avvocata!
3: Certo ci fu qualche tempesta.
4: Sono giorni che...
3: Anni d'amore alla follia.
4: Mi sento osservata.
3: Mille volte tu dicesti basta.
5: È per la brutta avventura che ha vissuto.
3: Mille volte io me ne andai via.
0: Allora, la lezione, tra l'altro pure qui si gioca un po' perché tu sei un insegnante, insomma, però anche loro imparano delle cose. Qual è la lezione che imparano in questo incontro-scontro tra loro due? Di non fidarsi?
6: Se vuoi.
4: No, io penso che, appunto, è, secondo me è molto centrale in realtà la lezione che lui fa all'interno, quella che Elisabetta sente all'interno di quell'aula, quindi... La paressia, il coraggio della verità, quella di portare allo di avere il coraggio attraverso la verità, l'espressione della verità, di portare il proprio interlocutore alla reazione più estrema che sfocia anche nella violenza. Quella è la lezione che lui impartisce ad Elisabetta. Ha la megalomania, no? La presunzione di vederla per quello che lei davvero è. Lui ha bisogno attraverso... attraverso lo stalking, attraverso questo tipo di violenza, di impadronirsi della realtà di questa persona, diventando lui stesso la realtà di questa persona.
7: Come dire, lei deve risolvere la sua ombra, come dire, no? Che in realtà è un'ombra che è prodotta, comunque è realizzata da chi comunque la sta seguendo, la sta osservando, la sta sorvegliando.
5: È vigliacco.
4: Non ho bisogno di essere protetta.
5: Ma non si ricorda, è lei che mi ha difeso.
2: Era lei il mio avvocato.
5: Se tu che non dici mai la verità, mi hai registrato di nascosto.
8: Non ti sto facendo niente!
9: Ti credi innocente solo perché io sono ancora viva?
5: È psichicamente instabile. C'è qualcosa di profondamente infantile in queste persone, nei manipolatori, no? Cercano, come dire, di avere un'impronta magica sulla realtà, no? Cioè di controllarla per far sì che la realtà rispecchi quello che loro desiderano. I bambini fanno questa cosa, no? Credono di avere questo potere. Un adulto deve capire che comunque invece deve emanciparsi, no? Da quel tipo di cosa. Uno stalker forse fa questo all'ennesima potenza, come un manipolatore.
10: La mia sorella.
9: Non puoi tornare qua dopo 10 anni e dire che questa è casa tua.
10: Ma ci avrò pure diritto anch'io ad avere qualcosa dalla perdita di un padre.
11: Mio fratello è un ex pilota.
12: Ballerino, ma che ti è successo?
10: Ma cosa è successo a te, oh? Poi che cazzo sei?
11: Se non vinco il campionato, lui si prende questa casa.
10: Casa mia, perdiamo, casa mia. Ma guida come a Luna Park.
13: Cos'è sto collo? Sto qua è il collo di un colibrì. No!
11: Mi alleni tu.
14: Alleno.
15: Sinistra, destra e poi apri, quarta e quinta, bacca boia, c'ho tutto qua.
0: Allora, finora siamo stati seri, però io ci pensavo oggi venendo a farvi un'intervista perché un po' che ci conosciamo, sta sorellina tua, insomma, è cresciuta bene, devo dire, nel tempo, no? Perché da quell'esordio lì a Luc Besson, passando per tanti titoli che hanno ora questo film, e insomma, quindi penso vi siete ritrovati, no? Un po' con questa storia, però te ne combina, cioè un po' la misery, insomma, te ne fa un po' in questo
2: film. No, poi anche mentre giravamo, no? Matilda, che è tanto cara, però lei c'è questa cosa dell'immedesimazione un pochino, adesso gesticola, mi faceva queste cose con le mani, che devo stare attento, non mi mette... Lei quando mi dava, che mi tirava, che mi faceva, mi buttava, mi ha fatto male.
0: Matilda,
2: mi ha fatto male.
0: Non si fa, ma com'è sta cosa?
2: Perché lei si immedesima. No, ma a parte tutto, posso dire?
4: Sì.
2: Però questo è l'internosse.
0: Certo.
2: Quando ti giri certo. Con la teglia.
4: Certo.
2: Io non sapevo come l'avrebbe sbattuta in faccia. Poi ho fatto le prove con lo stante. Sono andato io. Sono trovato, però giustamente, lei aveva già fatto le prove con lo stante. Cioè con uno. No, però, allora,
0: perché come l'ho trovata? L'ho trovata...
2: Ma è tosta, ma è bravissima. Cioè, è una... Ed era tosta già all'inizio, mi ricordo.
0: Certo.
2: All'inizio, mi ricordo...
4: Sì, perché tanto c'è questa narrazione che io a un certo punto sono stata una persona, un piccolo pulcino, invece no,
2: no.
4: Ero sempre...

0: deficiente piccola, ma ero sempre cattiva. Allora,
1: lei aveva 17 anni e ha dovuto prendere la patente per fare il film. Ha fatto le lezioni di guida veloce a 17 anni in pista. Mi ricordo un giorno in pista lei continuava a guidare. A un certo punto ho detto basta, ti prego, cioè non ce la faccio più. Cioè mi veniva l'ansia, perché poi uno si stanca a guidare così. Tra l'altro non è che dici sai c'ho la patente da 10 anni. E lei guidava e dopo un po' la macchina, cioè dopo sei stanco. E poi anche quando ti ricordi che dovevamo correre là
0: sì,
1: in campagna?
0: Sì, la mattina, ma no, ma è stato bello ritrovarci, insomma, in questa cosa qua.
2: Sono tutti gentili, mi sorridono, ma fingono. Nel quotidiano mi stanno rendendo la vita impossibile, per questo ho deciso di citarla in giudizio.
0: Chi?
2: L'università, per mobbing.
3: E adesso torniamo indietro nel tempo, torniamo al bianco e nero, precisamente al 1959, quando venne girato un film indimenticabile fino all'ultimo respiro. A dirigerlo è Jean-Luc Godard, che era un critico di Cahiers du Cinéma e che con questo film diventava regista al cinema, e poi due grandi attori di quelli indimenticabili, capaci di fare breccia nel cuore del pubblico, ieri come oggi, Jean-Paul Belmondo e Gene Seberg. E se tutto questo oggi rivivesse al cinema, grazie a un regista americano che sembra non entrarci molto, ma che invece questa storia ce la racconta e molto molto bene, e pensate un po', ce la racconta anche in bianco e nero, guardate.
4: Queste immagini parlano già chiaro da una parte le riprese originali del film Fino all'ultimo respiro, una pellicola manifesto della Nouvelle Vague, diretta da Jean-Luc Godard e interpretata da Jean-Paul Belmondo e Gene Seberg. Dall'altro le immagini oggi del film Nouvelle Vague, presentata all'ultimo Festival di Cannes, che il regista Richard Linklater dedica alla lavorazione di un film di culto ai suoi due protagonisti.
5: Azione!
6: Entriamo nella storia del cinema! Stop.
7: I fell in love with cinema young.
8: Mi sono innamorato del cinema presto, intorno ai 20 anni, e questo innamoramento è durato tutta la vita, è diventato la mia chiave di lettura della vita. Oggi sono più innamorato che mai, e il film di cui parliamo esprime questo, amore vero e profondo per la storia del cinema, a cui dobbiamo così tanto.
9: Lo stato d'animo è temporaneo, il film, lui, è eterno.
10: Beh, non importa come finisce, divertirsi è l'importante.
8: Lo scopo di Nouvelle Vague era tornare al 1959 e ricostruire quel momento in maniera precisa. È come una lettera d'amore da parte mia a Godard e alla Nouvelle Vague.
11: Si passa alla seguente?
12: No, è tutto per oggi. Non ho più idee.
11: Basta così.
13: After only what? It's been 2 hours, right?
11: Beh, sì. Facciamo una prova per domani?
12: No.
13: Ci sono le scene da girare domani?
12: No, voglio che loro due restino nei personaggi. Le battute non vanno studiate.
13: Quali battute?
12: Se cominciano a riflettere sul loro dialogo, non sono più veri.
13: Yeah, that's true. I could see how that would be a big mistake, right?
12: Sì. Penseresti a come tu vorresti recitarlo, non a come io vorrei che tu lo recitassi.
13: Mm-hmm.
12: Con il mio metodo, dovete dare il meglio di voi stessi sul momento.
14: Beh, è vero, hanno veramente lavorato così.
7: Yeah, Nouvelle Vague is
8: sì, Nouvelle Vague racconta la realizzazione di questo film. È durata appena 20 giorni. Sembrava quasi una sperimentazione da studenti. Godard era ossessionato dal mostrare la realtà del mondo che gli circondava. E questo avveniva veramente. Girava 2 ore e poi se ne andava, lasciando tutti liberi per il resto della giornata. Un modo davvero inconsueto di lavorare. Ma lui era completamente diverso da chiunque altro.
13: Al centro c'è Truffaut. Alla sua sinistra Chabrol. Quello con gli occhiali scuri è Jean-Luc Godard. Lui è il vero genio, o almeno è quello che ti dirà lui.
4: E quindi nel film c'è praticamente tutto, la lavorazione travagliata, l'amicizia tra gli attori, la voglia di raccontare la realtà senza nessun tipo di sovrastruttura. In scena il Godard critico che debutta alla regia ma ha già le idee molto chiare, i due interpreti Jean-Paul Belmondo, Bebel, icona del cinema francese, sex symbol in gioventù e grande attore per tutta la vita, scomparso poi nel 2021, e Gene Seberg, attrice statunitense, lanciata da Bonjour Tristesse, Buongiorno Tristezza, e dalla vita privata e non solo complicata. Il loro mito resta vivo anche oggi, più che mai, e questo film lo dimostra davvero.
3: Ci sono film capaci di resistere al passare del tempo e che quando tornano al cinema sono sempre un successo. È il caso di Moulin Rouge, diretto dal pirotecnico Baz Luhrmann, interpretato da un intrigante Nicole Kidman, che in questo film scopriamo anche era in grado di cantare. Poi c'è il romanticissimo Ewan McGregor. Lo sapete che Moulin Rouge ha compiuto 25 anni, eppure è così, riscopriamolo.

0: at it. We'll pay the rental on your humble flat. Or help you feed your pussycat.
1: La chiave del successo senza tempo di Moulin Rouge è innanzitutto questa: rilettura di brani pop, regia superlativa di Baz Luhrmann, fascino intrigante di Nicole Kidman. Il film, già al momento dell'uscita, incanta il pubblico di tutto il mondo e vince l'Oscar per scenografia e costumi. Ma non passa inosservata l'interpretazione della Kidman, che rivela le sue doti canore e grazie a questo

0: Sono pagata per far credere agli uomini quello che vogliono credere.
1: Sì. Che sciocco pensare che potessi innamorarti di uno come me.
0: Io non posso innamorarmi di nessuno.
1: Non puoi innamorarti? Ma una vita senza amore è terribile.
0: No, stare per la strada, quello è terribile.
1: No!
0: Cosa?
1: L'amore è come l'ossigeno.
0: Cosa?
1: L'amore è una cosa meravigliosa.
2: Al centro del film gli ideali di verità, bellezza e libertà e poi naturalmente l'amore che vince tutto o quasi. Satine, la star del Moulin Rouge, Ewan McGregor, uno scrittore chiamato a preparare un testo per lei, ma Satine è promessa al duca. Eppure tra lei e Ewan McGregor, tra mille equivoci, scocca la scintilla.
1: Ma credo che se voi siete aperta allora potrebbe piacervi.
0: Ne sono sicura.
2: Peccato che la malattia sia in agguato, ma tra vertiginosi numeri di balle e momenti struggenti d'amore, il sentimento resiste a tutto, anche alle prove più estreme.
3: Una storia che parla di un tempo, di un luogo, ma soprattutto una storia che parla d'amore.
0: Credo che voi stiate aspettando me.
2: Moulin Rouge fece rinascere il genere del musical al cinema, riportandolo ai fasti del passato. Il film, presentato 25 anni fa in concorso al Festival di Cannes, brillò già dall'inizio per la bellezza dei suoi protagonisti. Lei, appena uscita da Eyes Wide Shut, al centro delle polemiche per un matrimonio tumultuoso con Tom Cruise e per le molte problematiche legate alla religione e all'educazione dei figli. Lui veniva dal successo di Trainspotting, ma anche della nuova saga di Guerre Stellari. Il film diventa presto un fenomeno, diventa uno spettacolo rappresentato nei teatri di tutto il mondo, anche in Italia, portato in scena recentemente da Serena Autieri e Diana Del Bufalo.
4: In cosa crediamo noi?
2: Tornando al Moulin Rouge di 25 anni fa, la Kidman durante le riprese si fratturò anche due costole, ma questo non la fermò. E il film resta una delle interpretazioni più luminose della sua carriera, al punto tale che quando molti anni dopo Nicole Kidman viene premiata dall'American Film Institute, si sceglie proprio il tema di Moulin Rouge per accompagnare la serata.
5: Ogni attore lo può affermare con sicurezza. Non si è nulla senza grandi registi o grandi sceneggiatori. E poi abbiamo i nostri compagni di set. Se non si esegue lo spartito d'arte, tutti insieme, il risultato che si vede sullo schermo non funziona.
2: E come dimostrano queste immagini, è il caso anche di questa pellicola che dopo 25 anni continua ad emozionare.

Cari amiche e cari amici, anche per questa puntata è arrivato il momento di salutarci. Vi ricordo che potete rivedere questo programma e tutti i programmi di TV 2000 sulla nostra app Play 2000. Noi ci troviamo la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000. Mi raccomando, vi aspetto.

Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Ieri abbiamo contemplato la Vergine Maria nel suo indissolubile rapporto con il Figlio. Nemmeno la morte ha potuto interrompere quella comunione di anima e corpo che è vita eterna. Ogni domenica ci ricorda che la stessa pienezza è riservata a chi segue Gesù. La sua risurrezione non è un avvenimento passato, ma vita nuova che ci coinvolge. La dimostra oggi la donna cananea, protagonista.

0: Protagonista del Vangelo proclamato nella liturgia. Pur non appartenendo al suo popolo e abitando in una regione straniera, cerca con insistenza di parlare con Gesù, seguendolo come una discepola che ha già un legame con lui. Non dovevano essersi mai incontrati, ma misteriosamente la fede era già sorta in lei. Non desidera qualcosa per sé, ma la pace per la figlia tormentata, e confida in Gesù, nel quale riconosce il Messia discendente di Davide. L'Evangelista non nasconde gli ostacoli che questa donna si trova a affrontare. I discepoli la vedono come una persona molesta, e Gesù stesso resiste alle sue richieste. In effetti, il Maestro si era ritirato in quella regione e possiamo immaginare che, come altre volte, cercasse un luogo in disparte in cui pregare e formare i suoi. In quel momento, tuttavia, accade qualcosa di imprevisto. Meditando su questo, possiamo comprendere l'obbedienza di Gesù, che compie la sua missione lasciandosi colpire da ciò che vede e ascolta. Alla fine le dice: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». Anche oggi la Chiesa può lasciarsi sorprendere dall'opera di Dio e comunicare la pace di Cristo oltre i confini già tracciati. La sua missione è anticipata dalla grazia divina che opera nel segreto delle coscienze, così che in ogni incontro, persino in quelli che disturbano i nostri piani, occorre tendere l'orecchio, aprire gli occhi e aprire il cuore a ciò che Dio vuole dirci. Dalla donna cananea impariamo l'umiltà e la determinazione. Grazie alla sua fede impariamo che la tavola di Dio è preparata per tutti e che a nessuno sono riservate le briciole, perché ciascuno, presso il Padre, ha il proprio posto. Alla luce di questa fede diventano insopportabili le diseguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi figli e figlie di Dio. Cari fratelli e sorelle, siamo Chiesa di Gesù Cristo in un mondo tormentato, un mondo che cerca pace. A Maria, nostra Madre, chiediamo di intercedere per noi. Dalle sue labbra sgorga l'inno più forte e innovatore che sia mai stato pronunciato, il Magnificat. È il canto di chi vede ormai la realtà con lo sguardo di Dio e per questo non perde la speranza e opera nella carità. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
1: E concepti de Spiritu Santo.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
1: Ut digne ficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, recum aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua luceat eis,
0: requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: sit nomen Domini benedictum,
1: es hoc nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Cari fratelli e sorelle, rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Questa settimana avranno inizio i Giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto e si coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero. Ed ora do il mio benvenuto a tutti voi che vi siete radunati qui a Castel Gandolfo per l'Angelus Domenicale. Accolgo con affetto i pellegrini provenienti da vari paesi, nel salutare i polacchi, estendo la mia benedizione alle numerose partecipanti al tradizionale pellegrinaggio al santuario di Piekary Śląskie, nell'Alta Slesia. E a tutti voi auguro una buona domenica!

Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen. Amen.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni per essere il mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria,
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
1: dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto.